0: agito per vendetta. E ho visto l'orrore e sono vivo per miracolo. Così al microfono di Francesco Salvatore, l'uomo sfuggito all'eccidio. Allora sentiamolo ancora insieme.
1: Hai capito? Cara benzina, cara capita. Ah, ok. Dopo Ciandino. Capito? Ciandino. Questa cara. Boom. Mi problema. Grande problema. Non viene Pakistan.
2: L'esplosione tremenda, il racconto del superstite della tragedia di Amendolara. Tai Mohammad ha visto la morte negli occhi, porta le ferite addosso. Bracciante afghano, raccoglie fragole, gli autori della brutale uccisione, i suoi caporali pakistani. Vitto e alloggio, ma niente soldi.
1: No soldi. Mangiare, ok. Casa, ok. Soldi no. Ne parli, ok. Questa mafia, mafia. Okay, grande, grande mafia, Pakistan, grande.
2: La mafia del Pakistan la chiama Mohammad. C'è anche un altro bracciante nella casa in cui vive a Villa Piana. Minacciati con le armi, se non dai i soldi, muori.
1: Grande pistola, quattro.
3: Cortele, grandi, per grande, per macchine. Queste, non per soldi, per dai, io dai.
2: Le vittime dormivano proprio in questa casa, giovanissimi. Ci mostrano le foto. Ogni giorno si svegliavano uno accanto all'altro.
3: Questo è uno, dai.
1: Uno, dai. Amico mio, amico. Finito. Finito. Uno, amico.
3: Per amico. Non ti appare amico.
0: E ad Amendolara torneremo a parlare di questi momenti tragici, di quello che si cela dietro questo epilogo terribile, e lo faremo anche con i nostri inviati. Intanto ritorniamo a Roma, perché è degenerata anche una lite condominiale in omicidio ieri sera. È accaduto in zona Prima Valle. La polizia ha fermato il presunto autore. Si tratta di un 18enne di origini colombiane che avrebbe ucciso un vicino, un uomo di 54 anni, a coltellate. Dalle prime informazioni, già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni, fino poi al tragico epilogo anche qui. Torniamo invece a parlare di tennis, di sport. I quarti di finale all'insegna dei colori azzurri al Roland Garros. Si affrontano un inedito derby italiano. I due Mattei, Berrettini e Arnaldi, mentre Fabio Cobolli se la vedrà con Gerald Yassim. Sentiamo Gigi Cavone.
4: Sarà un'altra giornata di emozioni forti per i tre moschettieri del tennis italiano, che a Parigi non stanno facendo rimpiangere l'assenza di Jannik Sinner. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli si giocano un posto nelle semifinali del Roland Garros. Comincerà nel pomeriggio Cobolli, opposto al canadese Auger Aliassime, numero 6 del mondo. Ostacolo altissimo, ma il romano finora ha al suo attivo quasi un percorso netto, con un solo set perso in 4 incontri giocati. In serata poi il derby bellissimo e crudele tra Arnaldi e Berrettini, i due outsider del torneo, letteralmente rinati nei giorni di Parigi a colpi di autentiche maratone tennistiche, vittorie di testa, cuore e braccio. E se Cobolli vincesse, in semifinale ci sarebbe un altro derby azzurro, con un italiano a quel punto sicuramente in finale. Una prospettiva che inseguono anche Bolelli e Vavassori, approdati a loro volta nella semifinale del doppio. Il sogno dell'Italia della racchetta continua.
0: E continua il sogno dell'Italia della racchetta, così come continuano a far sognare i festeggiamenti di ieri per gli 80 anni della nostra Repubblica. Grande spettacolo in piazza del Quirinale. Allora sentiamo Paola Parinozzi che un po' ci racconta le emozioni di quelle ore.
5: Qui dove il mare luccica e tira forte il
6: I tanti volti della Repubblica nella sua storia lunga 80 anni emergono dalle voci dei protagonisti dello spettacolo, della canzone, dello sport. Un'esperienza corale, condivisa tra parole, canzoni, immagini d'epoca. Apre la serata Paola Cortellesi con un monologo omaggio al primo voto delle donne.
7: 80 anni fa nasceva la Repubblica Italiana. Nacque dalla lotta partigiana degli uomini e delle donne della Resistenza.
6: Subordinazione, obbedienza nel regime fascista, poi partigiane, torturate, fucilate, infine il voto che fece la Repubblica, l'emancipazione, le donne costituenti. canta canzoni iconiche, Gianni Morandi, che in oltre 60 anni di carriera è lui stesso icona della cultura.

0: cultura popolare.
1: E poi la gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare.
0: Nelle poesie di Rocco Scotellaro, lette da Luca Zingaretti, gli anni 50 e il desiderio di riscatto e di inclusione delle classi più povere. Poi il volto del primo benessere negli occhi ingenui del Marcovaldo di Italo Calvino. Arrivano gli anni della crescita economica, ma nelle zone d'ombra si forma il volto di chi vuole indebolire la Repubblica. La criminalità organizzata, le lettere di Aldo Moro, le strage, i magistrati uccisi dalla mafia. Torna la leggerezza nei ricordi di Carlo Verdone, le prime passioni per il cinema, per la musica, e nei ricordi di Alessandro Del Piero e Giuseppe Bergomi le vittorie mondiali di calcio e l'amore per lo sport grazie alle grandi atlete di oggi. E poi tanti altri volti in video inviati in questi giorni al Quirinale per esprimere cosa è la Repubblica per noi, res pubblica, cosa di tutti, perché come afferma il presidente Mattarella, la Repubblica siamo noi, ciascuno di noi.

0: E come avevamo anticipato, noi ritorniamo ad Amendolara, lo facciamo con la nostra inviata, con Viviana Spinella, perché lo abbiamo ricordato, sono due pakistani fermati in Calabria per l'omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi e a loro si è risaliti attraverso i video delle telecamere di sorveglianza, video che potete vedere e condividere anche voi, mentre proseguono naturalmente le indagini per individuare movente ed eventuali complici. Però lo abbiamo sentito chiare quelle parole, vitto e alloggio, ma nessuna paga. Poi arriva l'eccidio. E allora Viviana, arrivo da te, ben trovata, buongiorno, per cercare di non solo di raccontare queste ultime ore fatte di indagini, fatte di dolore immenso, di lacrime, le abbiamo visto, quello dell'unico superstite, ma anche dei tanti che hanno vissuto, quelle ore critiche, senza poi immaginare davvero un finale dir tragico e dir poco.
1: E sì, lo dicevi, le indagini da un lato e la situazione drammatica vissuta da questi braccianti dall'altro, quindi insomma il lato umano di questa storia. Una storia sul cui sfondo appunto emerge una brutta vicenda.

0: quando due di loro scendono da questo van in cui erano in sette, pensate, durante uno dei viaggi verso, insomma, i campi della Basilicata, due di loro, i presunti responsabili, scendono da questo van e si vede nitidamente uno che getta la benzina all'interno, mentre l'altro blocca il portellone per impedire qualsiasi via d'uscita. Dunque, un accendino, scattano le fiamme e l'epilogo, il triste, il drammatico epilogo che avete visto in queste immagini. E poi i due, mentre fuggono a piedi. Determinante è stato anche il racconto che avete mandato in onda prima ai nostri microfoni, l'unico sopravvissuto, il migrante di origine afghana che ha riportato ustioni e ferite nel corpo perché ha tentato di spaccare lo sportello a colpi di testa e con il braccio, e così è riuscito a scappare e a mettersi in salvo vivo per miracolo. Nelle sue parole proprio il dramma dello sfruttamento dei braccianti. Vivevano tutti insieme in una casa a Villa Piana. Il più giovane che non ce l'ha fatta, pensate, aveva appena 19 anni. Ogni giorno il lavoro sui campi e per raccogliere le fragole in Basilicata, però con paghe da fame. Il giovane ha raccontato proprio di come gli sfruttatori chiedessero perfino i soldi per il trasporto, e proprio al rifiuto di questa ennesima pretesa è scattata questa vendetta. La sua versione dovrà essere ovviamente vagliata dagli investigatori, e oggi pomeriggio alle 16 ci sarà proprio una conferenza stampa del procuratore di Castrovillari, D'Alessio.
1: Grazie Viviana, naturalmente cercheremo di seguire insieme anche le indagini e cercheremo anche di aggiornarvi quanto prima possibile su tutte le novità. Grazie Viviana per essere stata con noi, e noi lasciamo solo per il momento Amendolara, ma ne continueremo a parlare insieme e andiamo invece ad aprire i nostri fronti caldi. Vedo già collegate con noi Raffaella Cosentino e Marina Lalovic, grazie per essere con noi. Allora Raffaella, arrivo subito da te perché abbiamo parlato dell'attacco di Hezbollah nel sud del Libano contro la avanzata dell'esercito israeliano, dopo che l'IDF aveva ucciso sei persone, ne aveva ferite 23 nei raid aerei che hanno colpito l'area intorno all'ospedale di Tiro. Aggiornaci tu su tutte le novità.
2: Sì, oggi continua questo quarto round di negoziati diretti a Washington tra Libano e Israele. Il presidente libanese Hun ha detto che non c'è altra via che questi negoziati diretti, ma nel sud del Libano adesso la preoccupazione per il quartiere cristiano di Tiro, il quartiere in cui siamo stati per 10 giorni, da cui vi abbiamo potuto raccontare quello che accade al sud tra stragi, massacri, devastazione e macerie. È considerato sicuro perché è l'unica area che l'esercito israeliano non ha ordinato di evacuare. Ieri è arrivata su X un avvertimento dell'esercito israeliano che dice alla popolazione cristiana: gli Hezbollah si nascondono tra di voi, cacciateli o altrimenti vi faremo evacuare. Una minaccia molto concreta, e per cui poi l'esercito libanese e alcune pattuglie della municipalità di Tiro sono andate a verificare le presenze nel quartiere. Ma da Tiro vi raccontiamo cosa è successo all'ospedale Jabal Amel, e poi linea a te.
3: We didn't see anything at first 30 minutes. Just a lot of dust.
2: Non hanno visto nulla per almeno mezz'ora quando sono stati bombardati dagli israeliani, solo polvere. C'era questa devastazione sotto la nuvola scura che abbiamo filmato da un tetto. Il giorno dopo l'attacco, i soccorritori sono ancora tra le macerie. Una strage tra morti e feriti anche dentro l'ospedale Jabal Amel, che ha 150 pazienti. Sono state distrutte le celle frigorifere in cui conservano i cadaveri dei bombardamenti, conferma il chirurgo Nemi Youssef. Non c'è fine all'orrore. La sua piccola paziente Zainab ha ferite multiple. Stavolta l'hanno colpita i vetri esplosi. A 4 anni è stata bombardata per la seconda volta in una settimana, dentro al suo letto d'ospedale. L'avevamo incontrata con la zia perché il resto della famiglia è stato decimato. Youssef ha conosciuto la guerra a 13 giorni, mentre era nell'incubatrice attaccato ai macchinari. Non ha parole Marwa per raccontare lo spavento di quando è corsa dal suo primo figlio e lo ha trovato illeso. È scoppiata a piangere. Non si è mai vista una cosa del genere. Distruggono gli ospedali, la terapia intensiva, le sale operatorie. Urla la sua rabbia un medico che ha studiato negli Stati Uniti. Mostrate a Trump che le sue armi vengono usate dagli israeliani per farci questo, dice a noi giornalisti.
4: Da questo microonde si vede la portata dell'esplosione.

0: che ha investito in pieno la facciata dell'ospedale Jabal Amel. Quello è il punto in cui è arrivato il missile.
1: We are victims.
2: Si sente vittima di un nemico che non ha umanità, il chirurgo, ma ricorda che i medici sono come il capitano di una nave e devono restare fino alla fine.
3: Un pedale genera azione e scatena una pulizia senza sforzo. Ogni volta che premi, Bileda Turbo Smart ruota e strizza e il tuo fiocco diventa più asciutto. Per una pulizia incredibile, Bileda Turbo Smart. Bileda.
4: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili, con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo, è Dixan.
5: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è l'assicurazione semplice e personalizzabile. L'acquisti e la rinnovi in un click. La gestisci dall'app e scegli tu garanzie e sconti. Troppo semplice per essere vero. È proprio come lo faresti tu. E se hai bisogno di noi, ci siamo sempre. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it. Genertel, più semplice di un click.
9: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
10: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che vuoi goderti le dolcezze della stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
11: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
12: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
13: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
12: Ora è pulito e fresco.
11: No stop.
13: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
14: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
15: Mamma, andiamo.
14: Don't worry, be ready.
16: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

0: omicidio nel racconto del superstite e l'orribile morte dell'auto data alle fiamme in Calabria dei quattro braccianti che chiedevano una paga. La morte per maltrattamenti della piccola Beatrice a Bordighera. Oggi dal giudice la madre e il compagno, saranno sentite anche le sorelline. Assume miele da sballo ed è in pericolo di vita. Un 17enne del napoletano ha provato la sostanza ad alta concentrazione di stupefacente. Forti temporali e raffiche di vento al nord, grandi netti scoperchiati, allagamenti nel torinese, gravi danni anche in Veneto e Lombardia. Multa da un centesimo di euro per assunzioni mai effettuate, la sanzione dell'INPS, un odontoiatra trentino, titolare anche di una piccola azienda agricola. Mercoledì 3 giugno, buongiorno Italia da Milano, l'informazione mattutina della TGR è in diretta anche da Napoli. Andiamo da Andrea Caruso.
1: Buongiorno Giorgia Porliò, buongiorno a chi ci segue da casa. Come avete sentito dai titoli, in primo piano la strage di lavoratori stranieri in Calabria. Ci sono due fermi per omicidio plurimo, pluriaggravato e poi la scioccante testimonianza dell'unico superstite. Ma noi andiamo in diretta ad Amendolara dove c'è Viviana Spinella. Viviana, facciamo con te il punto sulle indagini.
2: Una brutta storia di caporalato è quella che emerge sullo sfondo della strage dei braccianti stranieri bruciati vivi in questa stazione di servizio ad Amendolara, sulla statale 106 nell'Alto Ionio Cosentino. Con l'accusa, lo dicevi, di omicidio plurimo e pluriaggravato, sono in stato di fermo i due presunti responsabili di origine pakistana, lo ha deciso la procura di Castrovillari. La squadra mobile è risalita a loro grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza che riprendono gli attimi prima dell'esplosione. Si vede nitidamente uno di loro che getta la benzina e poi dà fuoco al van, mentre l'altro blocca lo sportello passeggeri impedendo qualsiasi via d'uscita. Determinante è stato il racconto anche dell'unico sopravvissuto vivo per miracolo. Si chiama Taja, è afghano ed è riuscito a scappare prima che il van prendesse fuoco. Nelle sue parole il dramma dello sfruttamento dei braccianti. Vivevano tutti insieme in un appartamento a Villa Piana. Il più giovane, che non ce l'ha fatta, aveva appena 19 anni. Ma sentiamolo ai microfoni di Francesco Salvatore.
3: Ciandino, capito? Ciandino, questa cara, boom, mi problema, grande problema. Non viene Pakistan, non soldi, no, mangiare, ok, casa, ok, soldi no, mi parli, ok. Questa mafia, mafia, okay, grande, mafia. Grande mafia, Pakistan grande.
1: La strage di Amendolara è uno dei temi in primo piano sulle aperture, le prime pagine dei quotidiani in edicola. Qui siamo su Repubblica, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Titolo d'apertura dedicato al 2 giugno, l'Italia di Mattarella, lo dicevamo, questo è un altro dei temi in primo piano assieme al Medio Oriente. Andiamo a leggere il titolo del Corriere della Sera, Libano, le bombe e la lite, Trump, tensione e insulti al telefono con Netanyahu. Vediamo sul sito di Rai News gli ultimi aggiornamenti perché ci sono state nuove schermaglie nella notte in Medio Oriente, nuovi scontri Stati Uniti-Iran, lite Trump-Netanyahu, il missile americano sulla petroliera, gli Stati Uniti attaccano una petroliera civile, missili e droni contro le basi americane in Kuwait e Bahrain, Trump a Netanyahu sei un pazzo, Libano ieri almeno 5 morti e schermaglie che hanno riflessi anche sull'economia e sui mercati, quotazione del Brent stamane intorno ai $97 al barile, in aumento dell'1% su base giornaliera, mentre il WTI si avvicina ai $95 al barile, anche in questo caso il rialzo è dell'1,2% sulle 24 ore. Altra guerra, altro fronte, quello in Ucraina, qui siamo sulla stampa, non è mai finita, 2022-2026, a 4 anni di distanza, Putin continua a bombardare e colpire donne e bambini, con due approfondimenti a firma di Anna Zafeso e di Stefano Stefanini. E infine il Messaggero, lo dicevamo, altro tema in primo piano, le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, le parole del Capo dello Stato e questa foto con il titolo La Repubblica del futuro siamo noi. Ma adesso noi torniamo a Milano e in qualche modo ci ricolleghiamo al tema d'apertura perché, Giorgia, parliamo ancora di sfruttamento di lavoratori stranieri.
0: Sì, andiamo in provincia di Mantova dove è stato scoperto un capannone all'interno manodopera irregolare. Che cosa accadeva? Lo chiediamo a Davide Gangale.
4: Turni di 12 ore, lavoratori in nero e dormitori abusivi. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo in un laboratorio della zona industriale di San Martino d'Allargine. L'operazione ha portato alla sospensione dell'attività, sanzioni per oltre 80.000 euro e alla denuncia del titolare, un cittadino cinese di 50 anni accusato di caporalato. L'azienda gestiva la forza lavoro attraverso un doppio sistema. Di giorno era tutto regolare, di notte entrava in funzione un'organizzazione parallela completamente illegale. Agli operai venivano corrisposti 3 euro per ogni pacco confezionato. Alla vista dei carabinieri, i responsabili avrebbero attivato un allarme per favorire la fuga dei lavoratori. 7 sono stati fermati, altri 3 invece sono fuggiti grazie al buio.
0: E torniamo sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera. Oggi l'interrogatorio della mamma e del suo compagno, accusati di omicidio e di maltrattamenti. Da Genova ci colleghiamo con Marta Buonadonna.
5: Si terrà a mezzogiorno l'interrogatorio di garanzia per la madre della bimba di 2 anni deceduta a Perinaldo lo scorso febbraio e per il suo compagno. Le indagini hanno

0: fatto emergere un clima di brutalità e aggressioni ai danni della piccola e delle sue sorelline, testimoni delle violenze che ora vivono in comunità protette. Bambine adultizzate, si legge nella relazione dei servizi sociali che è finita negli atti dell'indagine. Spesso venivano lasciate sole a casa e in mattinata comparirà davanti al GIP di Imperia per la convalida del fermo anche il padre dell'uomo, arrestato perché nella cantina della sua residenza a Valle Crosia, che è stata perquisita nell'ambito dell'inchiesta, i carabinieri hanno rinvenuto 2 chili di tritolo, cartucce e polvere da sparo.
1: La rassegna stampa, ancora sfruttamento del lavoro e caporalato, siamo sulle pagine del Giorno di Milano, a centro pagina, lo vedete, la città dei caporali, pizzo per lavorare, minacce e ricatti. Stiamo parlando dell'inchiesta del cantiere del nuovo consolato americano, oggi i sindacati in presidio. Il titolo, Zaccaria pronto a immolarsi per l'ISIS, è stato convalidato il fermo del 21enne accusato di terrorismo, sui social inneggiava agli atti estremi dell'ISIS, pronto a immolarsi. La difesa dice questi video venivano postati solo a scopo informativo. Restiamo a Milano, minacce alla PM Cerreti, che è titolare dell'inchiesta Idra, deve saltare in aria, queste le intercettazioni dei mafiosi, scrive Repubblica Milano, la PM è sotto scorta, le frasi sarebbero state dette in dialetto, anche qui l'inchiesta Idra che si occupa di associazione a delinquere, sono state rafforzate le misure di sicurezza per il magistrato. Ancora cronaca dalla pagina del Giornale di Brescia, indagini che proseguono per quanto riguarda la morte del giovane dopo essere caduto dal cofano dell'auto di un amico, dolore in paese e si continua a indagare sulla dinamica, mentre ieri un morto sul lavoro, operaio 27enne, muore a Gavardo. L'uomo originario del Marocco lavorava dal mattino ma è stato trovato alle 17, anche qui è stata aperta un'inchiesta. Spostiamoci sulle pagine del Gazzettino, Venezia Mestre, il titolo a centropagina, spiaggia, allarme Maranza, Jesolo, 2 maxi risse nel primo weekend dell'estate, in arrivo 20 DASPO, servono rinforzi e zone rosse, titola il Giornale. Ma invece è finita in tragedia una lite condominiale a Roma. Torniamo da te, Andrea, così ci racconti tutto.
2: Un uomo è stato ucciso a coltellate, è successo al quartiere romano di Primavalle. Mauro Scanu da Roma, raccontaci cosa è successo, c'è un 18enne fermato.
3: Dalle ricostruzioni degli investigatori che hanno sentito le testimonianze dei vicini, tra i due ci sarebbero state già in passato accese discussioni per questioni condominiali, poi una nuova violenta lite, forse cominciata per futili questioni legate alla spazzatura che è finita nel sangue. A perdere la vita è stato un uomo di 56 anni con diversi precedenti penali, ucciso a coltellate nella periferia ovest della capitale. L'allarme è stato dato dai residenti che hanno sentito le urla, gli agenti della polizia hanno arrestato il presunto autore dell'omicidio, che è un ragazzo di 18 anni a poca distanza dal luogo del delitto. Secondo i primi accertamenti avrebbe colpito la vittima in modo letale, sono stati inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118.
2: Con la rassegna stampa leggiamo altre notizie che arrivano dalla capitale, qui siamo sulla cronaca di Roma del Messaggero, paura al Casilino per un 18enne vittima di bullismo, la madre dice vessato per anni dai compagni di scuola. E poi altra vicenda, una caccia al branco nel quartiere di San Lorenzo, pestaggi e rapine, 30 giovanissimi terrorizzano la Movida di San Lorenzo. Ancora Roma, cambiamo giornale però andiamo sull'edizione di Roma del Corriere della Sera, perché c'è un approfondimento sui disturbi alimentari. Sono 400.000 i malati nel Lazio, migliaia di pazienti tra i 4 e i 60 anni soffrono di anoressia, bulimia e di nutrizione incontrollata. Ieri la giornata mondiale dei disturbi del comportamento alimentare, sono under 14 il 30% in cura, insufficienti i posti nelle strutture, il piano della regione per aumentarli. E c'è anche una testimonianza di una madre, mia figlia è arrivata a 117 kg, e poi la dottoressa della Bambin Gesù che dice siamo in un anno oltre 2.700 persone. Continuiamo a parlare di giovani, ma ci spostiamo in Campania. Un 17enne è ricoverato in prognosi riservata in ospedale a Napoli dopo aver ingerito uno stupefacente noto come miele dello sballo. Alessandro Di Liegro, qui in studio a Napoli, spiegaci di cosa si tratta.
4: Si tratta di un materiale colloso che per consistenza

e colore ricorda il miele, ma che con il prodotto del lavorio delle api non ha nulla a che fare. È una sostanza a forte concentrazione di THC, la sostanza psicoattiva dei cannabinoidi. Parliamo di una concentrazione tra il 60 e il 90%, estratto dall'apicoltura.

0: così come consigliato, lo avevano mangiato da un cucchiaino, aumentando gli effetti di 5 volte. Così i 3 sono finiti in ospedale. Il più piccolo, in preda a una grave crisi respiratoria, è ancora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Paolo di Napoli. Dimessi gli altri 2 in stato di shock. Il barattolo con la sostanza è stato sequestrato, così come i cellulari dei ragazzi.
1: Violenze fisiche e psicologiche ai danni della moglie. Ad Alghero un 50enne è stato arrestato. Simona De Sole da Cagliari, dici di più.
2: Avrebbe vessato e umiliato la moglie fino a segregarla in casa, arrivando persino a tagliarle i capelli. Le violenze sarebbero venute alla luce grazie alle segnalazioni da parte di alcuni vicini di casa, che avrebbero sentito le urla e chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'appartamento di Alghero, l'avrebbero trovata in uno stato di evidente sofferenza. L'uomo è stato arrestato. Oggi l'udienza di convalida. La procura di Sassari ipotizza reati di maltrattamenti in famiglia e di tortura. La donna è stata assistita all'ospedale cittadino, non sarebbe in gravi condizioni fisiche, ma le è stato garantito un supporto psicologico.
1: Maltempo al nord Italia, ne parliamo con te Giorgia a Milano.
3: Un'ampia pagina che parte dal Piemonte, pioggia, grandine, forte raffiche di vento, il tetto di una scuola scoperchiato nel Vercellese. Da Torino ci aggiorna Marco Procopio.
4: Sì, resterà chiusa oggi la scuola di Crescentino in provincia di Vercelli, dove la furia della tempesta, come dicevi, ha scoperchiato parte del tetto. È l'immagine simbolo dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Piemonte dopo una settimana di caldo record. Violenti temporali da Torino al Canavese fino a Casale Monferrato, tegole divelte, rami spezzati e alberi abbattuti. Tra le zone più colpite la Valcerrina nel Monferrato Alessandrino. Qui le raffiche di vento hanno superato i 100 km orari con danni pesanti ai raccolti. E c'è stata una violentissima grandinata con chicchi fino a 5-6 cm di diametro. Il maltempo ha toccato pure il Novarese, il Verbano Cusio Ossola. A Novara è stata chiusa la tangenziale in diversi tratti, mentre a Omegna negozi e case allagate.
3: Allagamenti e blackout in interi quartieri anche in Veneto. Da Venezia c'è Alessia Piovesan, si contano i danni.
5: Il maltempo ha colpito prima le province di Padova e di Treviso, poi ieri pomeriggio si è spostato sulla Valpolicella con abbondanti piogge e grandinate, poi la perturbazione è passata a Verona allagando anche tratti della tangenziale ovest, mentre nel Vicentino un fortissimo temporale ha causato numerosi disagi, in particolare a Brendola con frane e diversi alberi caduti. Violenti temporali anche durante la notte, grandine e pioggia anche in Polesine con strade, cantine e garage completamente allagati, alberi caduti e sbalzi continui di corrente elettrica. Ieri sera nel Rodigino si contavano oltre 70 interventi effettuati dai vigili del fuoco e una quarantina di richieste in attesa di essere evase. Dopo una giornata in allerta arancione, oggi è prevista allerta gialla.
3: Ed è invece allerta arancione a Milano, lo leggiamo sul sito della TGR Lombardia. Attenzione vicino ai fiumi, tromba d'aria nel Lodigiano, mentre nel Cremonese il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo. Dopo le piogge della mattinata, le vasche del Seveso sono in funzione per 80 minuti. Maltempo anche in Liguria, restiamo al centro-nord con l'allerta arancione su diversi settori della regione. Una notte di piogge sul Levante e anche qui le scuole chiuse, il grado più alto nello Spezzino. E anche in Emilia-Romagna, siamo sulla Gazzetta di Modena, maltempo, crolli e danni, si fa la conta dopo il nubifragio e le raffiche di vento, strade bloccate, allagamenti nel Modenese, un albero sulla mia macchina, racconta questo signore nella foto notizia, lo vedete con il vetro completamente frantumato, sono vivo per miracolo, grandine a Carpi, anche qui segnali stradali completamente divelti e alberi caduti. Ci spostiamo sul Corriere del Veneto. Gli effetti dello scioglimento dei ghiacci, del clima che cambia, sotto la neve che si scioglie è stato ritrovato il corpo del base jumper scomparso da 6 mesi. Si sono concluse invece con esito positivo le operazioni del soccorso alpino valdostano per recuperare 2 alpinisti bloccati sul Monte Bianco, ma ci racconta tutto da Aosta Selene Rinaldi.
6: Il recupero è avvenuto in serata dopo che i 2 alpinisti sono rimasti bloccati per ore sul dente del gigante. Siamo a

0: quota 4.000 metri e proprio le condizioni del meteo avverse hanno reso impossibile l'utilizzo dell'elicottero da parte dei soccorritori. Nonostante uno dei due fosse stato colpito da un fulmine, sono riusciti pian piano a scendere di quota in maniera autonoma in un luogo dove sono stati raggiunti dai tecnici, dai soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza, per poi proseguire insieme verso il rifugio Torino, dove sono arrivati nella mezzanotte, rifugio che è collegato alla Skyway, e proprio l'attivazione straordinaria della cabinovia ha permesso di portarli a Courmayeur e poi in ospedale per le cure del caso.
1: Chiudiamo per ora la pagina del maltempo, torniamo ad Andrea per altra cronaca.
2: In Molise un 60enne è stato arrestato per tentato omicidio, ha travolto alcune persone che erano sedute su una panchina, ma ci racconta tutto da Campobasso Fabrizia Ralla.
3: Sì, un cittadino straniero molto conosciuto in paese. Il gesto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe riconducibile alla convinzione di essere malvisto dai residenti a causa di una vicenda giudiziaria legata alla ex moglie. Esclusa quindi la matrice terroristica, l'uomo è accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate per aver investito le tre persone che erano sedute su una panchina. Sono stati i carabinieri di Civita Campomarano in provincia di Campobasso soccorrere queste tre persone che per fortuna sono rimaste ferite in modo lieve e hanno riportato soltanto lievi contusioni.
2: Altre notizie le leggiamo al touchscreen, siamo sul sito della TGR Puglia, scooter esce fuori strada, muore un 13enne, forse fatale un'impennata all'alta velocità, l'incidente alla periferia di Manfredonia, in gravi condizioni l'altro minorenne che guidava la moto. Ci spostiamo su un quotidiano cartaceo, il centro dell'Abruzzo, travolto sul lungomare, l'investitore fugge a piedi, è successo ad Alba Adriatica, grave un 20enne, l'automobilista rintracciato dai carabinieri. E poi ancora da un sito della TGR, questa volta siamo in Sicilia, auto verso un gruppo di ragazzi dopo una lite, il video postato dal sindaco Cateno De Luca sui social. Sarebbero avvenuti i fatti nella notte tra il 1 e il 2 giugno all'uscita di una discoteca di Taormina. Il sindaco parla di tentato omicidio, indaga la polizia. Noi restiamo in Sicilia, corse clandestine di cavalli in provincia di Catania. Andiamo a Palermo da Salvatore Fazio per sapere l'esito dei controlli delle forze dell'ordine.
4: Decine di spettatori erano pronti a girare uno di quei video che spopolano sul web con le gare dei cavalli circondati da motociclisti spesso armati, ma tra Adrano e Paternò nel catanese carabinieri e polizia sono intervenuti pochi minuti prima che la corsa clandestina iniziasse. Il blitz è partito da una segnalazione degli animalisti. Sui social alcuni post lasciavano presagire l'organizzazione di una gara. Gli inquirenti hanno rilevato uno strano movimento all'alba in piena campagna. Seguendo il suono dei clacson è stato raggiunto il luogo della partenza, identificate 53 persone, bloccati i cavalli pronti per la sfida, provenivano da allevamenti illegali.
2: Ancora assalti agli sportelli di prelievo automatico di denaro in Puglia. Da Bari Antonello Cassano, dov'è che i banditi hanno colpito e qual è l'entità del bottino?
5: A Trinzaboli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, la banda del Bancomat ha colpito in piena notte sulla strada principale del paese, assaltando uno sportello bancario con due potenti ordigni. L'esplosione ha fatto saltare in aria l'intero istituto di credito, i banditi però sono fuggiti senza i soldi della cassa continua. Meno di due ore prima era toccato l'ufficio postale di Terlizzi, in provincia di Bari, due ordigni piazzati con la pala nella fessura del Bancomat, stessa tecnica ormai collaudata, anche qui però nessun bottino, la fuga a bordo di un'auto e i chiodi disseminati sull'asfalto per ostacolare l'arrivo delle forze di polizia.
2: Leggiamo un'altra notizia dalla Puglia, siamo sul nuovo quotidiano di Puglia, Porto Cesario, l'allarme la conta dei danni, a fuoco la riserva davanti al mare, Canadair in azione, 10 ettari in fumo. Altro incendio, stavolta in Sicilia, come leggiamo dal sito della TGR, a San Vito Lo Capo, le fiamme a Baia Santa Margherita, rogo in un lido, intervento dei vigili del fuoco forestale, carabinieri e protezione civile. Leggiamo un titolo dal sito della TGR Lazio, di cronaca, false polizze online, scoperta una banda specializzata in frodi telematiche. Indagini dei carabinieri. E sempre sullo stesso tema, sul sito dell'Unione Sarda, un'altra storia che riguarda un pensionato. Investimento no, maxi truffa, pensionato perde 400.000 euro. E noi adesso torniamo da te a Milano, Giorgia.
1: Un altro giro

0: Reliquie false da 40.000 euro scoperto in Lombardia. Alberto Ambrogi ha intervistato un esperto, sentiamolo.
1: Vedere in vendita le ossa del Beato Talamone a me non mi è piaciuto. C'è anche il certificato di autenticità firmato dal conservatore Sacre Reliquie col timbro della diocesi.
2: Questa venditrice come l'ha ottenuta questa reliquia?
1: Ha detto che è stato chiuso il monastero e le suore l'hanno venduto un antiquario, eccetera eccetera.
3: Vittorio Rossin, pur con qualche imbarazzo, racconta di aver trovato online una reliquia del Beato Luigi Talamoni, patrono della provincia Brianzola, creata nel 2004 dalla diocesi di Monza e donata ai religiosi. Rossin, statistico in pensione, l'ha comprata online a 300 euro e la restituirà alla curia. La sua è una denuncia del fiorente mercato online di reliquie false.
1: Il 90% sono false. Vanno poi a sfruttare la religiosità popolare. Cioè, il Papa Gregorio Magno cos'è del VI secolo? Può essere una reliquia del VI secolo? Ma è assurdo. Poi è scritto a mano, cioè, secondo te. E questa costa 400 euro.
3: Nei giorni scorsi i carabinieri di Monza hanno indagato un 56enne di Inveruno per contraffazione e vendita di reliquie, stimato un giro d'affari di 40.000 euro nel solo 2025.
0: Andiamo in provincia di Trento per una vicenda molto particolare. Un odontoiatra che è anche imprenditore agricolo ha ricevuto una multa dall'INPS, solo un centesimo. Perché? Ce lo spiega Anna Bigano.
4: L'imprenditore aveva fatto domanda all'INPS per assumere personale per la sua attività agricola, ma poi si era reso conto di poter pagare i collaboratori anche a prestazione, senza quindi stipulare un contratto vincolante. Si era però dimenticato di revocare la richiesta inoltrata all'Istituto di Previdenza, che l'ha sanzionato appunto con una cartella da un centesimo. La vicenda, un po' surreale, si è poi risolta con un accordo tra le parti, ma il protagonista ci ha raccontato che amici e parenti continuano scherzosamente a regalargli appunto monete da un centesimo.
0: Apriamo la pagina sportiva sulle acque del fiume Arno, la regata delle antiche repubbliche marinare. I risultati con Andrea Marotta.
5: Meraviglia.
6: La zampata del leone e della sua leonessa timoniera. Dopo la sconfitta bruciante di un anno fa, Venezia torna a vincere la regata delle Repubbliche Marinare, come 70 anni fa per la prima edizione, e Pisa a ospitare il palio. I padroni di casa finiscono però terzi dietro Genova, che tra Ponte di Mezzo e fino a 200 metri dall'arrivo aveva preso la testa della gara. Per la Superba sfuma così il pokerissimo dopo 4 vittorie consecutive. Successo veneziano che mancava dal 2019 e frutto di un equipaggio rinnovato dopo 3 secondi posti, allenato da Spartaco Barbo e unico galeone maschile con una donna timoniera, Angela De Lucchi.
7: I miei leoni sono il mio tutto, abbiamo lavorato duramente, non abbiamo avuto mai nessun tipo di dubbio.
6: Nell'80° anniversario della Repubblica e del primo voto alle donne in Italia, Pisa si consola con la sua eroina femminile nel corteo storico Chinsica de Sismondi e con la vittoria nella regata femminile, la terza nella storia del palio. Nell'equipaggio allenato da Leonardo Pettinari, che ha battuto Venezia e Amalfi, Genova squalificata, anche una gioia doppia, vista la presenza nell'equipaggio della figlia Alice.
0: La prima cosa bella oggi a Tornano, un borgo sull'Appennino del Forlivese, dove ha preso vita un progetto inclusivo che supporta l'autonomia abitativa delle persone con disabilità. In questo borgo quasi abbandonato saranno recuperate una trentina di case e strutture, dove dare nuova possibilità alle persone più fragili. Maltempo, lo dicevamo, vediamo oggi cosa è previsto sulla nostra penisola con la meteorologa Sabina Angeloni.
8: Sì, buongiorno a tutti. Maltempo che è causato dal transito di una perturbazione sull'Italia. In particolare vediamo la situazione di allerta della Protezione Civile, allerta gialla su gran parte del territorio, arancione sui settori più orientali della Liguria. Ma diamo uno sguardo alla situazione per la giornata di oggi, situazione che vedrà un generale miglioramento a partire da ovest sulle regioni settentrionali, con residui, fenomeni che andranno ad interessare le aree di nord-est, piogge temporali che però interesseranno gran parte delle regioni centrali, specie settori interni e le zone adriatiche ed anche parte del meridione, specie settori tra Campania, Molise e Puglia Garganica. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale nei valori massimi risulteranno ancora in calo al nord sui settori più orientali, in calo anche sulle regioni centrali e su gran parte della Sardegna e della Campania. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
0: E Buongiorno Italia per oggi termina qui, torniamo domani come sempre un minuto alle 7.
9: Restate su Rete 3 perché tra poco, dopo la pubblicità, comincia Buongiorno Regione.

0: cosa ho imparato viaggiando? A cogliere le opportunità come deposito Super Smart Premium.
1: Ti offre il 3,25% annuo lordo alla scadenza sulle somme accantonate.
2: Ed è garantito dallo Stato italiano.
1: Deposito Super Smart Premium. Attivalo in app, su poste.it o vieni qui.
3: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
4: Frutta e verdura fresca da Lidl. Te, alla Giulietta. Oh, so crude. L'IGP, trattamelo bene. Gli ingredienti ti parlano. Ascoltali.
5: A me dice che è buona.
4: La frutta e verdura di Lidl. Vale davvero.
6: Sono José Mourinho. Gli ho sempre allenato i migliori team al mondo. Ma ora sembra che io sia uno con zero titoli.
7: Scusi.
6: No. José prima. José prima. José prima. José prima.
7: Certo, basta diventare cliente prima.
6: Però poi, José prima.
8: Per Prima Assicurazioni, i clienti vengono prima di tutto. Sottoscrivi la tua polizza auto su prima.it o in più di 1500 agenzie. Tu, prima.
9: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
10: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
11: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo e Dixan.
12: Sei soddisfatta della nuova doccia?
13: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
12: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
14: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
12: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
14: Chiama l'800 911 402 per informazioni. Acqua Habitat.
15: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Come diversity and inclusion. Per noi avere rispetto per le persone. Oggi si dice recycle. Per noi è sostenere chi dà nuova vita alle cose. E anche social responsibility. Per noi è volere il bene della comunità. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
17: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Mercoledì 3 giugno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Buongiorno Regione, l'informazione del mattino a cura della TGR Campania. Meteo in peggioramento per la giornata di oggi, c'è anche un'allerta. Andiamo allora subito a chiedere a Vincenzo Capozzi cosa ci aspetta oggi. Vincenzo, buongiorno.
1: Sì, grazie Andrea, buongiorno. Le condizioni meteorologiche hanno cambiato volto rispetto ai giorni scorsi per effetto di una perturbazione atmosferica di origine atlantica, la stessa che ha provocato nella giornata di ieri condizioni di forte maltempo al nord Italia. Queste immagini che vedete alle mie spalle arrivano da Napoli, immagini che puntano come vediamo sul Maschio Angioino. Il cielo come vediamo è affollato da nubi dalle quali filtra a tratti qualche raggio di sole. È una condizione per il momento non associata evidentemente

0: a precipitazioni, ma nel corso delle prossime ore dobbiamo attenderci tempo instabile, il che vuol dire che si alterneranno nubi e schiarite, vi sarà occasione per precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, soprattutto nelle province di Avellino e Benevento e sull'Alto Casertano. Non escludiamo anche fenomeni di forte intensità. Le temperature caleranno di qualche grado rispetto alla giornata di ieri, ma per tutti i dettagli ci rivedremo più tardi. Andrea.
1: Grazie Vincenzo, più tardi vedremo in maniera ancora più dettagliata il quadro meteorologico. Gli approfondimenti di oggi, parleremo di dichiarazione precompilata, perché questo è il periodo di presentazione di tutti i documenti fiscali, poi di danza sportiva e di corsi per persone disabili con un tecnico federale che illustrerà questo progetto prossimamente anche alle Nazioni Unite a New York, e poi un approfondimento su uno stupefacente noto come miele dello sballo. Cercheremo di capire cos'è con la nostra Francesca Ghidini, perché, e do il buongiorno ad Alessandro Di Liegro, si parla di questo stupefacente in relazione alle ultime notizie di cronaca. E veniamo da te, Alessandro.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno ai telespettatori. Sì, un 17enne ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Paolo di Napoli dopo esservi giunto ieri con una grave crisi respiratoria, proprio dopo aver assunto insieme a due amici questa droga dello sballo, questo miele dello sballo, una sostanza collosa con un'alta concentrazione di THC derivante appunto da un cannabinoide. Una notizia che trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani, come leggiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Miele dello sballo, scatta l'allarme, 17enne lo consuma con altri due amici ricoverati in rianimazione in pericolo di vita. La droga, un concentrato di cannabis, è stata acquistata in rete, massima attenzione anche sull'arrivo di fentanyl. E sulla pagina, sul dorso napoletano del Mattino, stessa apertura, leggiamo anche qui di spalla il medico, l'allarme, Guarino CTO, è una piaga, in sei mesi 300 casi, così collassano i polmoni. Oltre il 90% di questi casi sono per droga, insomma è molto pericolosa.
1: Molto pericolosa, cerchiamo di capire meglio come agisce l'effetto stupefacente, soprattutto quali sono i rischi e i danni per la salute se assunto. E allora andiamo in diretta dalla nostra Francesca Ghidini. Buongiorno Francesca.
3: Buongiorno, sono nel Museo di Farmacologia dell'Università Vanvitelli di Napoli proprio per approfondire che cos'è il miele dello sballo, cosa sono le altre nuove droghe in circolazione, ma prima vediamo nel servizio di Lara Martino, vediamo come stanno i tre ragazzi che hanno assunto appunto miele dello sballo, poi torniamo qui in diretta.
4: Lotta ancora per la vita il 17enne del napoletano che insieme a due suoi amici ha assunto un potente concentrato che contiene fino al 90% di principio attivo della cannabis, il THC. Miele da sballo, questo è il nome della droga che i tre ragazzi tra i 17 e i 22 anni hanno deciso di acquistare su internet e poi hanno consumato in casa del minore. Ed è proprio il più piccolo dei tre ad aver riportato subito le conseguenze più gravi della serata a base di stupefacente. È bastato un cucchiaino di quella sostanza gelatinosa, in tutto simile al prodotto delle api, a provocargli una grave crisi respiratoria. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Frattamaggiore, il ragazzo è stato trasferito all'ospedale San Paolo di Napoli, dove si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Gli altri due, di 19 e 22 anni, sono stati dimessi anche se in stato di shock. Sono stati i genitori del 17enne a chiamare i soccorsi e a consegnare ai carabinieri di Arzano il barattolo poi sequestrato che conteneva la sostanza.
3: Annalisa Capuano, direttrice del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università Vanvitelli, che cos'è nel dettaglio il miele dello sballo, che ovviamente con il miele non ha nulla a che vedere e che è facilmente reperibile via web.
5: Buongiorno a tutti. Allora, questa sostanza che viene definita miele dello sballo, che niente a che vedere con il miele che consumiamo quotidianamente, è una sostanza d'abuso che contiene delle concentrazioni molto superiori di un principio attivo tetraidrocannabinolo, indicato anche con l'acronimo THC, che è contenuto poi nella marijuana. È una droga che ultimamente sta molto mettendo in guardia le autorità sanitarie, perché proprio perché contiene una grossa quantità di THC può determinare gravissimi effetti a livello del sistema nervoso centrale, che vanno da euforia, rilassamento, ma anche effetti di psicosi acuta, fino ad effetti cardiovascolari ed effetti respiratori di grande rilevanza.
3: Anita Rubino, direttrice dei servizi di SERD dell'ASL Napoli 1 Centro, ecco, come supportare, aiutare, prevenire ragazzi che anche in giovanissima età assumono queste nuove droghe, non solo miele dello sballo?
6: Certo, allora il Dipartimento Dipendenze dell'ASL Napoli 1 è già da anni in campo rispetto a queste tematiche, tant'è vero che accanto ai SERD tradizionali noi abbiamo una OSD, nuovi modelli di consumo, che ha una parte che interviene in strada proprio nei contesti del divertimento, facendo soprattutto contatto, rapporto, informazione in maniera informale ma altamente qualificata, e una parte invece ambulatoriale, dove arrivano soprattutto questi ragazzi che non andrebbero mai ai SERD perché non si identificano con il tossicodipendente.
3: L'età media cala, la moda di queste nuove droghe appunto reperibili sul web. Luigi Caramiello, sociologo esperto di droghe e sostanze.
7: In sostanza il tema fondamentale di cui dovremmo occuparci è quello dell'adultizzazione precoce, cioè quello che sta avvenendo in questa generazione è che i giovani accedono alla competenza anche attraverso il mondo informatico, il mondo digitale, in età molto molto precoce, e naturalmente dovremmo interrogarci del perché. Quali sono le forme di disagio? Farmaco vuol dire medicina, in origine era il farmacos, il rimedio dell'antica cultura greca, il sacrificio. Ma la domanda è, piuttosto che interrogarci unicamente sulla natura delle sostanze, che è così mutevole per i cambiamenti chimici e tecnologici, perché i giovani si sentono vincolati a questo desiderio? Qual è il disagio che esprimono? Questa è la forma, secondo me, sulla quale dovremmo riflettere.
3: E intanto un'ultima domanda, Annalisa Capuano, sul fentanyl.
5: Fortunatamente il fenomeno fentanyl in Italia è ancora molto ma molto limitato grazie anche alle politiche messe in atto dal Dipartimento Politiche Antidroga del Ministero. Il fentanyl è un farmaco molto importante che utilizziamo in clinica come analgesico, antidolorifico, ma anche come anestetico, e che sta mietendo moltissime vittime in America, laddove viene anche definita droga degli zombie. E quindi molta molta attenzione, però fortunatamente, ribadisco, è un fenomeno limitato nel nostro paese.
3: È tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Francesca Ghirini e ai suoi ospiti. Torniamo alla rassegna stampa, Alessandro, con altre notizie di cronaca.
2: Cronaca sulla prima pagina di Cronache di Napoli. Andiamo a leggere qui a centro pagina, asfalto di sangue, morte due donne, due incidenti stradali a Cavane e Sorrento, senza scampo una 22enne e una cuoca di 65 anni che erano in scooter, Emanuela De Angelis e Maria Rosaria Fontana. E proprio sulla vicenda della morte di quest'ultima 65enne apre Metropolis, muore mentre torna dal lavoro, il titolo di apertura. Maria Rosaria Fontana, 65 anni, faceva la cuoca a Sorrento, era insieme a un collega, impatto fatale a luna di notte in Viale dell'Aranci, auto contro lo scooter. Voltiamo pagina e parliamo del 2 giugno sulla prima pagina di Repubblica di Napoli. Ieri sera l'evento al Teatro San Carlo, il San Carlo acclama Mattarella, difendiamo la Costituzione, festa del 2 giugno, ovazione per il Presidente della Repubblica durante il collegamento video con il Quirinale, in città Napoli 700.000 per il ponte festivo, invece a Caserta sono andati in 12.000. Reggia, appeal per 12.000, questo il mattino di Caserta, buona affluenza in città ma tante presenze sul litorale, nodi sosta e abusivi, insomma un ponte che è andato abbastanza bene, direi, per il turismo in Campania.
1: Abbastanza bene per il turismo sia balneare che culturale, complice anche l'ingresso gratuito, ma ieri ci sono state anche tante iniziative per celebrare la festa della Repubblica. Allora facciamo un riepilogo in questo servizio di Daniele Meloni.
8: Un ponte da record con oltre 600.000 visitatori per Napoli che ha chiuso il 2 giugno con sinfonie, arie e duetti tratti dalle opere di Donizetti, Bellini e Verdi a San Carlo per le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica. L'orchestra del Massimo Partenopeo si è esibita di fronte alle autorità e ai cittadini. Per l'amministrazione comunale rappresenta la vice sindaca Laura Lieto, essendo il primo cittadino Gaetano Manfredi, impegnato a Roma come presidente dell'ANCI per l'evento del Quirinale proiettato in serata anche a San Carlo. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica come prima pietra per il radicamento dell'ordine democratico e una Costituzione che ha i suoi pilastri nel lavoro e nell'uguaglianza. Questi i temi della festa della Repubblica che il Capo dello Stato ha ricordato

0: come il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Dalla deposizione delle corone per i caduti al mausoleo Schilizzi a Posillipo, passando per la cerimonia di Piazza del Plebiscito con un enorme tricolore srotolato dalla prefettura, Napoli ha riannodato i fili con il suo passato, prima monarchico, poi ardentemente repubblicano, e con l'evoluzione della Repubblica, cui ha dato il suo contributo in sangue e coraggio.
1: Iniziamo a parlare di sport con la prima cosa bella di oggi, che sono questi ragazzi che andiamo a vedere di Marano di Napoli, che stanno giocando a basket, ma se andiamo a vedere bene non c'è il canestro in Piazza Libera, infatti sono stati molti gli atti di vandalismo e di furti, ma i ragazzi non sembrano curarsene, continuando a giocare, dribblando, palleggiando, insomma, e tirando verso il canestro che non c'è. Un video che ha fatto il giro del web, che ha raccolto la passione e l'affetto di tante persone, alcune società amatoriali di basket hanno proposto l'acquisto dei canestri. Il commissario prefettizio di Arzano, Vincenzo Cardellicchio, ha annunciato il ripristino dell'area e sostegno è arrivato anche dall'ex campione NBA Andrea Bargnani e dalla conduttrice TV Geppi Cucciari. Insomma, la bella notizia è che questi ragazzi continuano a giocare nonostante le difficoltà. Continuiamo a parlare di altri sport, perché ieri si è tenuta la regata storica a Pisa tra le quattro repubbliche marinare. Vediamo sul sito della TGR Campania, regata delle Repubbliche Marinare. Amalfi chiude al quarto posto, 71esima edizione della storica competizione, si è disputata a Pisa sulle acque dell'Arno, vince Venezia, squalificata Genova. Altri sport, scherma sulla città di Salerno, una buonissima notizia per la scherma campana, impresa di Michele Garlo. A Roma arriva il tricolore nella sciabola, lo schermidore salernitano si è diplomato campione italiano nella sciabola. Allora apriamo continuiamo con la pallanuoto, perché stasera è una giornata molto importante, perché si giocano playoff e playout, gara 2 per i playoff Posillipo a Trieste dopo la vittoria in casa di sabato 11-10, mentre nei playout il derby tra Rari Nantes, Salerno, Canottieri Napoli, all'andata ha vinto a Salerno, chi perde dovrà vedersela con Siracusa e Palermo per restare in A1. Parliamo adesso di calcio sul Mattino, edizione nazionale, qui in testa Conte firma l'addio tra Allegri e Milan, accordo più vicino, insomma mancherebbe davvero poco per l'arrivo di Allegri al Napoli. Allora vediamo le ultime sul futuro azzurro con Fabio Forlano.
2: Manca un mese all'inizio del calciomercato, ma con la stagione in archivio e con l'Italia fuori dai mondiali, indiscrezioni, ipotesi e trattative popolano già i pensieri di tifosi e addetti ai lavori. È il caso del Napoli. Massimiliano Allegri non è ancora diventato ufficialmente il prossimo allenatore, ma già si discute di acquisti e cessioni, di come sarà la squadra, del modulo, della filosofia di gioco. Tema quest'ultimo che sembra stare particolarmente a cuore a Kevin De Bruyne. Il belga è il calciatore di maggior talento della rosa e cerca il riscatto in azzurro dopo un'annata non al massimo, complice il lungo infortunio. I giocatori bravi prima degli schemi è uno dei mantra di Allegri e De Bruyne potrebbe fare al caso suo. Così come Adrien Rabiot, fedelissimo del tecnico livornese, un nome da piazzare in cima alla lista in caso di addio di Frank Anghissà. E poi c'è tutta la questione dei prestiti, calciatori poco utilizzati da Conte che faranno rientro alla base. Lang e Lucca ceduti a gennaio come Marianucci e sempre in difesa Rafa Marin, reduce da una stagione al Villarreal.
1: È giornata decisiva anche per due delle tre campane in Serie B. Per quanto riguarda l'Avellino, potrebbero essere le ore decisive per la firma di Alessandro Nesta alla guida appunto degli Irpini per la prossima stagione, mentre giornata decisiva per la Juve Stabia, perché oggi in tribunale si decide del suo futuro, due le offerte arrivate. E allora vediamo con Piero Vitiello tutti i dettagli sulle due campane di Serie B.
3: Un grande passato da calciatore, il meglio in panchina deve ancora venire. È il profilo di Alessandro Nesta tracciato dal presidente dell'Avellino Angelo D'Agostino. È stato proprio il patron, ben prima della firma che arriverà la prossima settimana, ad ufficializzare la scelta dell'allenatore che guiderà gli Irpini il prossimo anno, dopo la felice parentesi Ballardini culminata nei playoff e nel successivo addio del tecnico ravennate. Nesta conosce la Serie B, avendola affrontata alla guida di Perugia, Frosinone e Reggiana dal 2018 al 2023. Male, l'unica esperienza in A col Monza, esonerato, poi richiamato, alla fine retrocesso. Dopo un anno di stop, l'ex campione del mondo è pronto a rientrare in pista. Decisamente più complicato per la Juve Stabia programmare la prossima stagione. Oggi giornata cruciale per il futuro del club. Al Tribunale di Napoli saranno ascoltati i legali del proprietario Francesco Agnello. Se l'imprenditore Oplontino dovesse presentare le garanzie economiche,

0: economiche necessarie, gli verrebbero restituite le quote societarie sequestrate il mese scorso a tutela dell'integrità del patrimonio del club. In caso contrario, entrerebbero in gioco coloro che hanno depositato delle manifestazioni di interesse. Da un lato un fondo svizzero, dall'altro l'imprenditore Alfredo Guerri, ma gli amministratori giudiziari non escludono che possa farsi vivo qualche altro soggetto interessato a rilevare la Juve Stabia, che entro il 16 giugno, deadline fissata dalla Lega Serie B, dovrà trovare un proprietario disposto ad investire circa 12 milioni per iscrivere la squadra al campionato e pagare le pendenze.
1: Parliamo di fisco, lo facciamo con un ospite in studio, il dottor Alberto Galli, funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E con lei parliamo della dichiarazione precompilata, perché questo è il periodo dell'anno in cui c'è questo adempimento finalizzato alla dichiarazione dei redditi. Allora, innanzitutto, che cos'è e dove si può recuperare e reperire?
2: Allora, buongiorno. La dichiarazione precompilata è un servizio che viene messo a disposizione all'Agenzia delle Entrate a tutti i contribuenti. Questo è l'undicesimo anno consecutivo in cui c'è questo servizio, che serve appunto a agevolare quanto più possibile l'adempimento dichiarativo dei contribuenti. È molto semplice accedervi, si accede tramite il sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate attraverso le credenziali SPID, carta entità elettronica o carta nazionale dei servizi. Si accede al servizio che guida la scelta dei modelli dichiarativi, che sono appunto il 730 o il modello redditi persone fisiche, che sono appunto dei modelli che risultano già precaricati con dei dati che sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate, trasmessi da soggetti terzi, quali datori di lavoro, banche, farmacie, insomma, operatori sanitari. E si alimenta appunto di questi dati, che sono sostanzialmente appunto i nostri redditi, ritenute fiscali, contributi previdenziali e numerose spese detraibili o deducibili, come per esempio le spese sanitarie.
1: Ecco, appunto, il classico esempio sono gli scontrini delle farmacie, lei lo accennava. Sì. Quali dati troviamo nella precompilata e quali invece potremmo doverli recuperare da altra fonte e presentare poi insieme alla precompilata al nostro consulente?
2: Allora, sostanzialmente i dati ormai sono più di 1.300 milioni gestiti dalla banca dati che va a alimentare appunto la precompilata, per cui veramente sono tantissimi dati che saranno visualizzabili e presenti già nelle dichiarazioni di ciascuno di noi. Spese sanitarie, ormai c'è un obbligo da parte di tutti gli operatori sanitari di comunicarle, per cui l'invito ovviamente è quello di consultare, verificare se appunto c'è corrispondenza da quello che ci si aspetta a quello che poi è sostanzialmente quello che viene già precaricato. C'è la possibilità ovviamente di modificarlo, cioè se non c'è una corrispondenza, una volta visualizzata si può modificare, integrare i dati che mancano. E comunque
1: succede con lo SPID. Ricordiamo anche le scadenze, i termini.
2: Sì, allora per il 730 sia il 730 che il modello redditi sono già consultabili e inviabili. Per il 730 c'è la scadenza fissata al 30 di settembre, per il modello redditi invece la scadenza è al 2 novembre. Possono anche essere modificati, una volta inviati possono essere annullati questi modelli. Per il 730 c'è un termine al 22 giugno, per il modello redditi invece c'è possibilità di correggerla con un'integrativa, con una correttiva fino al 2 novembre.
1: Grazie al dottor Alberto Galli dell'Agenzia delle Entrate per essere stato nostro ospite. Noi adesso cambiamo argomento, parliamo di restauro con Margherita Rosciano, che ha seguito una giornata dedicata agli addetti ai lavori. Vediamo questo servizio.
3: La diffusione della conoscenza delle buone prassi di studio, ricerca, metodologia, innovazione tecnologica.
4: Noi conserviamo la memoria di chi ci ha preceduto, curando i nostri beni che sono nella nostra Cinquecentina di Brindisi. Siamo un museo riconosciuto a livello regionale, siamo anche un archivio riconosciuto a livello nazionale.
5: Nella chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini di Napoli, la giornata di studi Incontro al Restauro, organizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ormai un punto di riferimento per gli addetti ai lavori, nel ricordo di Davide Sanpaolesi, la famiglia del giovane restauratore scomparso, premia una tesi degli studenti dell'Accademia di Belle Arti o dell'Università Solorzano Benincasa, dove è possibile conseguire la qualifica di restauratore.
6: Riuscire a trasmettere anche a tutti gli altri attori del

0: Il campo della conservazione o comunque chi usufruisce dei beni culturali è un momento di dialogo, di scambio.
1: L'Accademia di Belle Arti di Napoli ha un corso di restauro con 3 profili professionalizzanti, tra poco apriremo anche il 4 dedicato alla carta e al video e alla fotografia, e credo che sia una professione che oltretutto dà un lavoro certo.
2: Il ruolo delle scuole di restauro napoletane è molto importante. All'Università Sorso Benicasa con questo corso noi svolgiamo continuamente una terza missione sul territorio. I nostri allievi lavorano sul territorio a opere d'arte originali nei cantieri delle chiese napoletane in accordo con la soprintendenza.
3: Ho restaurato 2 sculture lignee policrome di Castellammare, un San Catello che è il patrono e Sant'Antonino che è il patrono di Sorrento, e dopo un lungo percorso di lavoro le opere finalmente sono ritornate in concattedrale.
4: Sono al 4º anno di restauro lapideo.
5: Come indirizzo ho scelto tele e legni. Per il futuro diciamo che c'è molto lavoro da fare, soprattutto a Napoli.
6: Con l'università sono potuta partire, andare quindi a Siviglia.
7: Durante la giornata il racconto dell'esperienza con gli alunni dell'88° circolo didattico di Filippo, che hanno realizzato un piccolo affresco.
8: La parte che ti è piaciuta di più?
9: Quando abbiamo stiso la manta.
10: A me mi è piaciuto tutto e la cosa più bella sono i pigmenti.
7: L'incontro scandito dalla presentazione degli interventi per conservare capolavori come le archi aragonesi della chiesa di San Domenico Maggiore, l'organo nella chiesa di San Gregorio Armeno, il cenacolo ritrovato nella sede del liceo Vittorio Emanuele II, Palazzo Fondi con le sue pitture murali, la scultura in ceroplastica del 600 nell'arciconfraternita dei Bianchi.
11: Una scultura realizzata in cera, quindi un manufatto molto particolare, molto delicato e di cui bisogna conoscere assolutamente molto bene la tecnica esecutiva.
7: E da alcuni anni il restauro sposa le tecnologie, l'accordo con l'Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, il finanziamento del PNRR per lo sviluppo di progetti di gamification che permettono ai visitatori di scoprire luoghi e tesori della città.
12: In Campania, ecco, la soprintendenza della SABAP di Napoli è uno degli enti che ha vinto questo avviso. Innovare anche attraverso il gioco introduce alle trame aragonesi, quindi ci sarà una sorta di gioco che viene sviluppato per avvicinare il pubblico.
13: Cambiamo argomento, altro ospite in studio stamattina, Gabriele Cretoso, tecnico della Federazione Italiana Danza Sportiva. Buongiorno Cretoso.
14: Buongiorno a voi.
13: Ospite qui in studio perché a breve attraverserà l'Oceano Atlantico per portare i suoi progetti, i suoi corsi di danza paralimpica al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Di cosa si tratta?
14: Sì, il prossimo 10 giugno con i nostri atleti Giussi Sbaglio, Giuseppe Guercia, Mariangela Correale e Chiara Bastoncino, presenteremo al Palazzo dell'ONU il nostro progetto Nella disabilità c'è molto di più. Un progetto nato circa 20 anni fa, dove do la possibilità ai ragazzi con 6 disabilità diverse di poter esprimersi, di poter sentirsi uguale agli altri e dare loro la capacità, ecco, di dimostrare a tutti che nella disabilità c'è molto di più. Avrò l'onore di presentare presso il Palazzo dell'ONU questo progetto e con i side events, gli eventi organizzati dal Ministero della Disabilità, e ne approfitto per ringraziare il Ministro Locatelli, Alessandra, per averci dato questa opportunità, ecco, di presentare al mondo intero il valore vero dell'inclusione attraverso lo sport, l'arte e la vera, arte che è la danza paralimpica.
13: Stiamo vedendo appunto alcune immagini dei corsi che tenete di danza paralimpica a Poggio Marino, a chi sono rivolti. Ne approfitto anche per ricordare che c'è un bel servizio del nostro collega Giuseppe De Caro che è facilmente recuperabile anche sul sito della TGR Campania. Allora, a chi sono rivolti questi corsi di danza paralimpica?
14: Oltre ai ragazzi normodotati, a ragazzi con 6 disabilità, danza in carrozzina elettronica, danza in carrozzina, disabilità intellettiva, relazionale, disabilità fisico-motoria, disabilità visiva e disabilità uditiva. Quindi è un bel bacino di ragazzi con diverse abilità, diciamo così, non disabilità.
13: E che tipo di balli vengono insegnati?
14: Noi pratichiamo danze standard, danze latinoamericane, danze coreografiche, solo show dance, gruppi, quindi facciamo l'inclusione al 100%, perché questi ragazzi non solo ballano, diciamo, da soli, che è una grande vittoria,

0: storia, perché mettersi in campo da soli, senza, ecco, anche l'utilizzo di ausili, ma anche con ragazzi normodotati che condividono il loro tempo insieme a questi ragazzi.
1: Grazie a Gabriele Cretoso per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo per l'avventura newyorkese. Adesso è il momento delle segnalazioni che voi cittadini inviate alla nostra redazione. Il video che vediamo oggi ci arriva da San Giovanni a Piro e parla di scartinili abbandonati in un terreno. Vediamo.
2: Ci troviamo in agro del comune di San Giovanni a Piro, Salerno, presso la frazione Scario, 700-800 metri circa di distanza dal centro abitato, e in una zona soggetta a vincolo paesaggistico da parte della Sovrintendenza dei Beni Ambientali di Salerno e Avellino, nonché in zona 2 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni. Purtroppo questa zona viene fatta spesso oggetto di discariche, soprattutto di abusi di rifiuti dell'edilizia, perché è un posto nascosto, ma nel contempo è vicinissimo al centro abitato, quindi facilmente raggiungibile da chi è preposto a fare questi reati ambientali. E la segnalazione l'ho fatta anche al comune, ma non so se riuscirò ad ottenere qualcosa.
1: Ecco i nostri riferimenti, nel caso vogliate inviare foto e video alla nostra redazione. Dicevamo in apertura di puntata di un peggioramento delle condizioni meteorologiche, andiamo ad approfondire il quadro in Campania. Vincenzo Capozzi, di nuovo buongiorno.
3: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Ci aspetta, come giustamente affermavi, una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche molto variabili ed instabili. Le cause vanno ricercate in una perturbazione di origine atlantica che possiamo identificare facilmente attraverso questa sequenza di immagini da satellite, la vediamo localizzata proprio sulla penisola italiana. È una perturbazione i cui effetti saranno circoscritti alla giornata odierna, il tempo infatti domani tenderà a migliorare, ma entriamo insieme nei particolari relativi al tempo previsto per oggi. In mattinata la pioggia interesserà soprattutto l'Alto Casertano e l'Alto Sannio, nonché localmente il Golfo di Salerno. Poi dalle ore centrali del giorno il rischio di precipitazioni si estenderà a gran parte del territorio, potranno manifestarsi, come vediamo, anche fenomeni a carattere temporalesco che nel corso del pomeriggio si concentreranno nelle zone interne, in particolare nel Sannio ed in provincia di Avellino. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità accompagnati in qualche caso anche da grandine. Il tempo tenderà a migliorare ovunque nel corso della serata. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, in genere con moderata intensità, non mancheranno rinforzi anche significativi nelle zone interessate dai temporali. Il mare si presenterà poco mosso o mosso. Le temperature rispetto alla giornata di ieri subiranno una leggera diminuzione nei valori massimi, che saranno in genere variabili fra 23 e 26 gradi. Diamo uno sguardo rapido anche all'evoluzione per la giornata di domani, che sarà contraddistinta da tempo per lo più soleggiato, al netto di qualche velatura e di qualche nube pomeridiana che interesserà le aree appenniniche. I venti soffieranno da ponente con debole o moderata intensità, il mare si presenterà generalmente mosso, le temperature caleranno di qualche grado nei valori minimi, soprattutto nelle zone interne, saliranno invece di qualche grado nei valori massimi. È tutto da Remetio, Andrea, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi, ti ritroveremo domani, puntuale appuntamento alle 7.30 su Rai 3 per Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito e buona giornata.

Allora, ben trovati. 3 giugno, oggi l'apertura di Agorà è questa, è guerra nuovamente tra Iran e Stati Uniti. Razzi contro le basi in Kuwait e in Bahrain, c'è stato l'attacco americano sull'isola di Qasem, ma intanto Rubio dice l'accordo potrebbe arrivare presto, lo vedremo. E poi è guerra tra Russia e Ucraina. I russi Mosca colpiscono duramente la città di Kiev, sono molti morti, 21, oltre 100 i feriti. L'Ucraina colpisce San Pietroburgo, questa è la nostra apertura. Poi nella seconda parte di puntata, anche con i parlamentari che saranno in studio con noi, parleremo di questo orrore. Siamo ad Amendolara, vicino a Cosenza, con 4 braccianti arsi vivi dentro un'automobile. I killer hanno chiuso le portiere e hanno dato fuoco. Gli ospiti di oggi: Maria Cuffaro e Germano Dottori, subito con me. Poi parleremo anche di nucleare, oggi è una giornata importante. Mario Tozzi, Stefano Polli e Marco Frittella con me. E poi dalle 9 Alberto Cirio, Filippo Scerra, Movimento 5 Stelle, il prof Villanacci e Antonello Caporale. Cominciamo tra poco.

0: Sardegna, un'isola dura, forte, solidaria.
1: Da qui continuo io. Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio e strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: La passione brucia, la pelle no. Con Antelios UV Sport Stick, la nostra protezione solare più efficace, creato per attività sportive ad alta intensità. Resiste al sudore anche a 45 gradi. Nuovo Antelios UV Sport dalla Roche-Posay, sponsor ufficiale dell'ombra di Yannick Sinner e della tua.
4: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
5: E poi quello è arrivato.
4: Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
6: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
4: E Serafino non si è accorto di nulla.
7: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
8: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Li devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
15: Questa è una magia.
0: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
17: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
18: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
19: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
20: Questo programma è presentato da
21: Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.
22: Ci sono stati due missili iraniani lanciati contro il Kuwait.
23: Ieri la grande fuga da Beirut, ma dopo la telefonata di Trump fa un passo indietro il premier israeliano Netanyahu.
24: Chiunque tramasse il male contro Israele sappia che i suoi piani falliranno. Il prezzo che pagherà sarà estremamente pesante.
25: Mio figlio era nell'incubatrice. Ho saputo del bombardamento e sono corsa qua.
26: Eravamo nel sud e, quando ci hanno minacciato, siamo fuggiti. Non so dove andremo. La situazione non è buona.

0: buona Repubblica a tutti.
1: È una notte di fuoco quella di Kiev.
2: Purtroppo stiamo entrando in una nuova escalation. Putin dichiara apertamente di voler colpire i civili.
3: Zelensky deve ordinare alle sue forze armate di ritirarsi dal territorio delle regioni russe.
4: È stata una notte ad alta tensione nel Golfo Persico tra le forze armate iraniane e statunitensi. Altri 3 missili lanciati contro il Bahrain, intercettati poi dalle forze statunitensi.
5: Allora, bentrovati, 8.07, il titolo di questa puntata è Fuori controllo alla luce di quello che è successo in questi ultimi giorni, ma soprattutto in queste ultime ore. Adesso lo racconteremo e lo commenteremo. Maria Cuffaro, bentrovata.
6: Buongiorno.
5: TG3 Mondo con noi stamattina, grazie. Prof. Dottori, grazie. Allora,
7: buongiorno.
5: Proviamo ad alzare lo sguardo rispetto al vorticoso ripetersi di dichiarazioni che ci sono state da una parte e dall'altra, smentite, mezza verità, solamente una sintesi dell'ultima settimana. Iran e Stati Uniti si sono sparati addosso, hanno atteso una risposta l'uno dall'altro, in qualche modo, sono cambiate le carte in tavola per quanto riguarda l'eventuale accordo, stavano per stringere un accordo su un non accordo, cioè non siamo d'accordo su nulla, ci prendiamo altri 60 giorni per parlare. In queste ultime ore l'Iran ha sparato razzi contro le basi in Kuwait e in Bahrain, dall'altra parte c'è stato l'attacco americano all'isola di Qasem. Non è, ovviamente diversa, ma è sempre drammatica e violenta anche la situazione tra Ucraina e Russia, con un attacco devastante su Kiev, con tanti morti, e con l'Ucraina che ha risposto attaccando San Pietroburgo. Allora, cominciamo così. Vi faccio sentire però le parole di Rubio, proprio di queste ultime ore, e poi le commentiamo insieme. Ce lo fate sentire subito?
8: Ora siamo in trattative, e dico colloqui, perché i colloqui con l'Iran non sono come quelli con la Svizzera. Sono molto diversi. Purtroppo richiedono l'uso di intermediari. Ma davanti a noi c'è la prospettiva che potrebbe accadere oggi. Potrebbe succedere domani. Potrebbe succedere la prossima settimana. Che per la prima volta, certamente nella mia memoria, hanno accettato di negoziare aspetti del loro programma nucleare che solo un mese fa, solo un anno fa, si rifiutavano persino di menzionare. Figuriamoci di entrare in discussioni. Non è una garanzia che alla fine porti a un accordo accettabile per il Senato o per il popolo americano, ma potremo coinvolgerli in un processo per testare davvero la possibilità di quanto siano disposti ad arrivare.
5: Allora, si continua a bombardare da una parte e dall'altra, però Rubio dice, guardate che hanno accettato però finalmente di parlare di nucleare. E dunque, a breve noi potremmo avere questo accordo, sembra un po' il giorno della marmotta, se non fosse così drammatico, no?
6: Quante volte abbiamo detto Trump ha annunciato l'accordo fatto? Cioè, soltanto negli ultimi 15 giorni l'ha annunciato 3 volte. È fatto il cessate il fuoco, noi abbiamo raggiunto l'accordo, per poi, come dire, sul terreno essere smentito. Ora, le parole di Rubio, che non è Trump, dimostrano che gli americani hanno realmente bisogno di questa tregua, non hanno nessuna intenzione di riprendere una guerra, bombardamenti, hanno un problema di rifornimento di missili, hanno un problema anche elettorale. In questi giorni si stanno tenendo negli Stati Uniti le elezioni per stabilire chi saranno i candidati al midterm, quindi Trump è molto focalizzato sugli Stati Uniti. Cioè, 2 giorni fa ha passato una notte praticamente in piedi a fare meme e a twittare sul suo social, ma era tutta roba americana. E nel frattempo abbiamo in Libano Netanyahu quasi fuori controllo, tant'è che si parla di questa telefonata.
5: La telefonata, eccola qui. Poi ne parliamo dopo.
6: L'Ucraina, dove Putin capisce che Trump ha da fare altrove e quindi attacca.
5: A mani libere. Peraltro ieri, prof, Trump in un'intervista a ABC ha detto un accordo di pace potrebbe essere migliore di una vittoria militare. È stato un passaggio di quell'intervista. È un'affermazione rilevante che smentisce, insomma, almeno apparentemente, la ragione stessa dell'intervento.
9: No, non direi, comunque cerca ovviamente di

modificare e in qualche modo articolare in modo diverso la sua narrazione. Tutto questo per tenersi le mani libere. Vediamo come va a finire e soprattutto che genere di risposta gli Stati Uniti otterranno da Teheran a questo messaggio che è stato...

0: L'accusa è di omicidio pluriaggravato anche dalla premeditazione e dalla crudeltà. Linea allo studio.
1: E c'è un'altra inchiesta che parte dalla Procura di Milano sulle condizioni di lavoro nel cantiere per la costruzione del nuovo consolato statunitense. Interrogato il manager della multinazionale incaricata dei lavori, fermato 3 giorni fa. Sentiamo Simone Gorla.
2: Meno di un'ora davanti al giudice, non ha risposto alle domande Ulas Demir, il manager della filiale italiana della multinazionale Cadel Construction, al centro dell'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori nel cantiere del nuovo consolato statunitense a Milano.
3: Come sta? Ovviamente turbato, stanco, preoccupato.
2: Demir è stato bloccato domenica mattina all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Dopo che, intercettato nel giorno della notifica dell'indagine, parlava con un uomo, forse un suo superiore, che gli suggeriva di tornare al più presto in Turchia. Per la Procura di Milano una chiara volontà di fuga. Lui su questo punto si è difeso con una dichiarazione spontanea.
3: Il dato di fatto è che non vi erano misure cautelari a suo carico. Nessuno lo aveva minimamente intimato di rimanere sul territorio dello Stato.
2: La Procura di Bergamo ha chiesto di convalidare il fermo. Le accuse sono di caporalato per gli inquirenti, una paraschiavitù. Gli operai dovevano pagare l'equivalente di 5.000 euro per poter arrivare in Italia con la formula del visto per distacco lavorativo, ma alla scadenza del contratto scadeva anche il permesso di soggiorno, così gli operai erano sempre ricattabili. Parte della paga veniva poi dedotta per l'alloggio e il vitto, il salario effettivo era di 1,50 euro l'ora. Questa mattina a Milano i sindacati erano in presidio davanti al cantiere.
4: Laddove dei lavoratori provano ad alzare la testa e a sottrarsi allo sfruttamento, vengono immediatamente lasciati a casa. Quindi si tratta proprio di un turnover continuo per approfittare dello stato di necessità e di bisogno di questi lavoratori.
1: Incidente stradale per il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo, finito fuori strada con la sua auto ieri nei pressi di Biella, con un tasso alcolemico doppio rispetto ai limiti di legge. A ottobre il deputato era stato condannato per porto abusivo d'armi per la vicenda dello sparo di Capodanno a Rosazza. Un uomo di 57 anni muore durante una lite tra vicini di casa a Roma, ad accoltellarlo un 18enne. In passato c'erano già state discussioni. Sentiamo Maria Chiara Grandis.
5: Non buttate la vostra spazzatura nei nostri secchi. È questo messaggio sul cartello appeso a un cancello a rivelare le tensioni continue e il contesto in cui è maturato il delitto. Tra questi palazzi alla periferia di Roma, fra Prima Valle e Casal del Marmo, una banale lite condominiale finita in omicidio. Un ragazzo lascia il sacco pieno davanti alla casa del vicino che lo rimprovera per l'ennesima volta. Così i due tornano a discutere, ma questa volta il giovane reagisce armato di coltello, ritrovato poi dalle forze dell'ordine. Lo colpisce più volte al collo davanti agli occhi della compagna. Uno dei colpi sarà fatale, inutili i soccorsi. 18 anni appena l'aggressore, un ragazzo di origini colombiane che è stato arrestato e che ora si trova nel carcere di Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio del giudice. 57enne la vittima, Luca Di Vito, un passato con qualche precedente penale. La polizia ora sta cercando di verificare se il giovane si sia difeso, come siano andate esattamente le cose. A chiamare aiuto ieri sera gli altri condomini spaventati dalle urla. Agli investigatori hanno raccontato dei problemi che qui andavano avanti da tempo.
1: Le condizioni del tempo restano critiche per il rischio di piogge e temporali come quello che ha colpito questa mattina la capitale. Gli aggiornamenti da Cristiana Palazzoni.
6: Cielo nero, tuoni, fulmini. Dopo giorni di sole e afa, oggi Roma si è svegliata così, sotto un violento nubifragio.
7: Un tornado ha colpito questa mattina Monte Sagro.
6: Raffiche di vento intense, pioggia torrenziale, hanno provocato allagamenti. In diversi quartieri della capitale, molti rami e gli alberi caduti. Anche sulla ferrovia.
8: A causa di un albero caduto sulla linea aerea, il servizio risulta fermo in entrambe le direzioni.
6: Una pianta è finita sopra un distributore di benzina, colpite anche auto, senza conseguenze per i conducenti. Eventi estremi sempre più frequenti.
9: Da una parte le condizioni di alta pressione e quindi aria particolarmente calda e umida negli strati più bassi, e l'arrivo di aria più fredda in quota tende ad aumentare questi eventi estremi, sia per quanto riguarda la loro intensità e anche per quanto riguarda la loro frequenza.
6: La perturbazione si sta spostando al centro-sud, mentre al nord si contano i danni di ieri. Disagi a Cento, in provincia di Ferrara, dove si cerca di far defluire dalle strade la tanta acqua caduta. In Lombardia, nell'Odigiano, ecco ciò che resta dopo l'ondata di maltempo: tetti scoperchiati, recinzioni piegate, alberi che non hanno retto al vento forte. L'acqua ha invaso anche scantinati e magazzini a Castellanza, nel

0: Varesotto, dove alcune persone sono rimaste bloccate nella loro auto in un sottopasso. Qui siamo a Crescentino, provincia di Vercelli, Piemonte. Impressionanti danni in questa scuola elementare. Il tetto non c'è più, parti della struttura sono volate via.
1: Si è conclusa nella notte la missione di recupero di due alpinisti polacchi rimasti bloccati in un rifugio del Monte Bianco. Uno di loro era stato colpito da un fulmine. Le loro condizioni sono ora in fase di valutazione. Sentiamo Laura Zarfati.
2: Si trovano per accertamenti all'ospedale Parini di Aosta i due alpinisti polacchi che erano rimasti bloccati dal pomeriggio di ieri sul Dente del Gigante nel massiccio del Monte Bianco, dopo che uno di loro era stato colpito a una spalla da un fulmine. Il loro recupero è durato ore a causa delle condizioni meteo avverse, peraltro previste insieme alla segnalazione di temporali. L'allarme scatta intorno alle 18, ma il maltempo non permette l'impiego dell'elicottero. Gli uomini del soccorso alpino valdostano e della guardia di finanza di Antreve salgono pertanto con la funivia Skyway grazie a una sua attivazione straordinaria in orario notturno. Impossibile procedere per bufera in quota, che li costringe a fermarsi al rifugio Torino. I due alpinisti riescono poi a scendere a una quota inferiore in un luogo raggiungibile dai soccorritori che in un paio d'ore li accompagnano a piedi fino al rifugio, dove arrivano intorno alla mezzanotte. Ad attenderli c'è un medico che con loro, ancora in funivia, ridiscende a Courmayeur per poi portarli al pronto soccorso in ambulanza.
1: Sport, calcio con il ritorno della nazionale dopo la nuova amara esclusione dal mondiale. Si riparte dai giovani nell'amichevole contro il Lussemburgo. Ce ne parla Tiziana Alla.
3: Lussemburgo in versione autunnale accoglie l'Italia, costretta anche a ritardare lo sbarco dall'aereo a causa del meteo avverso. Atmosfera grigia che i ragazzi di Silvio Ballini proveranno a illuminare nella prima delle due amichevoli, che vedrà otto di loro al debutto con la maglia della nazionale maggiore. A tutti il CT chiede soprattutto una cosa.
4: Essere una squadra, se noi dobbiamo andare in campo senza avere nessun pensiero per un risultato. L'unico nostro risultato è dare il meglio di sé, avere questa voglia di dimostrare di essere bravi.
3: Nella rifinitura di Coverciano si è fermato Palestra per un risentimento all'adduttore. Nessuna lesione, ma si preferisce non rischiarlo. Al suo posto Favasuli con Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi in difesa, in mezzo Pisilli, Lipani e Ndur, davanti Coleoscio e Cherubini con Esposito. Con quale stato d'animo i tifosi italiani si metteranno davanti alla TV? Il CT risponde così.
4: E con la speranza di vedere un qualcosa che lascia intravedere che il calcio italiano ha la possibilità con questi ragazzi indomani di ritornare a certi livelli.
1: Torniamo agli 80 anni della Repubblica Italiana. Il 2 giugno è stato celebrato in tanti modi. Ieri sera musica e memoria storica nella festa in piazza del Quirinale. Ce ne parla Elisabetta Margonari.
5: Fateci largo che passa il corteo.
6: Gli 80 anni della Repubblica, la festa di quel voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne. Una cesura col passato, non solo con la monarchia, che Paola Cortellesi ha raccontato ed è lei ad introdurre la serata, leggendo anche la lettera della partigiana Irma Bandiera.
7: Ditele che sono caduta perché quelli che verranno dopo di me possano vivere liberi come l'ho tanto voluto io stessa. Quelli dopo di lei siamo noi.
8: La storia siamo noi.
6: I volti della Repubblica è il titolo. Volti famosi e persone comuni sfilano nelle immagini attraverso gli artisti di oggi che cantano, recitano, leggono quelli del passato. Suona un'armonica. Il racconto è fatto anche di sport, dalla maratona di Panic agli olimpici di oggi, compresa un po' di amara ironia per i mondiali sfumati.
9: Dici che non l'abbiamo alzata solo noi?
10: Ma appartiene a tutti.
6: Ma il racconto di questi 80 anni è fatto anche di grandi dolori personali e collettivi.
11: Mia dolcissima Noretta.
6: L'ultima lettera di Aldo Moro alla moglie. Danilo Rea accompagna Nicola Zingaretti. Poi la tromba di Paolo Fresu introduce le parole di Alda Merini per Falcone e Borsellino. E in una cavalcata partita dal dopoguerra e arrivata ad oggi, il finale è un omaggio alla speranza.
1: Dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore, si parlerà di virus e di Ebola.
12: Sì, noi lo ripetiamo, niente allarmismi, però ci vuole preparazione, quello che, al quale puntano i ministri europei della salute che si vedranno, si incontreranno venerdì proprio per ragionare sulle misure di sicurezza per

0: Ebola, tanti morti e numeri poco chiari in Africa, nessuno in Italia, tutte queste informazioni tra poco a Fuori TG.
1: Prossima edizione TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito, buona giornata.

0: 24 ore di apprensione, poi la notizia che tutti aspettavano, negativo. Non ha l'Ebola, il paziente tornato in Sardegna dal Congo con febbre alta, cefalea, tosse e altri sintomi seri che potevano far pensare ad un contagio. Il test effettuato allo Spallanzani sui campioni biologici arrivati da Cagliari ha fugato ogni dubbio. A comunicarlo il Ministero della Salute, che ribadisce il rischio in Italia è molto basso. Le regioni si stanno attrezzando per affrontare il problema della sorveglianza e dell'assistenza in caso di rischio, come previsto dall'ordinanza del Ministero. Riunioni tecniche, ospedali di riferimento, referenti regionali, tutto si sta definendo a livello territoriale per essere pronti.
1: Sara ha dedicato la sua vita a vendere pomodori ai vicini congolesi. Ma ora che non possono entrare, come sfamo i miei 8 figli, spiega. Il banco di verdura si trova in Uganda, vicino al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Le autorità hanno chiuso la frontiera per bloccare il contagio di Ebola, ma così facendo hanno paralizzato un'intera economia. Ogni giorno migliaia di congolesi come me compravano frutta, carne e verdura per rivenderla oltre confine, dice questa donna bloccata alla frontiera, e poi conclude: senza questo commercio siamo tutti morti. La stessa preoccupazione dell'OMS, che vede nella chiusura dei confini più costi che benefici, senza la garanzia di fermare l'epidemia.
2: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi cercheremo di capire qualcosa di più su Ebola. Come avete visto nella copertina del nostro Pier Damiani d'Agata con Sole Marrama, il racconto dell'inviato Gianmarco Sicuro. Questa è la situazione tra l'Italia, lo ripetiamo, nessun contagio di Ebola, e la situazione difficile, drammatica in Africa. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti. Collegata dalla Sierra Leone, la dottoressa Luisa Napolitano, che è la coordinatrice medica del centro chirurgico di Emergency in Sierra Leone, lì dove, lo ricordiamo, ci fu una grande epidemia di Ebola, Sierra Leone e Uganda. Ne parleremo qui in studio. Fatemi presentare un amico di Fuori TG, il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Biomedico di Roma, bentornato.
3: Grazie a voi.
2: E Pier Damiani d'Agata, pronto a darci i numeri di questa epidemia in Africa, numeri che però, Pier, sono abbastanza dai contorni labili.
4: Sì, sì, infatti sono numeri da prendere con le pinze. L'ultimo bollettino parla di 60 decessi e oltre 340 casi conclamati di Ebola nella sola Repubblica Democratica del Congo. Basta pensare però che le prime morti di Ebola sarebbero avvenute a metà del mese di maggio, ma forse il virus circolava già da qualche mese. Non si era mai visto una partenza così rapida, hanno detto gli infettivologi. L'ultima infezione nel paese centroafricano, ricordiamola, è stata nel 2018-2020, con la morte di 2.300 persone, che sono circa l'80% di chi aveva contratto questo virus. Un territorio difficile, quello dell'Uganda, dove sta avvenendo l'infezione.
2: Vediamo la cartina anche per capire di che cosa stiamo parlando, di dove stiamo parlando.
4: Esatto, sì. È un territorio ricco di minerali preziosi e per questo è stato preso di mira, diciamo, dalle milizie supportate da Ruanda, che sono in guerra da qualche anno con il governo di Kinshasa, e questo chiaramente crea una situazione di forte instabilità. Ricordiamo che 5 anni fa, proprio in questo territorio, perse la vita il nostro ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci e il suo autista Mustafa Milambo, ucciso proprio dalle guerriglie locali.
2: Ciccozzi, molti a casa si staranno chiedendo: ma è tutto confinato lì in Africa? Perché ci riguarda da vicino? Perché ne state parlando?
3: Ma ne parliamo perché dobbiamo parlare di sanità globale. Non possiamo più occuparci del nostro orticello, perché in poche ore di aereo qualunque virus o batterio può arrivare da noi come da altre parti, chiaramente. Per cui dobbiamo immaginare che ciò che accade in Africa, così come

0: può accadere in India o in Cina o in Giappone, può interessare anche noi. Quindi noi dobbiamo essere pronti nel coordinarci localmente, ma anche tramite l'OMS, che raccoglie tante nazioni che fanno questo lavoro, e tutte le ONG, tutte le organizzazioni umanitarie che sono lì sul posto a rischiare la vita. Dobbiamo organizzarci tutti per un bene comune, che è la nostra salute.
1: Come fa ovviamente Emergency. Tra poco parlo con lei, professoressa, dottoressa Napolitano, perché voglio capire come avete affrontato l'altra ondata di Ebola. Ma con Pier Damiani D'Agata vediamo un po' il quadro di questa emergenza negli anni.
2: Non è ancora chiaro dove tutto ebbe inizio. La prima epidemia di Ebola, almeno quella conclamata, risale al 1976, quando la febbre emorragica, quasi contemporaneamente, colpì il Sud Sudan e l'ex Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, il paese in cui, da settimane, si combattono diversi focolai della malattia. A quel tempo l'Ebola uccise 600 persone, o forse più. Allora si sapeva ben poco e l'infezione si diffuse velocemente negli ospedali, dove scarseggiavano misure di prevenzione e di isolamento. Lo stesso avvenne in parte anche negli anni seguenti, con 25 diverse epidemie che avrebbero ucciso almeno 15.000 persone, tra cui molti sanitari. Oggi sappiamo che il virus si manifesta in tre diverse specie, con tassi di mortalità spesso molto elevati. L'ultima emersa è la Bandi Baju, presente al momento nelle province congolesi dell'Ituri e del Nord Kivu, con qualche caso anche in Uganda. È un numero di decessi che varia dal 30 al 50% dei casi, secondo le Nazioni Unite. Rimasto confinato per 40 anni, bollato semplicemente come un male d'Africa, da una decina d'anni Ebola è un virus che preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fortemente indebolita dai tagli dell'amministrazione Trump, che hanno provocato ritardi nella risposta sul campo e nella sorveglianza epidemica. L'ECDC, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, definisce l'epidemia motivo di seria preoccupazione, anche se il rischio di infezioni rimarrebbe molto basso in Europa. Tuttavia, diversi paesi hanno messo in campo linee guida di profilassi e divieti di viaggio, non sempre efficaci. L'Italia chiede a chiunque provenga dalle zone a rischio di informare al suo rientro l'azienda sanitaria di competenza.
1: E adesso parleremo anche delle misure italiane, ma intanto, dottoressa Napolitano, con Emergency lei ha affrontato una delle ondate nel 2015 sia in Sierra Leone che in Uganda, dove Emergency è presente anche oggi con un ospedale d'eccellenza pediatrico pronto a convertirsi in caso di emergenza. Che cosa succede quando c'è questa ondata e questa epidemia? Che cosa ha vissuto?
3: Ma allora, noi eravamo qua in Sierra Leone nel 2014 quando tutto iniziò, nell'West Africa. Questa epidemia del 2014 credo che sia una delle principali mai registrate come entità, come quantità, e coinvolse tre stati: Sierra Leone, Gambia e Liberia, che sono gli stati confinanti. Quell'epidemia fu particolarmente veloce e devastante. Noi eravamo già qua perché siamo in Sierra Leone dal 2001, subito dopo la fine della guerra civile, e il nostro ospedale è stato presente durante tutta la storia di questa epidemia drammatica che c'è stata in quegli anni, perché siamo rimasti aperti come ospedale sempre. Ed è stato uno dei pochi, forse l'unico ospedale rimasto aperto in quel periodo, perché gli altri ospedali, per la paura del contagio e per l'inefficienza del sistema sanitario, che è molto malmesso ancora adesso, aveva chiuso. Quindi tantissimi casi, ci sono stati più di 8.000 morti solo in Sierra Leone. Noi ci siamo attivati subito, non appena abbiamo capito che il contagio si stava espandendo così in fretta, ed è arrivato a Freetown, la capitale. Noi siamo a Freetown, noi siamo alla periferia di Freetown, a Goderich. E quindi sono state allestite inizialmente le prime due tende, in cui con i nostri mezzi di protezione, che abbiamo sempre per fortuna, abbiamo assistito i primi casi, rischiando anche, perché i mezzi di protezione che avevamo non erano così adeguati ad un virus così letale, perché bastano poche gocce per essere infettati e

0: e rischiare la vita. Poi sono stati costruiti nei mesi successivi a tempo record due centri di trattamento Ebola, di cui uno a poche centinaia di metri da qui, da questo ospedale, e lì sono stati trattati i pazienti con l'infezione. Con una terapia intensiva, una vera terapia intensiva, quindi allestita all'occidentale, con ventilatori, macchine da dialisi, e questo è stato fondamentale per salvare la vita a molti di questi pazienti.
1: Certo, perché questo
0: Ovviamente la
1: fa la differenza.
0: mortalità è
1: Gli
0: rimasta alta.
1: standard, dottoressa Napolitano, che avete con gli ospedali di emergency, che sono standard, diciamo, europei, internazionali, che non hanno minimamente le altre strutture sanitarie. C'era in prima linea anche Gino Strada, lo ricorderete, che è rimasto
0: Sì.
1: lì sempre per combattere Ebola. Ce la siamo dimenticata, Ciccozzi, questo è il tema, mentre il virus corre. E adesso noi parliamo di questi numeri che delineano un quadro, veramente tratteggiano un quadro di cui non abbiamo proprio cognizione, perché non c'è un argine e soprattutto numeri che corrono. L'emergenza segnalata dal Ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo è del 15 maggio, ma è impensabile che sia partita solo il 15 maggio.
2: No, no, non credo assolutamente. Addirittura i primi casi venivano segnalati il 5 di maggio, ma probabilmente era già molto prima e come al solito noi siamo abituati purtroppo a correre dietro ad un virus, non ad anticiparlo, non abbiamo mai anticipato. Siamo delle buone prede per il virus, lui è un predatore e noi siamo le prede. Però ecco, tutto quello che si può fare, l'Africa è una regione dura, durissima, è un continente che non ti dà delle opportunità di fare o di avere sistemi di sorveglianza ben congeniati. E purtroppo sei in un paese dove continue guerre, fanno quello che fanno, mettono, affamano le persone, le uccidono. Non puoi mettere dei presidi per dire fare una sorveglianza unica. Là c'era da fare, appena avuto i primi casi, una bolla dove nulla entra e nulla esce, però abbiamo visto nel filmato, poi se chiudi una frontiera la gente non mangia più. Insomma, devi, come dire, considerare tante cose, purtroppo non solo la salute.
1: Ma noi in Italia siamo preparati perché ci siamo attivati anche per sollecitare gli altri paesi europei per un incontro, c'è cioè una direttiva, però poi abbiamo visto che quando c'è stato il sospetto di un caso a Cagliari, per fare le analisi, un aereo dell'aeronautica militare ha preso il campione da Cagliari, l'ha portato allo Spallanzani di Roma, all'ospedale Spallanzani per fare il test negativo, però rimangono sempre due centri di eccellenza, Spallanzani a Roma, Sacco a Milano. Ma siamo pronti per fare i test, per fare le analisi?
2: Allora, un test antigenico sicuramente sì, un test molecolare rapido che ti dia la presenza o meno del virus come materiale genetico, quindi la presenza la accerti nel primo, secondo giorno già, mentre la parte, diciamo, antigenica, quindi la formazione degli anticorpi, avviene un pochino più tardi. Però diciamo che la prontezza c'è. Nel piano operativo che ha mandato il Ministero si parla di questo, si parla di fare i test. Ma quello che io avrei fatto era, ma l'abbiamo detto magari prima, è un test molecolare rapido, perché cioè, questa variante del virus c'è dal 2007, quindi la sequenza di questo virus c'è dal 2007, 2008, 2009, c'è. Ecco, bastava fare un test molecolare rapido con delle macchinette che sono piccole.
1: Insomma, la scienza ha avuto
2: Ha avuto un
1: 20 anni per
2: attimo di
1: poterci
2: ritardo.
1: pensare, insomma, però magari forse non c'è l'interesse economico ad aiutare un paese come l'Africa fortemente in difficoltà. Intanto guardate qual è la situazione con Pier Damiani d'Acata.
3: Il pick-up si arrampica veloce lungo le strade sterrate delle campagne dell'Ituri, epicentro della nuova epidemia di Ebola. In questa regione della Repubblica Democratica del Congo, i tanti conflitti etnici hanno causato l'emigrazione interna di oltre 1 milione di persone, accrescendo l'instabilità in un sistema sanitario già sotto pressione.
4: L'epidemia di Ebola è cominciata settimane fa e ad oggi la situazione epidemiologica non è ancora chiara ed evolve estremamente rapidamente.
3: Mang Boalu, l'epidemia sarebbe cominciata in questa provincia circa un mese fa. Poi i casi si sono moltiplicati in pochi giorni ed è qui che Medici Senza Frontiere, presenti in questo paese dal 1977, sta costruendo un

0: centro di trattamento per offrire cure e sorveglianza sanitaria in un territorio dove spesso manca tutto.
1: Non esiste una cura valida per questo virus, infatti i trattamenti che sono stati approvati per l'Ebola Zaire non sono efficaci contro questo virus.
0: I farmaci per la specie del virus Bandebugio sono ancora in fase di sperimentazione. Al momento i trattamenti di supporto hanno comunque dato i primi risultati. Nell'ospedale di Bunia sono guariti 4 infermieri.
1: Ebola non è l'unica emergenza sanitaria. Nelle province orientali della Repubblica Democratica del Congo, malattie curabili come la malaria, il colera e il morbillo continuano a colpire la popolazione.
0: Nei centri di logistica intanto arriva di tutto. Dispositivi di protezione personale, tende e materiale per le cliniche, luoghi necessari per le quarantene. Tanto che a Goma, nel nord, il Kivu, altra regione colpita, si lavora contro il tempo per rinnovare il vecchio ospedale.
2: L'isolamento è
0: molto importante poiché il virus è altamente contagioso, ci spiega il dottor Bangui. I fluidi corporei sono potenzialmente infettivi, per questo bisogna isolare il paziente per spezzare la catena di trasmissione.
2: Potenzialmente contaminé.
0: Gran parte dei contagi è avvenuta durante i funerali, quando i parenti restano a lungo accanto al defunto. Proibire questi rituali ha causato nei giorni scorsi proteste e incendi ad un ospedale. Per la sanità mondiale si prospetta quindi una sfida difficile: contenere le infezioni in una regione attraversata da flussi migratori incessanti e guerre decennali.
3: Questa è la situazione nel continente africano, dottoressa Napolitano. Voi adesso in Sierra Leone non avete l'emergenza, ma siete pronti. E quindi cosa si sente di dire anche a chi ci sta seguendo a casa, che vuole capire com'è la situazione?
4: Beh, noi intanto abbiamo due ospedali in questo momento in Africa in zona, diciamo, a rischio, che sono questo in Sierra Leone, anche se siamo molto lontani dal Congo, quindi non ci aspettiamo di avere delle ripercussioni qua, e in Uganda. In Uganda abbiamo il centro chirurgico pediatrico. Lì è già la terza epidemia di Ebola che affrontiamo da quando siamo lì, e quindi siamo preparati. Queste sono le tende che noi abbiamo costruito in pochi giorni, abbiamo dei protocolli molto, molto ben precisi per contenere il rischio al massimo, sia per i pazienti che per lo staff. Ecco. Ci sentiamo di dire che l'Uganda ha raggiunto un livello di protezione, di screening e di contenimento migliore nel corso degli anni, perché ormai ha imparato da tante epidemie che ha avuto in passato, e quindi la situazione, diciamo, di screening e contenimento e isolamento è sicuramente molto migliorata. Esiste un centro di isolamento governativo che è ad Entebbe, e dove i pazienti vengono isolati centralmente. La Sierra Leone, come tanti altri paesi, è molto più indietro da questo punto di vista, non esiste un centro di isolamento unico, la situazione sanitaria è molto drammatica nel paese, e quindi ecco, speriamo che non ci sia di nuovo un focolaio da queste parti. Perché
3: sì, dottoressa, è questo poi il punto, se c'è un anello debole in questa catena di contenimento e di controllo del virus, Ciccozzi, poi riparte il focolaio, questa è poi la preoccupazione. E ripetiamo, cioè, il modo per curare soprattutto negli ospedali come quello di Emergency o negli ospedali europei, c'è la possibilità di affrontare la malattia, che poi si presenta anche, lo diciamo, quelli sono i sintomi, sembra quasi un febbrone, un'influenza normale.
5: Sì, cioè una febbre improvvisa alta, sintomi simili influenzali o simili malarici, e là la malaria è endemica, quindi difficile che i primi giorni, se non fai una diagnosi bella, fatta, chiaramente chiedendo per quello che è possibile da dove questa persona viene, e da lì cercare di capire se c'è un focolaio o meno, e quindi fare quella diagnosi, dopodiché puoi dare delle cure di supporto e le persone possono sperare di farcela, altrimenti cominciano a interessarsi i reni, cominciano il sangue a diminuire la pressione, perché piccole emorragie continue fino ad arrivare alla febbre emorragica, e beh, ma lì dopo non c'è più nulla da fare.
3: Come epidemiologo, poi invece in Italia lei preoccupano più altre malattie di cui non vuole parlare nessuno, altre preoccupazioni, in un flash che cosa la preoccupa seriamente?
5: Ma in Italia a me preoccupano il fatto che non c'è un osservatorio epidemiologico regionale, non tanto le malattie in sé, perché in questo momento

0: abbiamo visto Antivirus, insomma, veramente una cosa, insomma, che ci ha fatto parlare per un po', ma che non era così assolutamente preoccupante. Ma a me preoccupa il morbillo in Italia, ve lo posso dire, perché negli 0-4 anni abbiamo un'incidenza altissima e le persone muoiono di morbillo, si muore di morbillo e non si vaccinano, continuano a non vaccinarsi. Questo è quello che a me preoccupa. Poi l'influenza è la solita influenza che abbiamo.
1: Certo, continueremo sicuramente a parlare di ciò che vi interessa. Domani parliamo di violenza di genere tra i giovani. Domani 12:25 RTV. Buona giornata.

0: Papi contro le guerre. Ne parliamo tra poco con Marco da Milano e Matteo Mazzuzzi.
1: Perché la teneva chiusa?
2: Non lo so, non lo so. Signora, io non so niente. Perché io non mi sono ricorda mai che mi teneva una donna di mezzo.
1: Non lo sapevo.
2: Perché lo sapevo, lo mangiavo, signora.
3: Con Federica Sciarelli, Chi l'ha visto? Questa sera alle 21:20, Rai 3.

0: Senza
1: lattosio.
2: Senza. Denso, ricco, pieno, buono. Fai e True Blend. Buono in tutti i senza.
3: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare il Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
4: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
5: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
6: È tutto un po' ovattato.
7: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: È un'altra cosa.
8: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.
9: Per avere un bucato straordinariamente pulito dovresti lavarlo appena si sporca. Ma non sempre puoi. E giorno dopo giorno le macchie si seccano e diventano più difficili da rimuovere. Relax, poi Lavadage, che elimina anche le macchie secche da 7 giorni. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
10: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane, miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
12: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde. E tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas. Noi siamo il mare.
13: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato. E si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
14: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Nel lancio di pochi istanti fa abbiamo usato un'espressione, insomma, forte: papi contro le guerre, che penso sia peraltro anche realistica.

0: che è condivisibile. Un esercito disarmato è un altro dei titoli, quello che abbiamo scelto per oggi, possibili per anticipare e leggere la puntata di oggi, nella quale metteremo a confronto e ragioneremo a partire da due libri. Il primo l'ha scritto Marco da Milano, che conoscete benissimo, è il conduttore del cavallo e dell'attore, sono giornalista alla cui storia non c'è bisogno che io sintetizzi, che ha scritto «Noi siamo i tempi, la chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi». «Noi siamo i tempi» è una frase di Agostino ripresa da Papa Leone. Benvenuto Marco.
1: Grazie.
0: E Matteo Mazzuzzi, che è il vaticanista del Foglio, che ha scritto «Dio non è morto, perché la religione è tornata a dominare il presente», che è un'analisi anche di natura sociologica, cioè sulla non sparizione delle religioni e del sacro nella società contemporanea, anzi, ma anche Matteo porta avanti delle riflessioni sulla Chiesa contemporanea e quindi sui papi. Matteo, bentornato anche a te.
2: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio e a chi ci sta guardando. Invitiamo chi voglia fare domanda, Marco da Milano e Matteo Mazzuzzi, a mandarci una mail a quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Vorremmo partire dall'attualità, da quello che sta accadendo in queste ore o dalle ore alle nostre spalle, anche perché incrocia il tema che abbiamo suggerito all'inizio. Guardate due titoli di homepage, cioè di adesso su internet, del Corriere della Sera e di Repubblica. Come sapete è stata una notte di raid nel Golfo e anche in Libano, ci sono stati 10 morti e in più gli ucraini hanno reagito ai bombardamenti feroci delle ore dei giorni scorsi colpendo San Pietroburgo nel primo giorno della Davos russa, colpiti i terminal del petrolio, aziende militari e navi nel porto di Kronstadt. Domanda a Marco. Cinica, i papi predicano, le guerre vanno avanti, anzi peggiorano.
1: È così, è la storia del Novecento. Tu dicevi i papi contro le guerre, ma è una storia antica, comincia almeno con Benedetto XV, l'inutile strage della prima guerra mondiale e forse anche gli inutili appelli contro le inutili stragi, questo potremmo dirlo. Ciò nonostante, i papi del Novecento hanno tutti, senza nessuna eccezione, individuato la guerra come il male contro l'umanità, e anche nell'ultima enciclica, la Magnifica Humanitas, c'è una pagina sulla guerra giusta dove Papa Leone dice è una nozione che il cristianesimo, il cattolico, la Chiesa cattolica ha praticato nei due millenni della sua storia, ma oggi non è più praticabile perché non esiste una guerra giusta, perché c'è una sproporzione di mezzi, ogni reazione sarebbe devastatrice per l'umanità. E i papi quindi, certo, sono appelli che puoi dire i grandi delle nazioni non li ascoltano. Da un lato forse è nella ragione sociale, in fondo loro rappresentano un uomo che è stato crocifisso perché diceva la verità, quindi questo va detto sul piano anche storico. Dall'altro la loro voce invece è influente e comunque continua a dire che anche in questo mondo devastato dalle guerre, da capi delle nazioni egolatri, come ha detto sempre Papa Leone, un'altra voce è possibile ed è importante dirlo.
0: Matteo, non c'è soluzione di continuità fra i due, a tuo avviso, sulle guerre?
2: Assolutamente no. Abbiamo visto che quando i papi parlano è vero che spesso non vengono sentiti, ma qualche volta sì. Penso ad esempio a Donald Trump, che ha dato la risposta qualche mese fa, ormai un paio di mesi fa, alla posizione di Leone fortemente contraria a quanto stava per accadere sulle rive dello stretto di Hormuz. Il Papa disse la minaccia di far sparire un'intera civiltà in una notte non è assolutamente accettabile. Fine del discorso. Immediatamente il Presidente degli Stati Uniti replicò a muso duro anche nei confronti del Pontefice. Il che cosa significa? Significa che è vero, il Papa predica, ripete l'appello contro le guerre e a favore della pace e del dialogo, ma i potenti, che spesso sono distratti dalle parole papali, ogni tanto ci badano e magari si arrabbiano.
0: Entrambi avete già sfiorato un argomento peraltro molto presente nel saggio di Marco «Noi siamo i tempi», cioè il rapporto fra Bergoglio e Trump. Guardate queste immagini e poi ne discutiamo.
4: Persona che pensa soltanto in fare muri, sia dove sia, e non fare ponti, non è cristiano.
5: È il Messico, il governo messicano che lo ha condizionato e lo ha influenzato sul tema dei migranti, risponde a stretto giro il candidato alla Casa Bianca che già lo aveva criticato definendolo un politico. Ma se a caldo aveva definito vergognoso l'intervento del pontefice, poi raddrizza il tiro.
6: Oh, the Pope is a wonderful guy.

0: Il Papa è un ragazzo meraviglioso, non voglio litigare, ma aggiunge, dice che non sono un buon cristiano, il che è incredibile, io lo sono e ne sono anche orgoglioso, perché dico che dobbiamo avere un muro, ma anche da lui in Vaticano ci sono grandi mura che si devono passare legalmente.
1: Marco, tra i due c'è una distanza culturale, quasi antropologica, no?
2: Beh, questa conferenza stampa sull'aereo era febbraio 2016, il Papa aveva appena celebrato una messa davanti al muro che divide Stati Uniti e Messico, peraltro cominciato da Clinton, portato avanti da Obama. Trump aveva messo nelle sue promesse elettorali, Trump era in campagna elettorale, non era ancora arrivato alla Casa Bianca per la prima volta, aveva messo l'estensione del muro, ci fu questo scontro terribile. Va detto che poi nella seconda campagna elettorale Papa Francesco, sempre in un viaggio, mise quasi sullo stesso piano la candidatura di Trump, la ricandidatura di Trump e quella di Kamala Harris, la candidata democratica, dicendo scegliete voi qual è il peggiore del male, quello che vuole respingere i migranti o chi è a favore dell'aborto. Ultimo passaggio però, ed è ultimo atto molto importante però del pontificato di Papa Francesco, a un passo dal ricovero al Gemelli, che poi significa il declino finale della sua salute, il 10 febbraio 2025, e siamo a 14 giorni dall'inizio del secondo mandato Trump, scrive una lettera a tutti i vescovi americani chiamandoli, qui abbiamo poi detto che sono disarmati, ma va detto, chiamandoli alle armi contro le deportazioni di massa dell'ICE, dicendo chi comincia male finisce male, che è proprio un'invettiva biblica, direi manzoniana, Bergoglio aveva nelle sue letture da bambino, tramandato dai nonni piemontesi, i Promessi Sposi. E chi difende Bergoglio proprio contro il vicepresidente J.D. Vance? Lo difende il cardinale Prevost, che in quel momento, diciamolo pure, è uno sconosciuto. Il cardinale Prevost non ha mai rilasciato un'intervista, non ha mai scritto un libro. Adesso tutti stanno cercando l'omelia, ma lui non era, per capirci, non so, il cardinale Martini o tanti altri che hanno comunque riempito le librerie dei loro scritti. Era un sconosciuto, fa un tweet addirittura, quindi si espone per difendere Papa Bergoglio. Forse in quel tweet già c'era un segno del conclave che sarebbe arrivato pochi mesi dopo.
1: Tocchiamo subito questo tema, c'è un capitolo del libro di Matteo che si intitola più o meno La Nuova America, guardando il rapporto fra Prevost e, diciamo, il mondo MAGA, definiamolo così.
3: Don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states to look for just solutions and problems.
1: Matteo Mazzuzzi, sinceramente non ce l'aspettavamo, o sì?
4: No.
1: Questa durezza di...
4: No, io no. Però ricordo che poche ore dopo l'elezione di questo, come diceva Marco, sconosciuto cardinale, che non aveva scritto un libro né, insomma, protagonista alla scena pubblica, Steve Bannon disse: questa è la peggiore notizia che potesse capitare, potessimo sentire, i cattolici
1: worst
4: MAGA.
1: Worst speak ever, no?
4: Esattamente. Cosa voleva dire? Beh, Bannon, che non era Trump, ma insomma c'ha un retroterra anche culturale discutibilissimo, aveva capito che la narrazione condotta da Trump e dai MAGA contro Papa Francesco, che era considerato un uomo peronista, terzomondista dell'Argentina, che non capiva l'America, che quando scelse e decise di mettere piede per la prima volta nella sua vita negli Stati Uniti, nel 2015 disse vado a Washington ma prima mi fermo a Cuba, da Raul Castro, beh, il discorso con un signore di Chicago, nato a Chicago, che nei weekend va a vedere le partite, andava a vedere le partite dei White Sox, non funzionava più. Perché se è vero che Francesco, secondo i MAGA, non capiva l'America, Yankee, Robert Prevost la capisce molto bene. Stiamo parlando di un cardinale nato a Chicago.
1: Alice.
5: Allora, c'è una domanda di Romano che dice: nei manuali di teologia morale cattolica esiste ancora il concetto di guerra giusta? E ci leghiamo quella di Massimo che dice: non credete che la guerra giusta esiste ed è quella che difende la libertà?
1: Marco, e tu?
2: nel catechismo della Chiesa Cattolica esiste un passaggio sulla guerra giusta, anche perché fa parte della storia, ma anche, tornando indietro nei secoli, Tommaso d'Aquino, la guerra giusta è sempre proporzionata all'obiettivo e alla difesa. Quindi la difesa della libertà, certo, è un tema che fa parte della legittima difesa, quindi del legittimo combattimento anche in modo armato. Ma la guerra giusta, oggi intesa come guerra, significa distruggere l'umanità. I mezzi sono comunque sproporzionati. L'abbiamo visto in apertura. Un piccolo drone... crea morte e distruzione, figuriamoci il resto, tutto quello che c'è nell'arsenale.
1: Non so se tu voglia aggiungere qualcosa.
4: No, appunto, nella stessa enciclica Magnifica Humanitas, appunto, c'è, il Papa dice, la guerra giusta non è più un tema proponibile, ma la legittima difesa, ovviamente, a determinate condizioni, come c'è scritto nel Catechismo Cattolico, vale ancora. Ricordiamo che in una delle pochissime interviste del Cardinale Prevost all'indomani dell'attacco della Russia contro l'Ucraina, definì l'aggressione che violava i diritti umani della popolazione ucraina, chiamando la Russia in causa. Quindi Prevost ha ben chiaro che un popolo ovviamente si è attaccato, aggredito, per difendersi ha diritto anche alla difesa.
1: Nel libro di Marco da Milano le pagine su Francesco sono ovviamente moltissime e devo dire anche con uno sguardo molto positivo, Marco, è inutile girarci attorno, è un Papa che tu hai apprezzato molto e lo considera, elenca, perché un innovatore in tanti settori della storia della Chiesa. Guardiamo questo piccolo, chiamiamolo blob, sintesi del suo pontificato.
6: Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore.
7: La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere.
8: Dove non è lavoro, manca la dignità.
9: Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano.
10: E certo non possiamo aspettarci che il modello economico, che è alla base di uno sviluppo iniquo e insostenibile, risolva i nostri problemi. Non l'ha fatto e non lo farà, perché non può farlo.
1: Marco, vengo subito da te, e poi non certo per farvi litigare, perché non è questo lo scopo di questa trasmissione, però va raccontato a chi ci segue che il Foglio ha avuto invece nel corso del pontificato uno sguardo piuttosto ostile nei confronti di Bergoglio, sotto due punti di vista. A, quello economico, e rubo solo questa frase finale, in buona sostanza Loris Zanatta, che è un grande studioso del Sud America, è un peronista Bergoglio. Il secondo, ha mosso mille riforme e non ne ha chiusa una. Matteo, più o meno era questa la vostra linea.
4: Sì. Io credo che Papa Francesco abbia avviato moltissimi processi, lo disse lui stesso, ma era una richiesta dei cardinali nelle congregazioni che precedettero il conclave del 2013. C'è questa immagine bellissima, mettere la barca con la B maiuscola in mezzo al mare, lasciarla andare senza avere una meta prefissata. Questo ovviamente ha generato dinamismo, necessario anche a una chiesa che era un po' ripiegata su se stessa. Papa Francesco usava spesso l'espressione della polvere, quasi nei musei, che nulla si muoveva. Certamente però ha provocato anche molte resistenze e molte divisioni. E io credo che il conclave dello scorso anno, una delle richieste sia stata quella di, è vero, lasciamo andare questi processi, ma dotiamo la barca di una bussola, in modo che magari non vada a scontrarsi con gli scogli e in qualche modo affondi. Quindi io credo che ci sia una continuità in questo, ma in qualche modo con una rotta ben precisa.
1: Marco, aggiungiamo le critiche di natura dottrinaria da parte della, vogliamo definire, l'ala più retriva della Chiesa Cattolica, lo guardiamo e poi facciamo rispondere Marco.
11: Quello che mi aspetterei da Papa Francesco è che difendesse strenuamente la fede. E invece ha nominato cardinale a Chicago Blaise Joseph Kopich, che ha pubblicamente affermato che le coppie divorziate e risposate possono ricevere la Santa Comunione, e così anche le coppie di gay. E le parole di Gesù su questo sono definitive. Se ti risposi, commetti adulterio. E la Chiesa non può cambiare nulla delle parole di Cristo.
1: Marco, quindi questioni economiche, questioni dottrinali e quello che diceva Matteo.
2: Ma io sono d'accordo con quello che ha detto Matteo. L'immagine della barca è importantissima, perché la usa il cardinale Ratzinger poche ore prima di essere eletto Papa, dicendo: la

0: barca dei fedeli di Cristo è stata sballottolata da onde, dalle onde del relativismo. Quindi il suo pontificato è il Papa forte che combatterà il relativismo. Il relativismo invece si infila addirittura nella sua scrivania, cioè vengono pubblicate le sue lettere e lui si dimette perché la barca in tutta evidenza non riesce a gestirla. La barca, l'immagine che ha usato Papa Francesco, forse è il momento più iconico del suo pontificato, nella piazza vuota, durante il Covid, un leader che affronta una piazza vuota, ecco, questo è un messaggio fortissimo ai leader egolatrici del nostro tempo, e vogliono sempre piazze piene, urne naturalmente piene, social pieni. Lui affronta una piazza vuota e anche lì la barca, immagine evangelica, siamo nella barca, ma il nostro maestro ci dice: state tranquilli, anche se la barca è sballottolata, arriveremo, passeremo, anzi passeremo dall'altra parte della riva, il passaggio. Lui è un papa di passaggio e oggi c'è da dire che tante delle sue riforme, certamente non concluse, però se le sta portando avanti. Tra la fine del mese ci sarà un concistoro che ruoterà sull'Evangelii Gaudium, che è stato il manifesto di Papa Francesco. La nomina più importante, quella di ieri, di Monsignor Alvarado.
1: Ah, qui guardiamo, aiutiamo i non competenti, Marco. No, facciamo semplicemente vedere la notizia attraverso un ritaglio. Papa Leone XIV ha scelto la prima donna laica, Maria Monserrata Alvarado, a capo di un dicastero. Non è una conservatrice lei?
0: Sì, ma è stata scelta grazie a una riforma che ha fatto Papa Francesco, e è molto contestata proprio nelle congregazioni che hanno eletto Papa Prevost. Ci fu un cardinale autorevolissimo, il cardinale Stella, che dovendo attaccare quello che ha attaccato frontalmente Bergoglio, dicendo: i capi della curia devono essere ordinati, quindi non essere preti, devono essere vescovi. Lui ha cominciato a mettere i laici, Paolo Ruffini, e una donna, Brambilla. Papa Leone porta avanti questa sua rivoluzione. Quindi tutti quei processi che sembravano estemporanei, sembravano passi di tango, oggi con un pontificato probabilmente lungo, diventeranno struttura, diventeranno istituzione. E anche su un piano storico, noi siamo naturalmente giornalisti, quindi commentiamo quello che è successo ieri, oggi, però dobbiamo anche raccontare un filo, perché altrimenti non capiamo cosa succede.
1: Che dici, Matteo? Te prima hai detto non capiamo.
2: È vero, certamente è vero, i processi generati, uno di questi risultati è quello delle donne, dei laici nei posti di curia, certamente. Però il profilo della nomina di ieri è un profilo che probabilmente Papa Francesco non avrebbe mai scelto.
0: Beh, no, lui è attaccata
2: anzi,
0: la
2: attaccò
0: EWTN.
2: Esattamente, dicendo appunto che attaccano sempre la Chiesa e il Papa. Parlò addirittura di voce del demonio.
0: Di opera del diavolo.
2: Esattamente. Quindi, insomma, è un cambiamento anche significativo. Quindi da una parte vengono prese le riforme e vengono portate avanti, la sinodalità ad esempio, le assemblee, ma in qualche modo c'è una piccola, se vogliamo, correzione quanto prevostiana.
1: Alice.
3: Allora, scrive Paolo da Seregno: perché solo i pontefici della Chiesa Cattolica Romana fanno continui appelli alla pace e a cessare le guerre, e gli altri capi di chiese ortodosse sono sempre in silenzio o non si sentono mai?
1: Che dite?
0: Beh, questo è un tema anche del libro di Matteo, direi. Cioè, la differenza, oggi lui nel suo libro lo racconta molto bene, il rischio mortale che vede la Chiesa Cattolica è che Dio venga coinvolto nella disputa politica per una nazione o per l'altra. Abbiamo le chiese nazionali dell'ortodossia, abbiamo la deificazione della terra di Israele, abbiamo l'Islam politico, abbiamo i fondamentalismi cristiani dentro gli Stati Uniti, il caso Kirk. E allora qui c'hai una voce universale che dice: il Papa Prevost è stato eletto da 135-133 per l'esattezza, vecchi signori che venivano da tutte parti del mondo, parlavano lingue e sono un'agenzia universale, se vogliamo metterla su un piano laico, e vedono come il male assoluto l'idea che il Dio possa essere il Dio di una nazione, il Dio di una parte, il Dio di un popolo, il Dio di una setta, perché ritengono che questa sia la spirale distruttiva, l'abbiamo detto, demoniaca. E questa è la grande differenza, che però diventa anche una grande differenza politica.
1: Parliamo di

0: Papa Leone, guardate queste immagini.
1: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante.
2: Il nostro mondo è attraversato da un clima di violenza e di odio che mortifica la dignità umana.
1: A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame.
2: L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso un incontro rispettoso e un dialogo sincero.
3: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity.
0: Matteo Mazzuzzi, laddove tutta la prima parte delle parole che abbiamo appena ascoltato l'abbiamo più o meno percorsa in questa trasmissione, l'ultimo passaggio è il cuore o uno degli elementi forti dell'ultima enciclica, che mi sembra lodata un po' da tutti, no Matteo?
4: Assolutamente sì, anche perché tocca molti temi. E ci sono sempre resistenze, soprattutto dalla parte più retriva, come per usare un termine che usavamo prima. Però, insomma, è stata apprezzata, perché il tema dell'intelligenza artificiale, che ovviamente comporta anche l'attuazione della stessa su vari ambiti, pensiamo a quello bellico di cui abbiamo parlato fino adesso, è fondamentale. Ecco perché il Papa usa un termine forte, disarmare. Perché uno pensa a disarmare l'intelligenza artificiale. Beh, cosa vuol dire? Certo, se pensiamo agli usi che se ne fanno oggi, non solo quelli bellici, ma anche nel nostro convivere quotidiano, può essere davvero pericoloso.
0: Alice.
5: Perché Assunta chiede proprio questo, riprendendo l'espressione di Papa Leone sulla possibilità di disarmare l'intelligenza artificiale, cosa significa realmente disarmare e umanizzare l'intelligenza artificiale?
0: La parola, come si dice per Roma, eh? Che dici Marco?
6: No, io parto nell'enciclica, le prime pagine sono dedicate alle due immagini, icone, Babele e Gerusalemme, che poi sono anche immagini agostiniane, e ti devo dire, tra l'altro nel mio libro, che è anche un viaggio, io ho pensato la Trump Tower è una torre di Babele, perché è un'immagine di potenza, di onnipotenza, che però poi genera confusione, mentre mi ha colpito l'immagine di Prevost, che forse è l'immagine in cui lui si riconosce, Neemia, è il ricostruttore di Gerusalemme. Lui in quella pagina, che è proprio una delle prime pagine dell'enciclica, dice che Gerusalemme, città santa, città delle tre religioni monoteiste, però è una città distrutta, una città in rovina, dove c'è uno che si mette a ricostruirla insieme agli altri. Potremmo dire che fa politica, sì, perché fare politica significa anche prendere persone che non la pensano allo stesso modo e dire ok, ma qui c'è una città in rovina, in macerie, ricostruiamola. Ecco, mi ha colpito che lui contrappone all'immagine della iperpotenza, che in questo momento sicuramente rappresenta Trump, ma Prevost andrà oltre Trump, quindi noi non dobbiamo neanche leggerlo in questa sorta di botta e risposta. Contrappone la città da ricostruire insieme, e questo forse è la sua missione.
0: Chiudiamo poi riprendendo il tema centrale del libro di Matteo, cioè Dio non è morto, senza punto interrogativo nel suo caso. Che succede al sacro? Perché so già che i nostri ascoltatori, molti, staranno già scrivendo dicendo state parlando di fenomeni irrazionali sulla base di fatti smentiti da quello che dicono le tendenze della storia. Giubileo dei giovani.
7: Che sia un'omelia, una sola parola, il Papa, dice questo ragazzo spagnolo, riempie sempre il cuore.
8: Si sta prendendo cura di noi giovani.
7: Ci ha incoraggiato, prosegue lui.
9: Sei cambiare mondo.
7: Voce e volti dalla città dei ragazzi.
10: Della Sierra Morena Cielito.
7: Fino a un attimo prima di partire si fa festa a due giorni, gli uni accanto agli altri, il mondo intero steso su un prato per vedere il Papa. E va bene anche così, da lontano, sul maxi schermo.
11: Il primo passo per la pace è l'amicizia.
0: Ti faccio una domanda enorme. L'Europa oramai laica e secolarizzata, altrove no, dici tu? O in realtà il religioso è in via di resistenza e crescita ovunque?
4: Anche in Europa, nonostante

tante decenni di narrazione, sempre sulle chiese che chiudono, la fede che crolla, l'interesse che non c'è, paradossalmente, in un mondo sempre più secolarizzato e interconnesso, tutte le indagini che vengono fatte dimostrano che nelle nuove generazioni c'è bisogno di qualcosa di più.

0: La chiesa di minoranza di cui parlava Ratzinger, 30 secondi, Marco, siamo in chiusura.
1: Questa è una la chiesa lievito, io preferisco dire, la chiesa che sta nella pasta del mondo, non essendo omologata al mondo, ma essendo un messaggio di diversità, che è il messaggio delle beatitudini. Che,
0: ti piace
1: che,
0: questa cosa, non omologata al mondo?
1: Beh, direi che diciamo che il fondatore della chiesa, ripeto, ha chiesto, era la verità, è stato crocifisso, poi il credente pensa che la storia non sia finita lì, ma storicamente è finita lì, e in questa diversità c'è anche la diversità della Chiesa dal mondo.
0: Sì, temi enormi, interessantissimi, e devo dire che questi due libri sono molto stimolanti da tanti punti di vista, ma l'avrete capito nel corso di questa puntata. Marco da Milano ha scritto Noi siamo i tempi, la Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi, pubblicato da Mondadori. Matteo Mazzuzzi ha scritto Dio non è morto perché la religione è tornata a dominare il presente, pubblicato sempre da Mondadori. Grazie a entrambi.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Grazie. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
0: A domani.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
4: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua casa e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
6: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
7: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
5: E Serafino non si è accorto di nulla.
8: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
9: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce. Con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
10: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo della voce delle donne nel secondo dopoguerra. In che senso? Che prima era come se non avessero voce in pubblico. Poi ci furono 13 anni, dal 45 al 58, in cui questa voce fu presa pienamente. Ma prima di vederlo, vediamo i momenti salienti di questa storia.
1: 18 settembre 1944. Radio Roma comincia le trasmissioni di Parole di una donna, rubrica condotta da Anna Garofalo, che per 7 anni darà voce alle donne attraverso lettere e dibattiti in diretta. 20 novembre 1955. Le lettere inviate dalle prostitute alla senatrice Lina Merlin per sostenere il progetto di legge sull'abolizione dei postriboli di Stato vengono pubblicate in un libro di denuncia, Lettere dalle case chiuse. 25 marzo 1959. Va in onda sulla RAI la prima delle 8 puntate di La donna che lavora, prima inchiesta televisiva sulle condizioni del lavoro femminile in Italia, con interviste alle donne sui luoghi di lavoro.
0: Della voce delle donne parliamo con la professoressa Paola Stelliferi, con Eva Mucci e con Giulia Dettori. Professoressa, è ovvio che noi consideriamo l'anno battesimale della voce delle donne quello in cui le donne ebbero diritto di voto, ma successivamente, se lei dovesse indicare un altro anno in cui entrarono pienamente sulla scena le donne italiane, che anno indicherebbe?
2: Certamente il 1948 è un anno spartiacque, perché entra in vigore la Costituzione, a cui hanno dato, come dire, un contributo notevole le 21 elette all'Assemblea Costituente, e che particolarmente con l'articolo 3 e poi con l'articolo 29

0: 2019, dedicati proprio alla parità e alla lotta alle discriminazioni sessuali, detterà la strada da seguire negli anni a venire per
1: Solo questi due articoli?
0: No, ce ne sono tanti altri, ma questi due, insieme anche al 37, saranno degli articoli
1: allora,
0: fondamentali.
1: Allora, quando riprenderemo il discorso, la inchioderò su questo articolo 37, volentieri. Ma entriamo nel primo capitolo, quello che in cui vediamo uguaglianza e parità sotto la guida di Charlotte Marincola, che prenderà spunto da un film.
2: Adesso siamo pari, io voto alle elezioni e voi pure votate, esclama il maresciallo Carotenuto Vittorio De Sica rivolgendosi ad Annarella, la levatrice del paese, Marisa Merlini. È una scena di Pane, Amore e Fantasia di Luigi Comencini. Nel 1953, quando il film esce nelle sale, sono trascorsi 8 anni dalla conquista del suffragio femminile e 7 dalla prima partecipazione delle donne al voto. Il 2 giugno del 1946, 13 milioni di mogli, madri, figlie, sorelle si sono incolonnate davanti ai seggi e per la maggior parte hanno affidato alla Repubblica il loro progetto di cambiamento istituzionale, politico e sociale. Un progetto condiviso con gli uomini, forgiato fianco a fianco nella Resistenza e plasmato insieme a loro negli articoli della Costituzione che, a guerra finita, è ridotto a contributo minoritario, non determinante e, ciò che più conta, transitorio. Perché tornata la pace deve tornare anche l'ordine patriarcale, che le donne non si mettano altre idee in testa. Che vorrà sta diavola? Si domanda il maresciallo Carotenuto sconcertato dall'esuberante parlantina della bersagliera, Gina Lollobrigida. Quello che vuole, Maria lo grida forte e senza timore, la salute, la giustizia, la fuga dalla miseria, l'amore. L'amore scelto, non più imposto, e inseguito con caparbietà. Il maresciallo non può sapere che di diavole ce ne saranno sempre di più in Italia e che le loro voci dissonanti infrangeranno a poco il silenzio opprimente dell'obbedienza e della tradizione.
3: Caro pubblico, noi adesso viviamo in un'epoca che è tutta una domanda senza una risposta, un enorme punto interrogativo. Per esempio, quel signore lì, in terza fila, vorrebbe sapere quello che succederà dopo la Costituente. Ci scriva.
4: Nel febbraio del 1946, tra le macerie e le incognite della ricostruzione, a suscitare la più viva apprensione è il suffragio femminile. Forse anche il signore in terza fila è tra i tanti che un qualche orientamento lo ritroverebbero con le donne rinchiuse di nuovo a casa e gli uomini ai posti di comando in casa e fuori. Sono questi, del resto, i punti cardinali indicati dalla tradizione.
5: Durante la guerra le donne erano state chiamate a molti compiti che prima erano esclusivamente maschili. Facevano un po' tutti i lavori, dovevano badare, oltre che essere capofamiglia davvero effettivamente al posto degli uomini che erano assenti per la guerra. E perché ora ci ributtano nel niente?
4: E insieme a loro si vorrebbero buttare nel niente anche le partigiane che hanno combattuto attivamente il nazifascismo. A molte viene impedito persino di partecipare alle sfilate che celebrano la liberazione.
6: I compagni non mi hanno lasciata andare. La gente non sa cosa hai fatto in mezzo a noi e noi dobbiamo qualificarci con estrema serietà.
4: L'impegno etico e politico, declinato al femminile, è inchiodato ai più retrivi stereotipi di genere. Ma le donne lo trasformano in un'imperiosa volontà di partecipazione che nell'autunno del 1944 si realizza nell'UDI, l'Unione delle Donne Italiane Comunista, e nel CIF, il Cattolico Centro Italiano Femminile.
7: La battaglia che si combatteva in quei giorni non doveva limitarsi a questo aspetto, direi quasi negativo, cioè di cacciata del nemico e dell'oppressore.
4: E dalle inedite responsabilità assunte negli anni della guerra, le donne traggono la forza necessaria a farsi sentire. In sofferenze, fermenti, rivendicazioni, cercheranno ascolto per farsi prospettive. Dal settembre del 1944 lo trovano nella rubrica radiofonica Parole di una donna, affidata dal governo alleato di Roma alla giornalista Anna Garofalo. 1500 emissioni che trasformano il vissuto privato e collettivo in dibattito civile. I temi sono il matrimonio, l'adulterio, la violenza e su tutti

0: i diritti di uguaglianza e parità che, grazie alle madri costituenti, diventano la bussola della carta fondamentale dello Stato, senza distinzione di sesso, con buona pace del signore in terza fila. Ma i principi, si sa, camminano più rapidamente della società.
1: Professoressa Stelliferi, mi perdoni, ma prima di cominciare vorrei chiedere a Eva Muci come si rappresentano e autorappresentano le donne.
2: Beh, la marginalità di cui le donne sono fatte oggetto nel contesto sociale dell'Italia repubblicana ha un grande impatto sulla loro stessa percezione di loro stesse. Il binomio donna-madre è un costrutto simbolico regolatore non solo e non tanto del vivere sociale, ma anche proprio delle forme di autorappresentazione femminile che emergono nitidamente da ciò che le donne dicono, ma soprattutto da quello che non dicono. Il caso delle partigiane è eloquente, sono spesso loro stesse a sottovalutare il proprio operato, a validarsi attraverso il privato, ad anteporre il loro essere state mogli e madri di partigiani al racconto, diciamo, più strettamente delle attività politiche. Chiaramente non è il caso di tutte, però mi pare una dimostrazione di una certa circolarità di questi modelli culturali, che vengono spesso introiettati dalle stesse soggettività femminili che poi in effetti le evadono o comunque provano ad evaderli.
3: Certamente, possiamo parlare infatti della fine di una trasgressione, come ha fatto proprio una partigiana, Marisa Ombra, che ha letto nel 25 aprile di fatto, un momento ovviamente eccezionale, positivo, ma al tempo stesso la fine di quella trasgressione dei ruoli di genere che le donne avevano proprio sperimentato, soprattutto coloro che avevano fatto la scelta partigiana.
1: Però, professoressa Stelliferi, ho visto una cosa che mi ha un po' impressionato nel filmato che abbiamo fatto, che poi nei cortei partigiani le donne stavano al lato e salutavano festanti, ma nei cortei c'erano solo gli uomini. Come mai?
3: Perché si fa fatica in questa fase di normalizzazione a accettare l'idea delle donne appunto in politica. Un conto è le donne che sono protagoniste in momenti emergenziali, certo, come appunto la guerra, un conto è immaginarle nella quotidianità. Un caso, diciamo, eclatante è il decreto De Gasperi-Togliatti, con cui si è riconosciuto il diritto di voto alle donne, che all'inizio è caratterizzato da due aporie. Intendo dire che inizialmente riconosce soltanto il voto attivo e non quello passivo, quindi l'idea che le donne possano eleggere ma non che possano essere elette, e inoltre prevede, esclude una categoria specifica di donne dal voto, le prostitute di strada. Che cosa ci dice? Ci dice che l'idea della cittadinanza è fortemente ancorata al modello materno e domestico.
1: E Giulia Dettori, e qui il CIF, l'organizzazione cattolica, e l'UDI soprattutto, giocano un ruolo fondamentale.
4: Sì, giocano un ruolo fondamentale e ce lo ricorda anche Marisa Rodano, partigiana, politica, esponente del Partito Comunista Italiano e tra le fondatrici dell'UDI. Rodano ricorda il ruolo svolto da questa associazione nel Comitato Pro Voto perché le donne ottenessero il diritto di voto per il referendum istituzionale e per l'elezione dell'Assemblea Costituente. E ricorda poi la campagna fatta appunto per spingere le donne ad andare alle urne. Ed infine ricorda tutta la serie di proposte che l'UDI presentò alle neoelette alla Costituente a favore delle donne perché venissero inserite nella Costituzione, quindi parità giuridica, diritto al lavoro e all'accesso a tutte le carriere, parità di retribuzione a parità di lavoro e anche tutela della maternità. Ricorda Rodano che infine poi tutti questi punti vennero inseriti nella Costituzione.
3: Certamente, e tra l'altro l'UDI vede ad esempio nella politica assistenziale, riconosciuta come l'ambito più, come dire, naturale per le donne, un mezzo che le donne possono utilizzare per allargare i loro spazi di azione politica, quindi questo è interessante.
1: E l'articolo della Costituzione che lei ha citato per ultimo, il 37, io trovo che sia un articolo su cui ci si è fermati un po' troppo poco.
3: Allora, l'articolo 37, che è quello che stabilisce la parità in ambito lavorativo tra uomini e donne, è un articolo in realtà importantissimo perché è ambivalente, contraddittorio. Da un lato, appunto, difende la parità in ambito lavorativo e al tempo stesso, però, al secondo comma, perimetra questa parità.
1: In che senso?
3: Nel senso che si stabilisce innanzitutto che la presenza delle donne nell'ambito lavorativo non deve mettere in discussione l'essenziale funzione familiare delle donne. È un articolo che andrebbe proprio letto e commentato parola per parola. Innanzitutto, ad esempio, si parla di lavoratore per l'uomo e di donna lavoratrice per le donne. Quindi per l'uomo il lavoro è qualcosa di identitario, per le donne un attributo, un'eventualità. E poi c'è questo aggettivo essenziale che è da un lato importante perché riconosce, vede innanzitutto quella funzione familiare, non è scontato. La riconosce, la considera essenziale nel senso di importantissima, ma essenziale rimanda anche in senso ontologico alla natura, quindi a una naturale predisposizione delle donne.
1: Guardi, se appunto a queste osservazioni che mi rifacevo sono acutissime. Ma adesso andrei al secondo capitolo della nostra storia, quello sull'emancipazione delle donne, sempre presentato da Charlotte Marincola sullo spunto di un film, anche questo.
5: Noi non si voleva che andasse a lavorare, a casa non le manca niente, ma lei è dura, dice che una ragazza deve essere indipendente. Nel film Le signorine dello 04 del 1954, Giovanna Ralli è Bruna, una giovane centralinista che preferisce i turni serrati della sala telefoni alle imposizioni dei fratelli gelosi. Anche Cesira, Franca Valeri, è una lavoratrice indefessa. Milanese trapiantata a Roma, è impiegata come dattilografa nei locali smessi di un vecchio albergo diurno, Il segno di Venere di Dino Risi, campione di incassi nel 1955, costruito attorno al suo personaggio e a quello dell'avvenente cugina Agnese, Sofia Loren. Agnese, destreggiandosi tra gli sguardi invadenti dei tanti pretendenti e quelli severi del padre che la costringe in casa, sogna il lavoro ma troverà solo l'amore. Cesira il lavoro ce l'ha e se lo tiene stretto, ma l'amore le sfugge perché lei non la guarda nessuno e tutti gli uomini su cui mette gli occhi si dileguano. Ma sono proprio gli occhi femminili a fare la differenza in questo film. Quelli ironici e pungenti di Franca Valeri che collabora al soggetto e alla sceneggiatura in anni in cui dietro la macchina da presa ci sono quasi sempre occhi maschili. Non siamo più nel Medioevo, fa dire a Cesira, perché la donna ha la sua indipendenza lavorativa. Nell'ultima scena però le affida riflessioni amare. Gente che non mi capisce, altra conformazione di idee, pensa tra sé e sé. Cesira, sconfitta da una realtà ancora troppo indietro per guardare avanti, medita di lasciare la città. Ma il lavoro no, quello non lo lascerà, perché è lì la promessa di un futuro migliore.
0: La società italiana arranca sui principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Un articolo però corre veloce ad applicarlo. L'articolo 37, che riconosce alle donne pari condizioni di lavoro, purché consentano l'adempimento della loro essenziale funzione familiare. Una tutela? No, una trappola per continuare a considerarle titolari esclusive delle responsabilità di mogli e di madri. Ma il chiarore di un focolare domestico può appagare solo chi conosce la fatica arroventata dal sole tra i filari dell'uva e le distese di pomodori.
6: Lei è fidanzata?
7: Io sì.
6: Quanti anni ha?
7: Io 18.
6: Ha già stabilito quando si sposerà?
7: Sì, mi devo sposare l'anno venturo.
6: Le sarebbe piaciuto rimanere qui?
7: No, cosa faccio qui? Qui in campagna invece mi sposo, sto dentro, sto seduto, faccio la signora.
0: Nel corso degli anni 50, mentre il Sud ha il passo lento della mietitura e delle processioni, il Nord accelera e anche il frastuono assordante di una catena di montaggio può avere l'eco della libertà.
8: Senta, ma lei fa lo stesso lavoro di quell'uomo laggiù?
9: Sì, signore.
8: E la paga oraria è la stessa?
9: No, si prende 20 lire di meno.
8: E questo non è giusto, vero?
9: No.
0: È l'alfabeto della parità, sillabato piano, per paura di perdere il posto prima di farsi coscienza collettiva. Nelle fabbriche le luci sono poche e quelle che ci sono, fluorescenti o a incandescenza, fanno anche male.
8: Come si chiama, signorina?
9: Mauro Elena.
8: Quante ore lavora al giorno?
9: 9 ore.
8: Signora?
9: Dica.
8: Senta, a che cosa pensa mentre lavora qua dentro?
9: Ai miei lavori di casa.
0: Turni usuranti e mestieri doppi, perché le donne, prima di tutto, sono madri. Lo dice il Papa e lo dice anche la prima legge sul lavoro femminile, che le protegge fisicamente ed economicamente. ma non abbastanza, se nei contratti è inserita la

0: clausola di nubilato, perché gli alfieri della cultura patriarcale impongono di scegliere tra le ambizioni e i progetti personali. E solo chi ha l'opportunità di studiare e di guadagnare a sufficienza può sottrarsi al ricatto.
1: Dottoressa, lei è sposata, sì. E quindi ritiene che la sua attività professionale possa nuocere in un certo senso alla sua famiglia, alla sua vita familiare?
2: Ho l'impressione, insomma, di riuscire ad associare, a far bene la mia professione, perché la amo e do tutto quello che ho di meglio di me alla mia casa.
0: Passi decisi, arretramenti, inciampi. Ma sulla corriera per la campagna, sul tram verso l'università o sulla passerella di un concorso di bellezza, le donne batteranno una strada comune, quella dell'emancipazione.
3: Professoressa, molti dei filmati che abbiamo visto di donne che parlano anche con una certa, in modo esplicito, delle proprie condizioni di lavoro sono tratte da La donna che lavora, che fu una bomba atomica, perché per la prima volta dava voce alle donne, come dal titolo di questa puntata. E fu importante, secondo lei, nella storia della conoscenza delle donne, quella trasmissione?
4: Ma certamente, anche perché fa vedere come quella barriera tra sfera pubblica e sfera privata, se si guarda le donne e i lavori delle donne, in realtà, come dire, è difficile da tenere così separata. Una delle testimoni diceva: al lavoro penso al lavoro che farò a casa, nel senso che c'è una continuità di fatto di attività lavorative. Il problema è che alcune vengono o non riconosciute come tali o fortemente svalutate.
3: Infatti... Eva Mucci, cioè poi si pone in quel momento in due fasi diverse. Uno, il problema della pensione alla casalinga, e poi ci sarà il dibattito sulla legge Merlin. Ma a lei il tema della pensione alla casalinga?
5: Sì, sono le donne stesse spesso le più politicizzate a riconoscere intanto che esiste uno specifico femminile anche sul posto di lavoro, e proprio su questo basano il loro agire politico, quindi dalla lotta per la parità salariale fino all'accesso alle carriere, fino poi ad arrivare alla battaglia per l'abolizione della clausola di licenziamento in caso di matrimonio e la lotta per la pensione alle casalinghe, che è una rivendicazione significativa ancor prima che per i suoi esiti, anche per una, intanto perché appare sulle pagine dei quotidiani nazionali e quindi ha una rilevanza pubblica di una certa dimensione, e poi perché decreta un po' un'apertura di dialogo e di confronto tra le social comuniste dell'UDI e le cattoliche del CIF, che dopo questa convergenza ovviamente torneranno a spaccarsi su altri temi come quello contro l'aborto clandestino ad esempio, ma che in un primo momento sembrano unirsi su questa battaglia. Una battaglia che in effetti dà alla luce non solo dei vantaggi di ordine economico e di previdenza sociale, ma che arriva più complessivamente a sancire il riconoscimento alle cosiddette donne di casa della dignità dello statuto di lavoratrici. Ci sono le testimonianze di Egle Gualdi e Nadia Gallicospano che raccontano che è una lotta che ha dato voce a quei tristi 13 milioni di donne italiane che non esistono per lo Stato italiano, ma che invece silenziosamente ogni giorno supplivano alle carenze delle istituzioni, trovando le soluzioni adeguate giorno per giorno alle esigenze delle loro famiglie.
4: Giustissimo. Aggiungo un aspetto a quanto diceva Eva Mucci. Sono gli anni 50 anche gli anni in cui cresce notevolmente il fenomeno del lavoro a domicilio. Pensate alle sarte, ad esempio, che nella propria casa quindi sistemano uno spazio di lavoro. È nel nostro immaginario forse un lavoro sicuramente sfruttato, perché lo era moltissimo, ma anche poco qualificato. In realtà è per molte donne, per molte giovani donne, anche un'occasione, una scelta preziosa, è un'occasione per evitare lavori estremamente più faticosi, soprattutto nelle campagne. Oppure pensate, i film l'hanno raccontato molto bene, il lavoro nelle risaie. Lavorare a casa, pur in condizioni di sfruttamento, consentiva di conciliare meglio il lavoro domestico di cura con un'attività retributiva e al tempo stesso evitava alcune fatiche.
3: Giustissimo, però secondo me la vera consapevolezza, poi lo vedremo nel prossimo capitolo, nasce con le migrazioni, le donne che vanno al nord.
4: Sì, tra l'altro gli anni 50 sono anni in cui ha un grosso flusso di emigrazione all'estero di diverso tipo, stagionale o non, a cui partecipano anche le donne, si somma una fortissima migrazione interna. E la cosa interessante, se si guarda di nuovo, se si ascolta di nuovo la voce delle donne, è che quell'esperienza migratoria è sicuramente faticosa, problematica, densa di difficoltà, ma è anche un'occasione in qualche modo emancipatoria, liberatoria rispetto a dei contesti in cui il controllo familiare o sociale poteva essere davvero oppressivo.
3: Gli uomini che dicono di questa emancipazione?
4: La guardano con un misto, credo, di preoccupazione e curiosità. Le paure sono forti. Le paure sono forti.
3: Le paure sono forti, sì. Infatti non è bello, diciamo, da storici, il ruolo degli uomini in quegli anni. Cioè si emancipano gli uomini solo dopo.
4: Sicuramente le trasformazioni per le donne sono molto più veloci e più repentine.
3: Esatto, esatto. Questa consapevolezza arriva solo intorno al dibattito sulla legge Merlin, forse. Ma vediamo nel terzo capitolo sulla consapevolezza, guidati da Charlotte Maricola, ancora una volta prendendo spunto da un film.
6: Guardate che articolo in vetrina! Ah, vedi questa, da dove è uscita? Ammazza che fata! Nella prima scena di Poveri ma belli del 1957, il personaggio di Giovanna, Marisa Allasio, è introdotto dai commenti salaci di un gruppo di ragazzi mentre lucida la vetrina della sartoria del padre, Romolo e Salvatore, Maurizio Arena e Renato Salvatori, i più sbruffoni. Da allora se ne contenderanno le attenzioni e lei, dopo averli illusi, gli preferirà un terzo pretendente. Non solo, per prendersi gioco di loro, li mette a sua volta in vetrina. Dopo averli fatti spogliare con la scusa di fargli provare dei pantaloni nuovi, alza all'improvviso la serranda del camerino e li espone alle risate di amici e passanti. Giovanna, all'inizio, come tradizione vuole, è evocata dallo sguardo maschile. La macchina da presa la inquadra a figura intera, indugiando su curve e scollatura. La tradizione, però, viene rovesciata quando è lei ad appropriarsi dell'obiettivo, mentre guarda soddisfatta Romolo e Salvatore che si allontanano con la coda tra le gambe. E la sovverte ancora di più quando rivendica la libertà di baciarli entrambi. Tu fai la prova ai cocomeri per vedere se sono rossi e io faccio così, bacio i ragazzi per vedere quello che mi piace di più. Perché tradizione sì, ma dalla seconda metà degli anni 50, nei comportamenti e nelle scelte femminili, l'autonomia e l'indipendenza iniziano a farsi spazio.
0: Quando le relazioni extraconiugali dal chiuso delle camere d'albergo arrivano sui rotocalchi, l'Italia degli anni 50 è pronta a puntare il dito. Nel 1953 a essere messa all'indice è Giulia Occhini, la dama bianca. La sua moralità è macchiata per sempre dalla colpa di amare, riamata, il campionissimo del ciclismo Fausto Coppi, pur avendo entrambi coniuge e figli. Ovviamente sull'uomo si tende a chiudere un occhio, mentre con l'altro si ammicca alla nostrana virilità. E la legge sui loro tradimenti è disposta a chiudergli entrambi, a patto che si consumino con la dovuta discrezione.
7: Quali sono le ripercussioni di questa disparità di trattamento del codice nei riguardi dell'uomo e della donna?
8: Mentre per la donna una qualsiasi infedeltà, cioè costituisce il reato di adulterio, per il marito invece esiste il reato di concubinaggio solo quando egli viva notoriamente con una concubina.
0: I codici del resto sono ancora quelli varati dal regime, scritti da uomini e per giunta fascisti. Qualche emendamento è stato fatto, ma lo affermano anche i più illuminati giuristi. Nessuno vuole cambiare totalmente l'impianto normativo. Qualcuno sì, le donne italiane, protesta la comunista Maria Maddalena Rossi. E sono in molte a pensarla così.
9: Io penso che praticamente questa patria potestà in fondo nella famiglia eserciti soprattutto la madre. E perciò mi pare logico che questo diritto venga riconosciuto anche dalla legge.
10: Andiamo piano un po' con questa autorità che volete avere anche dalla legge, voi signore.
0: La legge andrà così piano che istituti svilenti e persecutori, come il cosiddetto delitto d'onore o il matrimonio riparatore, resteranno in vigore a lungo. L'importante è preservare la verginità. E a salvaguardare tanto l'illibatezza delle brave ragazze quanto l'integrità del matrimonio, pensa direttamente lo Stato con le case di tolleranza legali. E il maschilismo fa la voce grossa quando la socialista Lina Merlin ne propone la chiusura definitiva. Le dirette interessate invece la sostengono con lettere accurate che la senatrice, nel 1955, fa pubblicare.
11: «Sono una povera donna che faceva la serva e vorrei tornarci a fare la serva o la contadina, non questo mestiere che mi fa schifo».
0: La riforma impiega 10 anni per essere approvata, nel 1958. Il boom economico è alle porte, eppure l'Italia pretende di costruire la modernità sui pilastri sbilenchi delle asimmetrie di genere. Ma sempre più voci femminili si sottrarranno alla consegna del silenzio. E quei pilastri, spallata dopo spallata, saranno abbattuti.
3: Allora, professoressa, le dico la verità, 10 anni dal 48 al 58 mi sembrano veramente tanti. 10 anni in cui gli uomini italiani faticosamente presero coscienza di cose elementari. Come mai, secondo lei, questo faticoso iter degli uomini italiani?
4: 10 anni sono tanti, al tempo stesso vanno letti in una storia lunghissima. La storia della regolamentazione della prostituzione, dello sfruttamento della prostituzione da parte dello Stato accompagna tutta la storia dell'Italia contemporanea. Il regolamento Cavour è del 1860, quindi è una storia che attraversa tutto, diciamo, poi anche il Novecento, il ventennio fascista chiaramente, e quindi è una delle continuità tra l'Italia repubblicana e i regimi politici precedenti.
3: Vero. E poi ci vollero altri 10 anni per altre leggi, ma intanto chiedo a Giulia Dettori, come andò il dibattito parlamentare sulla legge Merlin?
6: Beh, al centro del dibattito parlamentare vi furono innanzitutto 4 nodi fondamentali: la questione della salute, la questione dell'ordine pubblico, la dignità femminile e anche una questione morale. A favore della legge si schierarono socialisti, comunisti, repubblicani e buona parte della Democrazia Cristiana, mentre contro votarono i liberali, i monarchici, i Missini e buona parte invece dei socialdemocratici. Uno dei più grandi oppositori della legge fu il senatore socialdemocratico Gaetano Pieraccini, medico e esperto di igiene sociale, che riteneva le case chiuse uno strumento di sicurezza sociale e di argine agli abusi e agli stupri, ma che allo stesso tempo definiva le prostitute come scorie sociali. Altri politici, tra cui esponenti della Democrazia Cristiana, si lasciarono influenzare dalle teorie positiviste di Lombroso sulla distinzione tra la donna normale e la donna delinquente, e arrivarono a definire la prostituzione come un fenomeno naturale e inevitabile. Il dibattito quindi spaccò sia tra di loro i partiti, sia i politici all'interno dei partiti stessi. Quello che è certo è che si trattò di un dibattito prevalentemente maschile, soprattutto nella prima legislatura, dove le donne al Senato erano appena 4. E questo mise in secondo piano, rispetto ad altri argomenti come la questione morale, la questione della salute, quello che era il vero significato della legge Merlin, cioè restituire dignità, libertà alle prostitute, darle la possibilità di autodeterminarsi e sottrarle allo sfruttamento dello Stato.
4: Esatto, il fronte non è un fronte contrapposto in modo dicotomico, è molto, le divisioni e le convergenze sono trasversali ai partiti. E ci rimandano però a un tema molto importante, a mio avviso, che è un po' quello del controllo della sessualità e dei corpi riproduttivi, che lo ritroviamo appunto in queste continuità di lungo periodo nel codice penale, nel codice civile e quindi nello sforzo che alcune donne fanno in Parlamento per cercare di cancellare queste continuità di lungo periodo, e lo fanno per una prima volta iniziando a dare voce anche alle prostitute, all'esperienza delle prostitute, che è una voce che fatica a farsi spazio nel dibattito, ma che è rilevante. Aggiungo che è un dibattito appunto così anche complicato e difficile da schematizzare, perché la storia della prostituzione è una storia complicata, dove si intrecciano sicuramente sfruttamento, ricatti, stigmatizzazione molto forte a livello sociale, con anche però degli spazi in qualche modo di autonomia, di agency, si direbbe.
3: Vero, è appunto questo che qui ci interessa, perché noi stiamo dedicando questa puntata alla voce delle donne e a poco ci si abitua che la voce delle donne, stiamo fra il 45 e la fine degli anni 50, in quel quindicennio ci si abitua che la voce delle donne la fa da protagonista. Però le faccio una domanda, perché poi per i diritti delle donne, le cose fondamentali, ci vogliono altri 20 anni in Parlamento?
4: Allora, il percorso che porta a smantellare questi, chiamiamoli, retaggi culturali è tortuoso.

0: l'ordine sociale.
1: Giustissimo, lei ha perfettamente ragione, visto che siamo entrati nel capitolo dei libri. Partiamo da Simonetta Piccone Stella, professoressa.
0: La prima generazione è un libro non recente, è dei primi anni 90.
1: Non importa, noi leggiamo anche libri di 100 anni fa.
0: Ha delle intuizioni ancora oggi preziose, soprattutto per far emergere questa generazione di donne che crescono negli anni, che cresce negli anni 50, un po' schiacciata tra quella della Resistenza e quella poi degli anni del 68. Il secondo libro è invece Storia delle donne nell'Italia contemporanea, scusate, di Silvia Salvatici, ed è un libro collettaneo dove gli anni che noi abbiamo preso in considerazione vengono letti a partire da tante altre prospettive: lavoro, migrazioni, fede religiosa, appunto.
1: Ma ci deve dire anche un terzo.
0: Visto che la puntata è dedicata alla voce delle donne, ho pensato a Gabriella Parca, Le italiane si confessano. Un libro che fa fatica a trovare una collocazione editoriale, nel 59 viene pubblicato, e che raccoglie le voci degli anni precedenti, voci di lettere, diciamo, di donne mandate ai giornali e scartate perché troppo scabrose.
1: Ringrazio come sempre la professoressa Paola Stelliferi, perfetta, assolutamente perfetta. Ringrazio Charlotte Marincola, Eva Mucci e Giulia Dettori per gli interventi che non potevano essere migliori di quelli che hanno fatto. E mentre voi vi prendete nota dei tre libri suggeriti dalla professoressa Stelliferi, mi preparo come ogni giorno per le conclusioni.
2: La prima generazione, ragazzi e ragazze nel miracolo economico italiano. Simonetta Piccone Stella, Franco Angeli, 1993. Storia delle donne nell'Italia contemporanea, a cura di Silvia Salvatici, Carocci, 2025. Le italiane si confessano, Gabriella Parca, Nottetempo, 2023.
1: Paola Stelliferi ci ha detto del grande successo della serie televisiva La donna che lavora. Ma a rendere ancora più di successo questa serie televisiva fu Raimondo Vianello. Mi domanderete, ma perché Raimondo Vianello? Perché Raimondo Vianello, nella rubrica 1-2-3 fatta con Ugo Tognazzi, ne fece una satira strepitosa. Faceva la Magliaia, la Mondina, e anche Tognazzi faceva alcuni ruoli femminili. Di donna, e questa cosa fece ridere tutti gli italiani, ma non contro la donna che lavora, li fece affezionare ancor più alla donna che lavora. Poi purtroppo, per sfortuna sia di 1-2-3 che della donna che lavora, la trasmissione fu sospesa perché fecero una satira a danni del Presidente della Repubblica Gronchi, e nella Rai di allora si tagliò corto.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills. Albatros, venerdì 21:20, Rai 3.
1: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
2: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Prossimamente, Rai 3.
0: Il mondo si unisce in un'unica grande passione. FIFA World Cup 2026.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
2: e mantiene ossa sane e forti
3: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
3: Uliveto, acqua della salute.
4: Colesterolo alto. Ascolta la voce del tuo cuore. Scegli Cardiolipid 10 Plus e Cardiolipid 10 Green, con specifica formulazione brevettata che contribuisce al metabolismo di colesterolo e trigliceridi. Dalla ricerca scientifica Shedir Pharma.
5: Megan, ma è qualcosa di diverso oggi?
6: Sì, ho cambiato.
5: E questa volta?
6: E per sempre.
5: E come fai ad esserne così sicura?
6: Beh, Palenoi, infatti.
7: Iliad copre il 99% della popolazione italiana. Ha un servizio clienti che risponde sempre dall'Italia. E poi, con Iliad sai sempre quanto spendi. Passa Iliad. Hai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Per sempre.
8: Come Iliad, c'è solo Iliad.
9: Cerco l'energia. Cerco di stare bene. Cerco l'equilibrio.
10: Equilibrio? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
12: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
13: Lo sai che il reflusso può far male anche all'esofago? Puoi provare Esox One, che aiuta a proteggerlo e favorisce i processi riparativi della mucosa. Esox One, rapido contro il reflusso.
14: Sono inciampato, ma non c'era un ostacolo.
15: Ho dimenticato dove abito, ma so dove è la mia casa.
16: Barcollo, ma non sono ubriaco.
17: Mi muovo a scatti, ma non me ne accorgo.
18: Volevo dei figli, ma molto paura.
19: È sempre lo stesso, ma non è più lui.
15: Mi credono matto, ma sono malato.
20: La malattia di Huntington ha molti volti. La Fondazione LIR lavora per dargli un nome.
21: José Prima.
22: José Prima.
23: Certo, basta diventare cliente prima.
22: Però poi José Prima. Respect.
24: Per Prima i clienti vengono prima. Per la tua auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima.
25: Dentro un prodotto Monge non c'è solo cibo o nutrimento. C'è una storia di impegno e sentimento. Facciamo tutto con il cuore. Qualità, passione e tanto amore. Una carezza, un abbraccio, un amore sincero. E questa è l'unica ricetta che gli piace davvero. Umido o crocchetta? L'importante è che sia Monge e dagli retta. Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
27: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
28: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: svolta nelle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore Francesco Borraro nel Vesuviano. 4 i fermi, l'ipotesi è un sequestro di persona finito male. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta sul miele da sballo assunto da 3 ragazzi nel napoletano. Si indaga per risalire a chi abbia venduto la droga. Il 17enne ancora in rianimazione in ospedale. Numeri da record per le presenze turistiche a Napoli nei punti di primavera. Previsioni positive anche per l'estate, ma le associazioni di categoria insistono su servizi e trasporti. Dall'ideale repubblicano al referendum del 46, l'Archivio di Stato di Napoli, una mostra celebra gli 80 anni della Repubblica con materiali su pensiero e clima politico del dopoguerra. Gli azzurri attendono che Massimiliano Allegri incontri la dirigenza rossonera per avere il via libera e poi firmi il contratto con De Laurentiis, intanto ufficiale il riscatto di Højlund. Antonio Conte saluta il Napoli sui social. Ben ritrovati al telegiornale regionale. Ci sono 4 fermi nell'ambito delle indagini sulla scomparsa dell'imprenditore vesuviano Francesco Borraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce lo scorso 9 febbraio. I dettagli con Claudio Pappaianni.
1: A tradire 2 del comando, le uniche impronte digitali lasciate sul portellone dell'auto della vittima. Un'indagine approfondita, quella dei carabinieri di Torre Annunziata, coordinati dalla Procura Antimafia Partenopea, dove determinante è stata l'analisi dettagliata delle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza di più comuni del Vesuviano. 4 in tutto le persone fermate per la scomparsa di Francesco Borraro, imprenditore sparito nel nulla lo scorso 9 febbraio. Per trovare il suo corpo, gli investigatori avevano fatto scavare per ore in un terreno di terzigno, tutto inutile. La svolta nella notte, con il fermo notificato agli indiziati a vario titolo coinvolti in quello che per gli inquirenti sarebbe stato un sequestro di persona finito male. Volevano ottenere del denaro, a quanto pare affidato a Borraro per investimenti e mai restituito del tutto. L'imprenditore, già in passato coinvolto in storie di riciclaggio e reati finanziari, la sera del 9 febbraio si presenta a un appuntamento in un bar di Bosco Reale. Qui in 2 salgono sulla sua auto, si trasferiscono altrove preceduti da un'altra vettura, arrivano a Terzigno e qui presumibilmente qualcosa va storto e l'uomo muore. Il suo corpo viene fatto sparire, per questo i 4 indagati ora sono accusati, oltre che di sequestro di persona a scopo di estorsione, anche di occultamento di cadavere, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose.
0: I carabinieri della stazione di Torre del Greco hanno denunciato per tentato omicidio e rissa un 18enne che sarebbe coinvolto nell'aggressione subita da un commerciante il 30 maggio scorso. Si indaga anche per capire l'origine della droga, il cosiddetto miele da sballo che ha fatto finire in ospedale in rianimazione un 17enne del napoletano. Francesca Ghidini ha provato a capire con gli esperti i pericoli di questo stupefacente. Vediamo.
2: Ancora grave ma stabile il ragazzo ricoverato in rianimazione all'ospedale San Paolo di Napoli. Il miele dello sballo acquistato sui social, assaggiato in compagnia di altri 2 amici. Un cucchiaio di sostanza gelatinosa arrivata dall'estero. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'inchiesta, sequestrati i cellulari dei ragazzi e i campioni di miele dello sballo, verifiche sulle modalità di approvvigionamento.
3: Il miele dello sballo non ha nulla a che fare col miele che consumiamo quotidianamente nelle nostre case, ma contiene una quantità molto elevata di quello che è il principio attivo della cannabis, ovvero il tetraidrocannabinolo. Anche piccole quantità consumate dai giovani possono determinare in maniera immediata grossi problemi, per esempio effetti cardiovascolari, per esempio effetti psicotici, per esempio effetti respiratori molto ma molto importanti.
2: Miele dello sballo, MDA, psicofarmaci mischiati con bevande gassate, le nuove droghe facilmente reperibili sul web, età media dei giovani consumatori, 15-16 anni.
4: Oggi i nostri giovani si sentono adulti precoci molto velocemente, perché attraverso la scuola, i media, i social network, internet, acquisiscono competenze, si sentono pronti per la sfida della vita adulta, però rimangono confinati, come è normale, dentro la dipendenza familiare.
2: ASL Napoli 1 in campo nelle scuole, nelle strade della Movida, nei dipartimenti dislocati sul territorio.
5: Le famiglie possono incontrarsi in una dimensione di gruppo gestita da uno psicologo e sono più consapevoli del modo migliore in cui comportarsi.
0: I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia insieme al personale dell'Enel hanno effettuato controlli all'interno dei locali nel Borgo Marinari, nel capoluogo partenopeo. 2 imprenditori sono stati denunciati per furto di energia elettrica con la manomissione del contatore. I 2 imprenditori sono stati sanzionati anche perché dopo l'interruzione della fornitura avevano installato sul suolo pubblico un generatore di corrente. Grave incidente stradale questa mattina a Battipaglia. Per cause ancora in corso di accertamento, un camion frigorifero si è ribaltato su se stesso. I due uomini che si trovavano all'interno dell'abitacolo sono rimasti incastrati tra le lamiere. L'impatto ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Dopo il trasporto dei feriti in ospedale, l'autista del mezzo è deceduto. Il traffico di rifiuti tra Campania e Puglia. Uno degli imprenditori indagati, io estraneo all'inchiesta. I dettagli con Enzo Perone.
6: La legale rappresentante della società Ambiente e Metalli chiede di rettificare il servizio andato in onda il 27 maggio 2026, precisando che la società non è stata sottoposta a sequestro giudiziario né indagata per associazione a delinquere e che non ha mai subito in passato alcun provvedimento analogo. Le notizie diffuse sono prive di fondamento. Ambiente e Metalli ribadisce l'estraneità ai fatti di cui all'indagine e conferma che lo svolgimento del servizio di smaltimento rifiuti prosegue nel pieno rispetto degli standard di legalità. La società, in capo al titolare Stefano Falzarano, incensurato, non ha mai subito alcun provvedimento di sequestro nel corso della sua storia aziendale. Nel servizio trasmesso abbiamo dato conto di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari che, su richiesta della Procura distrettuale antimafia, ha disposto un sequestro preventivo per equivalente di somme di denaro e altri beni mobili e immobili di proprietà di 10 società di smaltimento rifiuti, tra cui l'Ambiente e Metalli per 587.808 euro e la Eco Energy per 260.625 euro. I beni sono stati affidati a un amministratore giudiziario per la continuità delle attività. Nel servizio giornalistico si è riferito genericamente di un sequestro a carico della società Eco Energy e dell'Ambiente Metalli nell'ambito di un'inchiesta che ha colpito, si è detto in modo inesatto, un'organizzazione delittuosa per la gestione di un traffico illecito di rifiuti urbani e speciali. Precisamente, invece, l'inchiesta ha colpito mezzi attività delittuose organizzate continuativamente per la gestione di un traffico di rifiuti urbani e speciali. Sempre nello stesso servizio si riporta che Stefano Falzarano, indagato nella stessa inchiesta, titolare dell'Ambiente Metalli, azienda già sequestrata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine della Procura di Benevento, è stato colpito dall'interdittiva dalla professione di imprenditore per un anno. La Procura di Bari ne aveva chiesto l'arresto. Nel 2022 la società Eco Energy, non l'Ambiente Metalli come abbiamo erroneamente riportato, era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Nel 2024 la stessa società era stata sequestrata dai carabinieri del NOE per gestione illecita di rifiuti. Nell'ordinanza del GIP di Bari, Stefano Falzarano risulta indagato insieme ad altre 18 persone con l'accusa di allestimento di mezzi e attività continuativi organizzati a gestire un traffico illecito di rifiuti che, spiega l'ordinanza del GIP, in concorso tra loro, senza rispettare le procedure di legge nella gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, attribuivano artificiosamente agli stessi rifiuti un codice inappropriato e, avvalendosi di società di intermediazione e di trasporto, li conferivano a individui non autorizzati, consapevoli che sarebbero stati abbandonati in discariche abusive in Puglia, anche uliveti e vigneti, e in alcuni casi dati alle fiamme.
0: La Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo ha dato il via libera alla revoca dell'immunità del capodelegazione di Forza Italia all'Eurocamera, Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura Federale del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. La decisione definitiva spetterà ora all'Aula di Strasburgo, chiamata a pronunciarsi nelle prossime settimane. Voltiamo pagina, parliamo di turismo. Un bilancio di questo ponte con numerose presenze a Napoli e in Campania e una previsione per la stagione estiva. Francesca Coppola.
7: Malgrado la congiuntura economica difficile, Napoli tiene, raccogliendo essenzialmente prenotazioni al last minute e all'ultimo minuto, per intenderci, di viaggiatori italiani e stranieri.
8: 90% di occupazione delle camere d'albergo e 80% dei B&B. Il ponte lungo del 2 giugno, complice il clima estivo, ha confermato il trend di forte richiesta di soggiorni a Napoli. Vince il turismo di prossimità, con più italiani che stranieri, e c'è un allargamento dei confini dell'ospitalità, spiega Federalberghi. Il visitatore non sceglie solo il centro storico per soggiornare e si visitano musei, monumenti, parchi più periferici come Capodimonte, il Virgiliano, le catacombe di San Gennaro. Secondo le previsioni dell'Osservatorio Urbano del Turismo in città ci sono state 684.000 presenze. Il comune ha rinforzato i servizi.
9: Noi abbiamo anche messo a punto un rimbustimento dei servizi sia quelli della mobilità pubblica, sia quelli della pulizia, sia quelli della sicurezza, più vigili in strada, più cestini intelligenti, più spazzamento delle strade.
8: I trasporti, la nota dolente secondo gli operatori del turismo. Il turista medio fa molto uso di mezzi pubblici, dicono albergatori, affittacamere, e li trova carenti. I maggiori disagi per chi vuole andare a visitare il parco archeologico di Pompei.
7: C'è concretamente una difficoltà con la sospensione della linea storica, con l'ingorgo con la linea vesuviana e circumvesuviana, e con un problema proprio anche di informazioni. È su questa carenza di infrastrutture e mobilità che noi chiediamo una vera e propria governance, a cui deve aggiungersi sicurezza e decoro.
8: Come segnala sui social il deputato Francesco Emilio Borrelli, si stanno verificando borseggi e aggressioni in prossimità di B&B del centro storico.

0: Ed è arrivato intanto il commento del capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello sulla notizia di cui vi abbiamo dato conto poco fa. Mi rimetto all'Aula nella consapevolezza della mia totale estraneità ai fatti contestati, come già ho avuto modo di dimostrare nel corso della mia audizione. Queste le parole di Fulvio Martuscello. Lo scrittore napoletano Henry De Luca non terrà la prolusione inaugurale di Salerno Letteratura. La direzione del festival gli aveva offerto uno spazio alternativo, ma lui ha declinato. Alla base della scelta le contestate dichiarazioni dello scrittore sulla guerra in Palestina e sulla situazione a Gaza. L'Università Federico II di Napoli è stata selezionata come sede di un nuovo centro di eccellenza Jean Monnet grazie al progetto Incleo, un progetto dedicato all'inclusione. Margherita Rosciano.
1: Si chiama Incleo, il progetto triennale che vuole rafforzare il dialogo tra mondo accademico e società civile. Al centro il tema dell'inclusione nell'Unione Europea durante la trasformazione digitale.
2: E noi attraverso una serie di attività sia di carattere prettamente accademico, seminari, convegni, lezioni, ma anche aprendoci alle comunità, cercare di coinvolgere la cittadinanza per essere quanto più inclusivi è possibile.
1: L'Università Federico II di Napoli è stata selezionata come sede di un nuovo centro d'eccellenza, Monnet.
3: Proviamo con dei corsi mirati sull'intelligenza artificiale anche ad essere di supporto a chi vuole realmente includersi.
1: Tra le attività, quelle con le comunità svantaggiate come migranti e famiglie a basso reddito. L'iniziativa, patrocinata da Rai Campania, è un passo importante per una società digitale più inclusiva.
4: Darà l'opportunità alle associazioni comunitarie ma anche alle associazioni in generale per poter lanciarsi in un mondo. Noi vogliamo un Napoli migliore.
5: L'integrazione informatica con l'avvento dell'intelligenza artificiale ha già iniziato a delineare un'altra difficoltà nell'essere umano che dobbiamo salvaguardare.
0: È in vigore fino alle 20 di stasera un'allerta meteo di colore giallo per temporali intensi previsti su diverse zone della regione, Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola Sorrentino Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alterpinia e Sannio. All'Archivio di Stato di Napoli un percorso documentario dal Risorgimento al voto del 2 giugno 1946 per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Antonella Maffei.
6: Anche noi in occasione degli 80 anni della Repubblica abbiamo organizzato in questo splendido contesto della sala del capitolo del ex monastero dei Santi Severino e Sossio una piccola esposizione dalla quale emergono le fasi più importanti relative al referendum istituzionale del 2 giugno.
7: Allora, il primo documento è del periodo borbonico, ma è una lettera intercettata di Mazzini che scrive a una sua corrispondente napoletana. Il secondo documento è postunitario del 1870 e Mazzini sono, i suoi movimenti sono osservati dalla polizia e dalla prefettura. Il terzo documento riporta la data 14 marzo 1872, ossia 4 giorni dalla sua morte, ed è per la costituzione di un comitato che deve costruire una statua a Mazzini. Infine l'ultimo documento invece del 46, pochi giorni dopo, poche settimane dopo il referendum, Mazzini entra a far parte del Pantheon nazionale insieme a Garibaldi.
8: Mazzini da sovversivo a eroe nazionale, quanto emerge dai documenti esposti all'Archivio di Stato di Napoli, che ripercorrono il cammino dell'ideale repubblicano fino al referendum che sancì la nascita della Repubblica, ma consegnò l'immagine di un paese diviso: il Nord scelse in maggioranza la Repubblica, il Sud la monarchia. Anche in Campania prevalse l'opzione monarchica, gli esiti in mostra, tra le poche eccezioni Torre Annunziata, dove la scelta fu repubblicana, e Castellammare di Stabia, dove il risultato si risolse in un sostanziale testa a testa, fino al 30 giugno.
0: Giugno, mese cruciale per le dichiarazioni dei redditi. Andrea Caruso ne ha parlato con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo.

0: Ci sono i dati sul contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese, non cumulabili con la detrazione per l'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Ma questa è solo una delle voci di spesa detraibili presenti.
1: Spese detraibili o oneri deducibili come spese sanitarie, spese di istruzione, quindi spese universitarie, asili nido, anche spese che riguardano il risparmio energetico oppure ristrutturazioni edilizie.
0: Se si accetta e si invia la dichiarazione così come predisposta, non sarà oggetto di successivo controllo da parte dell'agenzia. Il 30 settembre è il termine ultimo per la presentazione del modello 730.
1: Può essere comunque annullato una volta entro il 22 giugno, qualora ci si renda conto di errori, e provvedere quindi ad un'ulteriore trasmissione, comunque sempre entro il 30 settembre. Per il modello redditi, invece, la scadenza è fissata al 2 novembre quest'anno.
0: Il call center dell'agenzia questo mese sarà a disposizione per l'assistenza, oltre che dal lunedì al venerdì, anche il sabato mattina, nei giorni 6, 13 e 20 giugno.
2: Siamo al calcio, dovrebbe mancare davvero poco alla firma del contratto di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, ufficiale intanto il riscatto di Højlund. Alessandro Di Liegro.
3: È un Antonio Conte commosso nella foto su Instagram che annuncia l'addio alla panchina azzurra. 2 anni vincenti di forti emozioni e grande passione, scrive il tecnico salentino come commiato. Il posto al timone della squadra al momento vacante, in attesa che si concluda la telenovela Allegri, giunta alla penultima puntata. Prima delle piening, conferma e annuncio social da parte del presidente De Laurentiis, il tecnico livornese deve liberarsi dal contratto con il Milan. Previsto per oggi l'incontro con quel che resta della dirigenza rossa nera per discutere della buonuscita e poi avere il via libera per definire l'accordo che lo legherà al Napoli per 2 anni. Sarà lui quindi a guidare la squadra nel ritiro di Di Maro, tradizione che dura da 15 anni, dal 17 al 27 luglio. Il 30 invece giocatori e staff si sposteranno a Castel di Sangro. Nella rosa della prossima stagione ci sarà sicuramente Rasmus Højlund. Il Napoli ha comunicato il riscatto definitivo dell'attaccante al Manchester United per 44 milioni di euro dopo averne versati 6 per il prestito stagionale. Per Alisson Santos invece manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club, che ha già formalizzato l'acquisizione a titolo definitivo dopo aver pagato i 16,5 milioni previsti dall'accordo con lo Sporting. E chissà se il reparto offensivo azzurro conterà anche il prossimo anno su Romelu Lukaku, tornato al gol con la nazionale nell'amichevole premondiale con la Croazia. In campo anche De Bruyne, male Elmas con la Macedonia, sconfitta per 4-0 dalla Turchia.
2: Per la pallanuoto prosegue l'avventura playoff del Posillipo stasera contro Trieste, derby salvezza tra Rarinantes Salerno e Canottieri Napoli. Piero Vitiello.
4: Serata cruciale per le 3 squadre campane della Serie A di pallanuoto. Alle 20, il Posillipo fa visita a Trieste in gara 2 dei quarti di finale playoff. Il primo atto ha sorriso ai rossoverdi di Pino Porzio, bravi a spuntarla 11-10 nel finale. Se stasera concedessero il bis, staccherebbero il pass per una semifinale scudetto che manca dal 2019. Ma occhio a Trieste, che vuole portare la serie alla bella, in programma eventualmente lunedì sera alla Scandone, e che in casa propria durante la regular season ha già battuto il Posillipo con un netto 15-9.
5: Andiamo determinati, andiamo decisi, sappiamo delle difficoltà, ma vogliamo cercare di creare quante più difficoltà al Trieste.
4: Derby salvezza invece tra Rarinantes Salerno e Canottieri Napoli, salite a braccetto un anno fa dalla A2 e che ora non vogliono tornarci. In gara 1 colpaccio dei salernitani, che si sono imposti 16-13 alla Scandone, e stasera alle 20 nella piscina amica di Santa Maria Capua Vetere si giocano il primo match point salvezza. La Canottieri, crollata nelle ultime settimane, deve vincere per riportare la serie a Napoli, altrimenti si giocherà la finale per non retrocedere con una tra Siracusa e Palermo.
6: È una sfida molto importante perché può utilizzare i nostri finali di stagione. Noi daremo l'anima, daremo il 100% per raggiungere l'obiettivo.
7: Mi aspetto una partita simile a gara 1, dove si affronteranno 2 squadre che giocano una buona pallanuoto, che si conoscono anche molto bene, e prevedo un match incerto fino alla fine, che si risolverà agli ultimi secondi. Noi siamo pronti e daremo il massimo, come sempre, per poter chiudere questa serie.
2: E stasera al Teatro Nuovo di Napoli, il volley a teatro, la Federazione Italiana Pallavolo compie 80 anni con protagonista Andrea Zorzi. Era la nostra ultima notizia, grazie e buona giornata.
8: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.

0: sulla Campania in stabilità, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, rovesci e temporali pomeridiani, poi migliora, nubi alte e stratiformi in aumento dalla notte. Sull'Appennino campano, fenomeni anche in forma di rovescio nel pomeriggio, con cielo irregolarmente nuvoloso. Sul Salernitano, precipitazioni anche temporalesche nelle ore pomeridiane, associate a prevalenti addensamenti compatti. Le temperature faranno registrare una forte diminuzione nei valori massimi, mentre le minime risulteranno in aumento. I venti, provenienti dai quadranti meridionali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare da poco mosso a mosso con moto ondoso in aumento.
1: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
2: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
3: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
1: E Serafino non si è accorto di nulla.
4: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
5: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno, Luca viene prima. No, José prima. José prima. José prima.
6: Assistenza clienti prima, mi dica.
5: José prima.
7: Certo, basta diventare cliente prima.
5: Però poi José prima. Respect.
8: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
9: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
10: Equilibrio? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
12: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
13: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale, che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi, c'è di Cloreum Ice.
14: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
15: Solo da 1 euro, la mia può diventare tua, assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte, sempre.
16: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, per vivere in serenità.
17: Il sistema di protezione che risponde immediatamente a ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.

Sì, dell'Europa alla flessibilità per energia, ma non per il taglio delle accise. L'Italia resta sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo. Il ministro Giorgetti, recepite le nostre proposte. Notte di raid nel Golfo, gli USA colpiscono l'isola di Keshm, missili di Teheran sull'aeroporto del Kuwait, Trump, l'Iran ha accettato di non avere l'atomica, incontrerò Khamenei. I braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza sotto protezione, l'unico sopravvissuto è testimone della strage, fermati con l'accusa di omicidio volontario due cittadini pakistani. Grazie a Nicole Minetti, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo, notizie di stampa non vere, smentite le dichiarazioni sui festini, regolare l'adozione del bambino. Maltempo, allerta arancione in Liguria, gialla in 14 regioni, nubifragio e tromba d'aria a Roma, alberi caduti e traffico in tilt, meteo più stabile a partire dal weekend.

0: Buongiorno. Dal TG3, dunque, l'Europa apre alla flessibilità sul patto di stabilità per le spese relative all'emergenza energia, ma non per il taglio alle accise o i sussidi ai carburanti fossili. Lo ha confermato Bruxelles nel giorno delle pagelle sulle economie dei Paesi membri. L'Italia resta sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo. Allora, vediamo i dettagli con Marco Malvestio.
1: Ora è ufficiale, l'Europa concede un minimo di flessibilità sui conti per fronteggiare il caro energia. All'interno delle deroghe già previste per le spese della difesa, all'emergenza rincari potrà andare fino ad un massimo dello 0,6% del PIL in 3 anni. Per l'Italia si parla in tutto di circa 14 miliardi di euro. Ma attenzione! La flessibilità coprirà solo misure che riducano la dipendenza da fonti fossili, specifica il commissario europeo Dombrovskis. Rispetto alle indiscrezioni, comunque, le maglie sono ora un po' più larghe. La deroga sui conti varrà per investimenti mirati e strutturali e per incentivare la transizione verde e la decarbonizzazione, ma anche per sostegni alle fasce deboli. Resta no ai sussidi a pioggia, come gli sconti sulle accise dei carburanti. L'Italia deve continuare a tenere i conti in ordine, precisa Bruxelles, visto che il nostro Paese resta sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo. La Commissione rivolge al nostro Paese diverse raccomandazioni. Occorre fare di più su rinnovabili, salari e lotta alla povertà, sanità e contrasto al lavoro sommerso. L'Italia deve continuare a consolidare il bilancio pubblico, fa eco anche il capo economista dell'OCSE, preoccupato per il nostro alto debito e per la bassa crescita. Nonostante una lievissima revisione al rialzo, le stime sul nostro PIL restano fragili, più 0,5% quest'anno, più 0,6% il prossimo. Roma resta fanalino di coda tra i paesi più avanzati, lontanissima, ad esempio, dalla crescita della Spagna.
0: Dopo settimane di tensioni con l'Europa, il governo ora mostra soddisfazione. Prosegue però anche la ricerca di ulteriori risorse contro il caro energia. In diretta da Palazzo Chigi ci aggiorna Valentina Antonello.
2: Il primo commento è arrivato da Giorgetti, il ministro dell'economia si è detto naturalmente soddisfatto, ha rivendicato il lavoro che ha definito serio, lungo, riservato. Di fatto quella marcatura stretta sul commissario Dombrovski, i contatti serrati tra Meloni e la presidente della commissione von der Leyen anche per aggirare il muro eretto dai paesi frugali, quelli del nord Europa, e poi naturalmente la mediazione del commissario Fitto. L'apertura di Bruxelles però, lo ripetiamo, non va esattamente nella direzione chiesta inizialmente da Roma, perché le risorse aggiuntive non potranno essere utilizzate per bonus né per nuovi tagli sulle accise. Lo sconto attualmente prorogato scadrà sabato, il 6 giugno. Vedremo se il Consiglio dei Ministri convocato per domani assumerà nuove iniziative e quale direzione prenderà. E intanto, lo possiamo vedere dalle immagini, da pochi minuti qui a Palazzo Chigi si è conclusa la cabina di regia sulla revisione del piano di ripresa e resilienza, il tavolo Regioni-Governo. C'era il ministro Foti, vedremo se anche da lì potrà arrivare qualche spazio maggiore di agibilità. Su questo incalzano le opposizioni. Serena Mautone e linea a voi.
3: È comunque una vittoria del governo, anche se lo spazio fiscale concesso dall'Europa sarà vincolato agli investimenti. A Meloni, Fratelli d'Italia riconosce il merito di aver posto il problema.
4: Più flessibilità europea sulle spese energetiche, il confronto aperto a Bruxelles sulla necessità di misure straordinarie per contrastare la crisi energetica conferma la centralità di Giorgia Meloni e dell'Italia.
3: Ancora da capire invece come sarà interpretata questa apertura dalla Lega, il partito che si è mostrato più intransigente, rilanciando anche con toni allarmanti la necessità di sospendere il patto di stabilità. Più compattezza il centrodestra la mostra nel commentare gli ultimi dati OCSE, addebitando alle misure dei 5 Stelle, superbonus e bonus edilizi, la colpa per lo sforamento del debito. Nessuna vittoria dell'Italia in Europa, replicano le opposizioni che chiedono di fermare le misure temporanee e di tassare gli extra profitti. In parallelo il PD presenta un pacchetto per sostenere l'occupazione giovanile. Il diritto a restare, lo chiama Schlein, che ribadisce, fermare la fuga dei giovani è la priorità.
5: Dall'aumento salariale di 200 euro sui nuovi contratti stabili attivati, che vanno dal diritto alla casa al diritto al trasporto, rendendo gratuito il trasporto pubblico per i giovani studenti, al sostegno alla ricerca, alle borse di studio per i dottorati nelle università del sud.
3: Schlein, che sulle polemiche del 2 giugno risponde a Tajani, alla parata non è prevista la presenza dei segretari di partito. Sui dati OCSE invece la risposta dei 5 Stelle, l'accento è sulla crescita, tra le più basse in Europa. L'Italia resta

0: fanalino di coda, è un paese in agonia.
1: E ora la crisi iraniana. Il presidente Trump continua a ostentare ottimismo sui negoziati, ma intanto gli americani colpiscono obiettivi nello stretto di Hormuz e missili dei Pasdaran su Kuwait e Bahrain. Vediamo con Romana Fabrizi.
2: Sono momenti di concitazione, le prime immagini dell'aeroporto di Kuwait City colpito dall'attacco iraniano. Scoppiano incendi, ci sono oltre 60 feriti e anche una vittima. I voli vengono interrotti, lo spazio aereo è chiuso. È la risposta dell'Iran, che ha lanciato razzi anche contro il Bahrain dopo gli attacchi che Washington definisce difensivi contro una petroliera e l'isola di Qasem nello stretto di Hormuz. Proprio mentre i negoziati provano ad andare avanti e si aspetta una risposta di Teheran sull'ultima proposta di intesa. Ci vuole un accordo ora, scrive Trump su Truth. E in un'intervista al podcast Pod Force One dichiara di aspettarsi un incontro con la guida suprema Khamenei. Il presidente degli Stati Uniti rivela che l'Iran ha accettato di non possedere armi nucleari, esclude operazioni di terra. Poi, nella stessa intervista, conferma anche le parole usate nella telefonata con Netanyahu, definito un pazzo per la sua continua guerra al Libano. Dall'altro lato, Teheran insiste sul diritto del paese all'arricchimento dell'uranio, sulla richiesta di revoca delle sanzioni e sul risarcimento dei danni subiti. E su X, Rezai, l'ex capo delle Guardie della Rivoluzione, avverte: in caso di una nuova aggressione statunitense, l'Iran risponderà con una valanga di missili.
1: E in questo violento scenario c'è anche il Libano, dove si contano nuovi morti provocati dagli attacchi israeliani che evidentemente non si fermano. L'inviata a Gerusalemme, buongiorno, Lucia Goracci.
3: Buongiorno a te, sì, lo dicevi, omicidi mirati anche su macchine che viaggiano sulla principale autostrada proprio sotto Beirut e poi ancora bombardamenti in tutto il distretto di Tiro, ci sono ancora 3 paramedici uccisi, 2 soldati dell'esercito libanese feriti, l'accusa che Hezbollah si nasconda nel quartiere cristiano della città di Tiro e che quindi è sotto minaccia l'ultima parte della città ancora popolata di sfollamento forzato. Tutto questo mentre Hezbollah continua a lanciare droni e razzi in direzione sia dell'esercito israeliano all'avanzata che delle città del nord del paese, e si è appena avviata la seconda ed ultima giornata di colloqui diretti al Dipartimento di Stato a Washington, colloqui dove il governo libanese continua invano a chiedere un cessate il fuoco. Beirut ha anche condannato però gli attacchi dell'Iran sia in Bahrain che il Kuwait. A te la linea.
1: E poi c'è l'Ucraina, diversi attacchi hanno colpito, attacchi di Kiev hanno colpito in territorio occupato dai russi e anche nell'area di San Pietroburgo, nel giorno in cui Putin riunisce i paesi amici in un forum economico. Vediamo con Alessandra Bortoloni.
4: Il terminal petrolifero di San Pietroburgo è in fiamme. All'alba di stamane i droni ucraini hanno attaccato l'ex Leningrado proprio nel giorno in cui si apre il forum economico internazionale. Esplosioni, incendi e diversi feriti. L'impianto, uno dei più grandi per stoccaggio ed esportazione di carburante della Russia e fondamentale per lo sforzo bellico di Mosca, si trova ad oltre 1000 chilometri dal confine ucraino. Colpita anche la base navale di Kronstadt, quartier generale della flotta baltica russa. 8 invece i morti e 11 feriti a seguito di un raid ucraino nella regione del Donetsk, sotto controllo russo. Le vittime si trovavano a bordo di un pullman che assicurava la tratta a Mosca-Simferopoli in Crimea. La risposta ucraina all'offensiva russa di ieri contro Kiev, il cui bilancio intanto è salito a 22 vittime, è iniziata. Mosca conferma di aver abbattuto 354 droni ucraini nella notte ed il portavoce del Cremlino Peskov avverte: la Russia sta già lanciando attacchi sistematici di rappresaglia. Mentre a Kiev arriva a sorpresa il segretario generale della NATO Rutte assieme a tutto il Consiglio Atlantico, compreso il presidente del comitato militare Giuseppe Cavo Dragone. Un gesto importante, dicono le autorità ucraine, perché segno di solidarietà e sostegno dell'alleanza verso il nostro paese.
1: Torniamo in Italia, i braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza. La CGIL mette sotto protezione l'unico sopravvissuto e testimone della strage. Vediamo il reportage del nostro inviato Jacopo Cecconi.
5: Le serre a perdita d'occhio, l'odore nell'aria delle fragole, della primavera che arriva sulle tavole di tutta Italia.

0: Ma il sentimento non è certo di allegria qui a Scanzano Jonico, dove venivano a lavorare i quattro braccianti bruciati vivi a Amendolara da due pakistani, probabilmente loro caporali. Non riscuotevano da mesi, ma dai documenti trovati in casa loro risulta un rapporto di lavoro regolare con questa azienda. C'è un dipendente.
1: Noi facciamo tutti bonifici bancari.
0: Poi ci chiama l'avvocato del titolare. Avevamo un gruppo di braccianti dalla Calabria, dice, ma solo fino a fine maggio.
2: Se l'azienda vostra versava i bonifici, perché a loro i soldi non sono arrivati? Questa è la domanda, non è il giorno stesso.
3: La domanda è vista, ma qui io le posso dire che le buste paghe, se non erro, vengono fatte intorno al 10 di ogni mese.
2: Non ho dubbi che i bonifici vengano fatti, ma magari non vengono fatti direttamente alla persona, ma a un intermediario?
3: No, vengono fatti direttamente ai singoli lavoratori.
0: L'inchiesta farà chiarezza. Domani intanto l'interrogatorio di garanzia dei due fermati. La CGIL ha messo sotto protezione Taj Mohammad, l'unico superstite, per tutelarlo da eventuali ritorsioni.
4: Le istituzioni, insieme alle associazioni datoriali e alle associazioni sindacali, si devono unire per sconfiggere questa piaga tutti insieme, anche per salvaguardare in primis i lavoratori. Io faccio la sindacalista, quindi penso a loro per primi, però anche le aziende sane.
5: E da sud a nord a Milano l'inchiesta sullo sfruttamento degli operai nel cantiere del consolato statunitense. Vediamo con Maria Teresa Palamà.
6: Non vi erano misure cautelari a suo carico, nessuno lo aveva minimamente intimato di rimanere sul territorio dello Stato.
7: Non avevo intenzione di scappare, si è limitato a dire al giudice Ulas Demir, il manager della Cadel Construction, al centro dell'indagine sullo sfruttamento dei lavoratori del cantiere per la costruzione del consolato USA Milano. Convalidato oggi l'arresto e confermato il carcere, era stato fermato mentre stava per imbarcarsi a Orio al Serio verso Istanbul, a consigliargli di andare via vista l'inchiesta un collega. In questi giorni invece hanno ricevuto una lettera di licenziamento, 48 ore di tempo per lasciare l'Italia, una serie di lavoratori di questo prestigioso cantiere, come era successo a lui, Keniota, qualche mese fa.
8: A gennaio ero andato in vacanza dalla mia famiglia nel mio paese e quando sono rientrato ho scoperto che il mio contratto era stato interrotto. Ora dormo per strada perché non posso permettermi un albergo.
7: Paghe da schiavi 1,50 euro all'ora, tutto il resto tornava in tangente ai caporali. I sindacati oggi presidiano fuori da un cantiere per loro restato sempre off limits.
9: Alla prima assemblea con 20 persone, alla seconda assemblea si sono presentati solo i capisquadra turchi, alla terza assemblea non si è presentato più nessuno.
7: A parlare per loro sono solo sempre i capi.
10: Tutte persone qua non è Cadel.
7: Ok.
10: Per sotto Cadel.
11: No problem. No problem.
5: Il caso della Grazia, Nicole Minetti, dopo le verifiche, la Procura Generale di Milano conferma il parere positivo. Vediamo con Maria Chiara Grandis.
12: La Procura Generale di Milano mette un punto sulla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti a febbraio. L'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi e consigliera regionale della Lombardia coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Provvedimento che era stato messo in dubbio da inchieste giornalistiche a partire dal Fatto Quotidiano. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero, scrive oggi la Procura Generale. Quanto all'adozione del figlio in Uruguay e la richiesta dell'atto di clemenza per poterlo curare all'estero, non emergono irregolarità, si legge nel comunicato. Confermato il grave quadro sanitario del minore, in cura a Boston, dove è richiesta la presenza della madre in occasione di controlli e terapie. E ancora, nessuna segnalazione di reati o coinvolgimento in indagini, smentite poi dalle dichiarazioni rese ai carabinieri, le affermazioni su feste con droga e sesso nella villa in Sud America, dove Minetti risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. I loro legali hanno avviato azioni risarcitorie nei confronti di alcuni giornalisti, dopo quella che considerano una violenta campagna mediatica. Da lì erano partite le nuove verifiche della magistratura, dopo che il Quirinale aveva invitato il Ministero della Giustizia ad acquisire informazioni con urgenza.
5: Positivo all'alcol test Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, ora in Futuro Nazionale, finito fuori strada con la sua auto nel Biellese, a ottobre condannato per porto abusivo di armi. Vediamo con Valeria Papitto.
11: È un incidente stradale a far tornare agli onori delle cronache Emanuele Pozzolo. L'ex esponente di Fratelli d'Italia è finito fuori strada nel pomeriggio di ieri sul tratto che collega Biella e Vigliano. Era in auto, da solo e con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. C'era un fortissimo temporale, racconta il neo coordinatore piemontese di Futuro Nazionale di Vannacci, e l'auto ha fatto aquaplaning. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo. Un incidente autonomo, dunque, che non ha coinvolto altre persone, ma poi complicato dai controlli della polizia stradale con l'alcol test più che positivo e la contestazione formale per guida in stato di ebbrezza.
13: I fuochi d'artificio impietanti non mi sono mai piaciuti, mi piacciono le armi.
11: Così diceva in radio poco prima dell'incidente, e proprio un'arma l'aveva messo nei guai a Capodanno di 2 anni fa per lo sparo partito durante una festa in un locale a Rosazza, sempre nel biellese. Un colpo che aveva ferito il genero del caposcorta dell'allora sottosegretario alla giustizia Delmastro in società con un pregiudicato romano e per questo poi dimesso. Pozzolo era stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi a Biella per porto abusivo di armi e poi espulso da Fratelli d'Italia.
5: A Roma una lite condominiale finisce in omicidio. Un 18enne di origini colombiane è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a coltellate un vicino di casa di 57 anni. La lite sarebbe nata per una questione legata ai rifiuti. Sembra che i dissidi andassero avanti.

0: così, cioè lui c'ha una sensibilità che lo vedi su, soprattutto vede proprio le mani, cioè come le muovi. Io sono molto più legnoso, molto più rigido, lui invece lo vedi è più morbido, e anche quello sia secondo me dono sia un discorso di esperienza. Tutto lì.
1: Qui i cavalli come i nostri, che sanno, vanno dappertutto, vanno davanti a un toro, davanti a, e non hanno paura, per portarli a quel livello ci vuole tanto, tanto lavoro, capito? Quando la Duma è finita, noi per noi sono passati circa 2 anni.
2: È un cavallo padronale, e quindi una volta che si affida a chi lo monta, diventa veramente un compagno di lavoro di cui tu ti puoi fidare al 100%, più di un altro collega forse. Gli animali comunque, cioè sia i cavalli che le vacche, e io gli voglio tanto bene, cioè per me vengono prima loro e poi io, cioè se la sera io non ho governato, non stanno tutti a posto, non vado a casa a cena, perché comunque cioè, loro ti danno tanto e tu li devi rispettare. Il buttero è un modo di vivere, perché non è come chi lavora in fabbrica, fa le 8 ore, va a casa e ha finito. Con le bestie non finisci mai. Deve avere comunque una persona a fianco che lo capisce, perché tu non è che hai domeniche. Sì, mezza giornata te la puoi prendere di riposo, però poi comunque devi fare quello che non hai fatto.
0: Allora, sono passati ormai 2 anni da quando sono entrato. Il lavoro a mi garba, sono sincero. È molto appagante anche per l'esperienza che ti dà, soddisfazione. Mi rendo conto, appunto, c'è tanto ancora da imparare, e soprattutto mi rendo conto io di avere le lacune su alcune cose, vuoi l'ambiente familiare, vuoi comunque le esperienze lavorative regresse, così. Certo è che non è così semplice, insomma, far sì di rimanere qui dentro, perché comunque è un lavoro molto difficile. Non sono mai nato in mezzo a cavalli, come per esempio può essere Luca. Quindi c'hai da pensarla. Ogni giorno è dura, cioè battaglia, siamo d'accordo. Bisogna valutare se uno effettivamente è così portato, o comunque se ha tutta questa passione per andare avanti. L'idea sarebbe, cioè, quella di rimanere, perché comunque è una cosa che non ha uguali.
2: Per la mia vita, se mi permettono di rimanere in azienda e lavorare come stiamo facendo, io sono contento, perché è quello che ho sempre voluto fare, e quindi spero di continuare a vita.
3: Adesso ho trovato un ragazzo in gamba veramente, e per quello ho ripreso anche a fare determinati lavori con molta più passione di prima, perché insomma vedo che la persona che ho davanti apprende e già, vabbè, già è avanti con il suo lavoro, però una persona che insomma non occorre che gli sto dietro sempre continuamente per qualsiasi cosa.

Giacomo purtroppo ha lasciato perché ha detto che questo mestiere non fa per lui.

0: se n'è accorto dopo 2 anni, però già un po' si era visto, insomma, che non era portata, insomma, molto per, specialmente per i cavalli e per la doma, queste cose qui ci vuole una sensibilità particolare, quindi purtroppo questo lavoro, i nodi vengono sempre al pettine, non puoi evitare certi lavori, ci dispiace però. E ora c'è questo nuovo ragazzo di 40 anni che è in prova, speriamo bene.
1: Al di là che può sembrare un mestiere appetibilissimo, bellissimo, è l'ultimo bando che abbiamo fatto, di giovani ce n'erano pochi.
2: Se presentavo 12 persone, non è che se ne presentavi 120, di cui 12 papabili, forse uno, due. Gente che non ha nessuna esperienza e viene qui, prova, sono venute anche 2 donne, che devo fare?
3: Purtroppo è una tribolazione per trovare queste persone. Io sono entrato che c'era 5 butteri vecchi, dopo sono aggiunto io e un altro ragazzo, Daniele, e eravamo in 7. Dopo da lì, piano piano, dagli anni 90 in poi, ha cominciato a diminuire questo numero, perché i vecchi vanno in pensione. Ragazzi che insomma si sono fatti male, che non hanno potuto continuare il mestiere, tipo Ermanno. Sergio, che era, per me era fondamentale, ha preso e andato via. Altri come Davide, anche lui 10 anni, un bravo buttero che poi ha preso e andato via. E io, sempre a correre dietro a queste persone, capito, bum bum bum bum, ne avremmo passata una 15ina di persone. 2 o 3 anni di lavoro e poi via.

0: All'inizio sembra tutto bello, capito? Il cavallo, vai a cavallo, vai in questi posti stupendi, però dopo devi montare tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Poi c'hai il cavallo che non è tanto d'accordo, che fa quel lavoro, qualcheduno ti scarica per terra. A un certo punto delle persone che lavorano da 2 o 3 anni ti possono dire, ascolta, io per questo stipendio rischia la vita. Ti dicono lasciamo perdere, e poi finché lo fai un giorno, quando poi diventa routine, cambia la cosa, perché dopo ci devi avere la poesia che hai un giorno, la devi avere per 365 giorni all'anno.
1: Chi lotta con il sangue, la sera ride e la mattina piange. Perché il lavoro è duro, però poi la sera ti dà quelle soddisfazioni, però la mattina sai che poi devi riniziare. Però ti tiene vivo, no?
2: Io ti dico che se tutto va bene vado in pensione, lascerò lo scettro a chi verrà. Io sono convinto che qui lascio persone, insomma, che chi vuole ascoltarle. Però, sai, questa è tutta una cosa che a me non è che mi interessa, però io capisco bene che io ci sono fino a quella data lì. Ma
0: un po' con dignità. Per me sicuramente sarà una perdita incredibile, perché insomma da tanti anni che lavoriamo assieme e ci compensiamo fra tutti, insomma quando sbaglia lui, sbaglio io, insomma si cerca sempre di trovare le giuste soluzioni in tutto.
2: Lui al 31 dicembre del 1984 smise l'attività, io non l'ho più visto venire qui, a parte dopo come esperto di razza, perché secondo me o tronchi o diventa ancora più sofferente troncare. È così, come in tutte le cose che te o ti distacchi completamente oppure è una sofferenza continua. Mi dedicherò a casa, c'ho la mia terra, farò il mestiere più bello del mondo che è il nonno, perché mia figliola mi ha fatto il più bel regalo al mondo che è farmi diventare nonno. E poi verrò ogni tanto qui a vedere questi butteracci che combinano. E se mi chiamano, non ti preoccupare, io corro subito. Tanto questo, caro, è un mestiere che ti accompagna fino alla tomba.

0: speriamo che fra questi ragazzi nuovi che vengano a provare questa esperienza ci sia un altro Stefano, un altro Alessandro, un altro Luca, se no finisce l'allevamento. Ma non che finisce nel senso che uno non alleva più, finisce questa tipologia di allevamento con questa tradizione, che non è così semplice da portare avanti. Perché questo mestiere si fonda proprio sulla conoscenza e sulla trasmissione a altri della conoscenza. Se c'è un proseguo, ben venga, ma se si interrompe, so cazzi.
1: Questa forse è una delle uniche aziende in Italia che ancora fa l'allevamento brado come si faceva 100 anni fa. Io continuerò a farlo, spero che di trovare del personale giusto. Sembra di averlo trovato, ora vediamo. Questo mestiere è la storia della Maremma. E se non vive qui, finisce tutto. Non per noi, ma per i nostri figli.

0: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da lunedì 15 giugno, 21:15, su Rai 3.
1: Sulla morte di Mussolini, conosciamo tutta la verità? Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
0: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, lunedì alle 21:15, su Rai 3.
2: Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Pubblicità.
2: Che cosa disegni, amore?
3: La nostra casa.
4: La casa che cerchi è su casa.it.
5: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
6: Una sensazione di ipersensibilità, formicolio o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi.
7: Per ogni Mavosten doniamo un euro a una fondazione per la fibromialgia. Mavosten.
8: Molti uomini, ma quasi nessuno ne parla. Problemi nell'intimità possono capitare a chiunque. Neradin,

0: contiene ad esempio zinco, che contribuisce al mantenimento di normali livelli di testosterone, specificamente pensato per gli uomini. Neradin favorisce una vita attiva.
1: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia, venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
6: Buoni, ma i gocciolotti li vorrei maxi buoni.
7: E come?
8: Con maxi gocce di cioccolato, eh?
9: Quando tradizione e innovazione si incontrano,
6: i risultati si sentono.
9: Gocciolotti Balocco, fate i buoni.
10: Diarrea frequente, mal di pancia, gonfiore? Può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea, dalla ricerca per la tua salute.
11: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Col buon latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
12: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.

0: potrei vedere l'Ayatollah, ho detto a Netanyahu che è un pazzo, la replica, divergenze tattiche, pronti ad aprire Hormuz con la forza. Maltempo, tornado su Roma, un ferito, alberi caduti, traffico in tilt, allerta arancione in Liguria, gialla in 14 regioni, meteo più stabile a partire dal weekend. Buonasera dal TG3. In primo piano la vicenda dei braccianti bruciati vivi in provincia di Cosenza. La CGIL mette sotto protezione l'unico sopravvissuto e testimone della strage. La procura contesta la premeditazione ai due caporali fermati, un caso su cui poco fa è intervenuta la presidente del Consiglio Meloni. E allora sono pronti i nostri collegamenti, ma andiamo subito in Calabria dal nostro inviato Jacopo Cecconi.
1: Una crudeltà senza precedenti, questo hanno detto gli inquirenti che hanno terminato da poco la loro conferenza stampa sabato a Mendolara. La CGIL organizza una manifestazione contro il caporalato, la stessa CGIL che sta offrendo assistenza a Taj Mohammad, il testimone principale nonché scampato a questo terribile omicidio plurimo. Ma c'è un altro testimone, si scopre adesso, importante, è un carabiniere forestale che passava di lì per caso pochi minuti prima e pensate si è fermato e attivato per fare un rimprovero per un gesto di maleducazione. Sentite. Pochi secondi prima di questa scena, allo stesso distributore di benzina, un carabiniere forestale si era avvicinato al minivan per rimproverare il conducente. Un motivo banale.
2: Ha visto che c'era una macchina che effettuava delle manovre non consone e dall'interno della quale venivano gettati delle buste in plastica.
1: È stato lui poi, una volta fermati, a identificare quindi facilmente gli assassini. La procura contesta anche la premeditazione del quadruplice omicidio dei braccianti.
2: Per noi prima di scendere effettua una manovra compatibile con la rottura dall'interno della maniglia.
1: Resta da capire come i due siano fuggiti, se ci sia un complice. E poi gli interrogativi sul movente della lite. Le vittime non riscuotevano da mesi, ma dai documenti trovati in casa loro risulta un rapporto di lavoro regolare con questa azienda di Scanzano Ionico. Quando arriviamo c'è un dipendente.
3: Noi facciamo tutti bonifici bancari.
1: Poi ci chiama l'avvocato del titolare. Avevamo un gruppo di braccianti dalla Calabria, dice, ma solo fino a fine maggio. Io non ho dubbi che i bonifici vengano fatti, ma magari non vengono fatti direttamente alla persona, ma a un intermediario?
4: No, vengono fatti direttamente ai singoli lavoratori.
1: Sul contesto, dice la procura, indagheremo.
5: Oggi chi lavora nel caporalato non sempre è quello che lavora in nero puro. Formalmente stanno a posto, ma usiamo questo episodio per stimolare i meccanismi di emersione.
0: E a Milano oggi c'è stato un presidio dei sindacati per un altro caso di caporalato che riguarda il cantiere per la costruzione del consolato degli Stati Uniti. L'inchiesta ha scoperchiato un sistema di sfruttamento dei lavoratori, alcuni sono stati licenziati. Maria Teresa Palamà.
6: Si lavora in un cantiere sempre più blindato dai vigilanti, qui nell'area che vedrà sorgere il consolato statunitense a Milano. Alcuni operai hanno paura di ricevere lettere di licenziamento e di essere costretti al rimpatrio. Ora non vogliono più parlare.
7: No problema, money you. No problema.
6: I residenti avevano capito la situazione mesi fa, prima che arrivasse l'inchiesta per caporalato, scoperchiando una condizione di paraschiavitù con paghe da 1,50 euro all'ora.
8: C'era il pullman che li portava dove dovevano dormire, mangiare. È possibile che nessuno sapeva che venivano sfruttati in questa maniera.
6: A gennaio era successo a lui di essere licenziato.
9: We are paying 1.5 euros.
10: Guadagnavo 1,50 euro all'ora. A gennaio ero andato in vacanza dalla mia famiglia e quando sono tornato il mio contratto era stato interrotto. Ora dormo per strada.
6: Per i sindacati che oggi sono qui in presidio, questo resta un cantiere fuori controllo.
11: Che idea del valore delle persone hanno? E gli Stati Uniti io credo che debbano chiarire. E mi aspetto che il governo lo chieda agli Stati Uniti.
12: Questo cantiere abbiamo tentato di entrarci nei mesi scorsi, ci è stato impedito adducendo l'extraterritorialità del cantiere.
6: Intanto il GIP ha confermato il carcere per Ulas Demir, il manager turco della multinazionale Kaddel, che alla notizia dell'indagine stava per imbarcarsi

0: su un volo per Istanbul.
1: E la Premier poco fa, con un post sui social, si è detta sconvolta dall'omicidio dei braccianti in Calabria. L'Italia non arretra, rilancia Meloni davanti a violenza e barbarie. In diretta da Palazzo Chigi, Valentina Antonello.
2: Sì, un post rimbalzato poco fa sul canale social X con tutto il dolore e naturalmente anche il cordoglio della Presidente del Consiglio e del Governo, una Premier che si è detta, come ricordavate, sconvolta, che ha rinnovato la vicinanza ai familiari delle vittime e anche garantito l'impegno sia nell'assicurare i responsabili alla giustizia ma anche nel far luce su quanto accaduto, perché ha concluso: l'Italia non arretra. Tema oggi rimbalzato anche in Parlamento con le opposizioni che hanno rinnovato le loro critiche al governo, hanno chiesto che Piantedosi, i ministri Piantedosi, Lollobrigida e Calderone tengano un'informativa urgente su quanto accaduto, tutto questo nelle ore in cui il governo sembra accelerare su una nuova stretta anti-migranti. E allora, Serena Mautone, poi la linea a voi.
0: L'omaggio dell'Aula è per i braccianti bruciati vivi in Calabria. Di fronte all'orrore di quelle morte, il Senato si raccoglie in un doveroso minuto di silenzio. Ma sulla lotta all'immigrazione il governo non cambia linea. Le voci su un imminente nuovo decreto per stringere le maglie trova conferma nelle parole di Piantedosi. Allo stesso tempo il partito della Premier rivendica i risultati su sbarchi e rimpatri. Sul dossier l'attenzione è più viva che mai, ricordano i meloniani, che su una misura come il blocco navale confermano è nel programma.
3: Allora, il blocco navale, quanto riguarda il programma di Fratelli d'Italia e Centrodestra, è sempre stato inteso come una missione congiunta tra Italia, Europa e nazioni rivierasche, finalizzata a impedire le partenze, e questo verrà fatto, anche perché è già in atto.
0: Sulle morti di Amendolara le opposizioni incalzano affinché il governo riferisca quanto prima. Quella strage esige giustizia, dicono 5 Stelle AVS, che invitano Meloni a non lasciare nulla di intentato.
4: Ma questo è un paese che davvero, come può guardare avanti un paese di questo genere? Deve guardare a questi italiani, perché noi saranno stranieri ma lavorano nel nostro paese, se non lavorano loro si ferma tutto in questo paese.
0: In tutt'altra direzione i parlamentari di Vannacci, che pure chiedono di riferire massima sicurezza. Lo sfruttamento esiste in Calabria come al centro di Milano, attacca AVS, una piaga intollerabile ovunque.
1: Temi di cui questa sera parliamo con Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, collegato con noi. Buonasera, segretario. Allora, segretario, le chiedo innanzitutto, buonasera, abbiamo le leggi contro il caporalato, esistono, ma lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito insieme, la situazione resta gravissima. Cosa bisognerebbe fare?
5: Le leggi bisogna applicarle. E qui soprattutto siamo di fronte al fatto che nella parte chiamata prevenzione, che vuol dire in ogni territorio costituire le sezioni territoriali affinché si possano fare le ispezioni azienda per azienda, affinché si possa gestire il trasporto che serve alle persone per andare a lavorare, che significa dargli la casa, l'alloggio, che significa affrontare il problema anche del suo collocamento, purtroppo in tutte le province queste cose non sono nella condizione di essere mosse, perché c'è bisogno di investire. Tra l'altro il governo, e qui c'è una grande responsabilità, aveva a disposizione soldi europei, 180 milioni per superare i ghetti e per costruire luoghi che permettessero a queste persone di non essere sotto ricatto. Questa cosa non è stata fatta. Quindi è chiaro che qui c'è un elemento di fondo, e proprio per questo noi sabato pomeriggio andremo a manifestare proprio dove è avvenuto quel fatto tragico, quel vero e proprio omicidio che è stato realizzato, un omicidio criminale, proprio per manifestare, perché c'è bisogno di un cambiamento e di una presa di posizione da parte di tutti per cambiare questa situazione.
1: Ecco, a proposito di Calabria, ci sarebbero 12.000 lavoratori irregolari solo in questa regione. Voi avete più volte criticato le politiche migratorie del governo. Allora le chiedo, come andrebbero gestiti i flussi dal vostro punto di vista?
5: Ma guardi, io le do un dato. Il problema dei flussi è che tra le domande che le aziende fanno per utilizzare le persone e quante regolarizzazioni ci sono di questi lavoratori, i numeri parlano. Nel 2024 è stato il 17% dei 100 chiamati che sono stati regolarizzati. Addirittura nel 2024 solo il 7%. Vuol dire che tu chiami persone, poi non le regolarizzi e queste diventano invisibili, ricattabili e persone da sfruttare. Quindi il problema non è il decreto flussi di nuovo.

0: problema è i controlli e le garanzie che quelle leggi vengono sostanzialmente applicate.
1: Grazie, grazie a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, per essere stato con noi. E adesso andiamo avanti con il giornale e veniamo alla decisione della Commissione europea che apre alla flessibilità sul patto di stabilità per far fronte al caro energia, purché si tratti di investimenti per la transizione verde, esclusi gli sconti sulle accise dei carburanti. Sentiamo Marco Malvestio, poi Mina Polizzi.
2: Via libera dell'Europa ad un margine di flessibilità per affrontare le sfide della crisi energetica. La deroga al patto di stabilità potrà valere fino allo 0,6% del PIL in 3 anni, ma con paletti precisi. La flessibilità coprirà solo misure che riducano la dipendenza da fonti fossili, specifica Dombrovskis. Dunque via libera a investimenti mirati e strutturali per incentivare transizione verde e decarbonizzazione. Possibili sostegni alle famiglie più deboli, ma solo per l'efficienza energetica. Resta il secco no ai sussidi a pioggia, come gli sconti sulle accise dei carburanti. La deroga, precisa la Commissione, potrà essere richiesta per le spese della difesa, per l'energia o per entrambi i settori. All'Italia l'Europa raccomanda in ogni caso cautela sui conti. Il nostro Paese resta sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo. Per questo da Bruxelles arrivano numerose raccomandazioni a partire dalla sanità, più risorse per ridurre le liste di attesa e poi più impegno sulle energie rinnovabili, maggiori spese per la difesa, accelerare la riforma del catasto e potenziare la lotta al lavoro sommerso. L'Italia ha di fronte a sé molte sfide, conferma il capo economista dell'OCSE, perché schiacciata tra un alto debito e una bassa crescita, più 0,5% quest'anno, più 0,6% il prossimo. Nonostante una piccola revisione a rialzo, restiamo fanalino di coda tra i paesi più avanzati, lontanissimi dalla crescita della Spagna e più deboli anche di Grecia, Francia e Germania.
3: La decisione della Commissione europea è certamente positiva, però non è esattamente quello che il governo italiano aveva in mente. Questa deroga al patto di stabilità viene concessa soltanto per spese collegate con la transizione energetica.
4: L'Italia avrà dunque fino a 14 miliardi di euro in tutto, ma da spendere solo in investimenti green. Le maglie della flessibilità non vengano allargate in modo scorretto, avvertono gli esperti.
3: Quei giochi contabili vanno evitati. Questa flessibilità che l'Europa concede a tutti i paesi e quindi anche all'Italia va veramente usata per le ragioni per le quali l'Europa la concede. Se è impossibile farlo perché i progetti non ci sono insufficienti o tardano ad arrivare, si può anche consumarne di meno di queste risorse. Però sarebbe veramente un peccato, perché questa è una occasione, come è stata quella del PNRR. Anche quella è stata un'occasione che l'Italia ha colto soltanto in parte.
4: Anche perché queste spese faranno comunque aumentare il nostro debito, un punto debole da non dimenticare.
3: Certamente non è un liberi tutti questa flessibilità concessa dalla Commissione europea. La strada verso il risanamento dei conti pubblici italiani deve continuare a essere percorso.
1: E poco fa sul tema è intervenuta la Presidente del Consiglio Meloni, che sull'apertura di Bruxelles parla di un risultato estremamente importante che molti ritenevano impossibile. Dunque c'è la soddisfazione del governo, anche se non mancano i distinguo all'interno della stessa maggioranza, come ci racconta Valentina Antonello.
5: Soddisfatto davanti a un risultato impensabile fino a pochi mesi fa, Giorgetti è il primo ad esultare, anche se poi a ruota saranno in tanti nel governo in maggioranza ad accodarsi. Un lavoro lungo, soprattutto riservato, dice, di fatto confermando la tela diplomatica costruita sotto traccia con Dombrovskis e sui contatti tra Meloni e von der Leyen. In attesa di capire se il governo attiverà la clausola per le spese nella difesa, tema che sta facendo tribolare la maggioranza, è la Lega a guastare la festa. Una Lega in versione anti-Bannacci, sempre più in assenza. Anti-UE.
6: Notizia di oggi che il commissario Dombrovskis apre l'utilizzo di risorse per contrastare il caro bolletta, ma gli effetti purtroppo li vedremo solo nel lungo periodo, mentre l'emergenza è adesso.
5: Un contentino è invece la lettura delle opposizioni, con i Dem che parlano di una vittoria di Pirro. La destra argomenta un AVS, esulta, ma la flessibilità serve per la transizione.

0: Transizione per le rinnovabili. Dal governo incalza Italia Viva zero pianificazioni, netti anche i 5 Stelle.
1: L'OCSE certifica che l'Italia sarà ultima per crescita del PIL nel 2027 nell'ambito del G20 e dei paesi OCSE. Quindi boccia il governo Meloni anche per la qualità del lavoro, per i salari, per la sanità.
0: Campolargo, che dopo un lavorio serrato ha raggiunto un'intesa complessiva sulla mozione che domani sarà votata in aula sul patto di stabilità e sulla difesa, revisione della spesa NATO e sì alla difesa comune.
2: Altro fronte di polemica politica, quello sul fine vita, con la maggioranza che respinge il disegno di legge sul tema che torna così in commissione all'attacco le opposizioni. Sentiamo Federico Circi.
3: Si riparte da zero. Come annunciato e nonostante gli ultimi moniti della Corte Costituzionale, la maggioranza respinge il disegno di legge Bazoli sul fine vita. La discussione non parte in aula al Senato, tutto torna in commissione. Le opposizioni vanno all'attacco, Bazoli PD si accalora per spiegare che così facendo non avremo una legge a fine legislatura. Craxi spiega che la legge così com'è va rivista, si deve ripartire dal DDL di centrodestra, che però ancora non è pronto.
4: La richiesta di tornare in commissione non è una strategia dilatoria. Saremo i primi a denunciarla se lo fosse. E al contrario, la condizione necessaria per arrivare a un testo che tenga dentro tutto e tutti e che parli a tutto il Paese.
3: Il Parlamento non può continuare a rinviare. Tuonano all'unisono le opposizioni. Dalla Puglia è la segretaria Dem Schlein ad attaccare.
5: È da anni che stiamo provando a farla passare. Si sono fatte decine e decine di audizioni. Ci hanno fatto fare più audizioni sul fine vita che non sulla riforma costituzionale che per fortuna gli italiani hanno bloccato. Però è indegno. Vuol dire che la maggioranza non vuole una legge che garantisca un fine vita dignitoso, tra l'altro nel giorno in cui un'altra donna, Lucia da Trieste, ha dovuto andare altrove per trovare una risposta.
2: Veniamo ora al conflitto in Ucraina. Dopo i pesanti bombardamenti di Mosca, Kiev colpisce territori occupati dai russi, nel mirino anche la città di San Pietroburgo. In diretta l'inviato Rai, Riccardo Cavaliere.
6: È iniziata al Muro della Memoria la visita del segretario generale della NATO Mark Rutte per ricordare i soldati caduti in questa guerra. Con lui però anche tutti i membri dei 32 paesi del

0: nuove difese antiaeree, si deve accelerare l'arrivo dei missili antiaerei Patriots. Ci sono ancora nuove vittime in Ucraina, anche oggi a Kharkiv e a Sumy nel nord, ma anche a Kherson nel sud. E poi il presidente ucraino ha rivendicato gli attacchi dell'Ucraina sulla Russia in diverse aree del territorio, ha detto si intensificheranno appena riusciremo. Ma su questi attacchi vediamo il servizio della corrispondente da Mosca, Liana Mistretta, poi la linea a te.
1: La colonna di fumo nera è visibile dal centro della città. Il porto di San Pietroburgo è stato colpito da attacchi ucraini, obiettivo il terminal petrolifero, uno dei più importanti della Russia. Attacchi nel giorno tanto atteso, quello dell'inaugurazione del Forum Economico Internazionale, evento vetrina del paese, al quale quest'anno partecipa anche un rappresentante degli Stati Uniti. Ma ad accogliere gli ospiti il fumo e i droni che hanno causato dei feriti nella regione e bloccato per ore l'aeroporto. Attacchi che colpiscono in profondità il territorio russo, come quella a Tambov, lì nel mulino di Kiev, un impianto che produce sistemi missilistici. Una carcassa incendiata è invece quel che rimane di un autobus in servizio tra Mosca e la Crimea annessa alla Russia, centrato da un drone ucraino mentre attraversava il Donetsk. Ci sono vittime e feriti, tutti civili. Mosca ha aperto un procedimento per terrorismo. È per evitare attacchi di questo tipo che il conflitto prosegue, ha detto il portavoce del Cremlino, che ha aggiunto: continueremo a rispondere con attacchi sistematici. Dal vice ministro degli esteri Ryabkov la minaccia: attacchi all'integrità territoriale della Russia possono portare all'uso di armi nucleari.
2: Ci spostiamo sull'altro fronte di guerra, quello in Medio Oriente. Trump torna a mostrarsi ottimista sui negoziati. L'Iran ha accettato di non dotarsi di un'arma atomica. Annuncia in futuro potrà incontrare Khamenei. Andiamo in diretta a New York con la corrispondente Laura Pepe.
3: In un'intervista per il podcast del New York Post, Donald Trump ha detto che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari. Teheran, va detto, sostiene da anni che vuole il nucleare solo per usi civili. Trump ha anche detto che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Probabilmente succederà prima o poi, Khamenei è pienamente coinvolto nei negoziati, ha aggiunto Trump, che è anche tornato a parlare della telefonata di fuoco con il premier israeliano Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo, ma sottolineando anche di lavorare molto bene con lui. Intanto, in un'audizione alla Camera dei rappresentanti, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che il conflitto tra Israele e Hezbollah è diventato un grave ostacolo agli sforzi per porre fine alla guerra in Iran e di auspicare che l'ultimo ciclo di colloqui di alto livello in corso a Washington possa sfociare in una dichiarazione congiunta su un cessato il fuoco. Rubio ha anche detto che l'operazione militare americana si è conclusa e gli attacchi contro Teheran sono di natura puramente difensiva. Proprio su questi raid e sulla risposta iraniana che ha colpito duramente il Kuwait, vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
4: C'è chi si aggira tra la polvere disorientato, più in là si alzano le fiamme, un attacco pesante distrugge un'ala dell'aeroporto di Kuwait City, un morto e circa 60 feriti il bilancio, sospesi i voli. Ecco, il ministro della difesa è in visita ad un ospedale, è stata un'aggressione criminale da parte dell'Iran, dicono le autorità. Subisce un raid in piena regola il Kuwait, anche se non è in guerra, e anzi nega categoricamente che il suo territorio e il suo spazio aereo siano stati utilizzati per attaccare qualcuno. Le accuse iraniane sono false, scrive il vice ministro degli esteri. Ma non ne è convinto l'Iran, che ha scelto questo obiettivo come rappresaglia contro gli Stati Uniti dopo che hanno colpito una petroliera e l'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. L'offensiva americana sarebbe partita proprio dal Kuwait, secondo Teheran. Il ministro degli esteri del Kuwait ha chiesto la partenza di due diplomatici iraniani entro 24 ore e ha convocato l'incaricato d'affari iraniano a Kuwait City per consegnare una formale nota di protesta. Si riaccende l'intera regione del Golfo Persico, i razzi raggiungono anche il Bahrain e mentre sembra ancora attivo il doppio binario con la diplomazia al lavoro, l'Iran continua a promettere che ad una nuova aggressione seguirà una valanga di missili, come afferma l'ex capo dei Pasdaran. È autodifesa, aggiunge il ministro degli esteri Araghchi. Ed è in questo scenario che ancora si aspetta la risposta ufficiale di Teheran all'ultima controproposta di Washington.
2: E torna sulla dura conversazione telefonica avuta con Trump anche il premier israeliano Netanyahu, che minimizza gli attacchi ricevuti dal capo della Casa Bianca e dice: tra noi solo divergenze tattiche. In diretta da Gerusalemme la nostra inviata Lucia Goracci.
5: Per la prima volta il premier israeliano Netanyahu ha parlato delle tensioni.

0: Trump, dice sono disaccordi tattici che però si appianano sempre. Si dice certo che la Repubblica Islamica cadrà, Netanyahu non sa però quando, e sulle parole critiche del presidente francese Macron, dice i leader europei non sono in grado di avere fegato per attaccare i barbari. Ci sono stati funerali oggi anche di intere famiglie in Libano uccise dai raid. Queste immagini vengono da Claia, dove a marzo fu ucciso padre Pierre, un'intera famiglia di 3 persone ha perso la vita in un bombardamento israeliano. Hezbollah continua a lanciare razzi in direzione dell'Alta Galilea. Secondo l'emittente libanese MTV, Israele ai negoziati di Washington che si sono appena conclusi avrebbe però eluso 6-7 tentativi di estendere all'intero Libano il cessate il fuoco che Trump ha voluto difendere a tutti i costi, almeno su Beirut. A te la linea.
1: E ora siamo alla cronaca. La Procura Generale di Milano conferma il parere positivo alla grazia concessa a Nicole Minetti. Dagli accertamenti risulta infatti che l'iter per l'adozione del bambino è regolare. Maria Chiara Grandis.
2: Al centro la vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti, l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi e consigliera regionale della Lombardia, finita alla ribalta per le serate ad Arcore, coinvolta nei casi Rubi e Rimborsopoli. Lei che ora ha un figlio adottivo che necessita di cure costanti negli Stati Uniti, con la presenza della madre. Tutto è partito da un'inchiesta giornalistica del Fatto Quotidiano che avanzava dubbi sulla condotta della donna e sul suo reale cambio di vita. Da qui gli accertamenti della magistratura che oggi con questa nota mette nero su bianco i risultati di quegli approfondimenti. I fatti riportati non corrispondono al vero, scrive la Procura Generale. Quanto all'adozione in Uruguay, non emergono irregolarità, si legge nel comunicato, confermato il grave quadro sanitario del minore. E ancora, smentite le affermazioni su presunte feste con droga e sesso nella villa in Sud America dove Minetti risiede con il compagno Giuseppe Cipriani. I loro legali ribadiscono di avere intrapreso iniziative giudiziarie per chiedere i danni ad alcune testate giornalistiche. Curioso che le notizie non vengano considerate vere senza sentire la fonte da cui provengono, commenta il direttore del sito del Fatto. Intanto il Ministero della Giustizia, preso atto della relazione dei magistrati di Milano, ha trasmesso gli atti alla Presidenza della Repubblica, che aveva chiesto di effettuare le verifiche con urgenza.
1: Ancora guai per Emanuele Pozzolo, ex deputato di Fratelli d'Italia, infatti risultato positivo all'alcol test dopo un incidente con la sua auto finita fuori strada nel Biellese. Valeria Papitto.
3: Marcia del generale Vannacci non si arresta.
4: A fianco del suo ultimo post i commenti sono impietosi. Niente temi politici però a far discutere l'incidente che ha coinvolto Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d'Italia, da sempre strenuo difensore di ordine e legalità. Tolleranza zero, ora praticata con Futuro Nazionale del generale Vannacci. Pozzolo è finito fuori strada ieri tra Biella e Vigliano, in auto, da solo, nel sangue, un tasso di alcol doppio rispetto al limite consentito. Il giorno dopo lo ammette lui stesso, c'era un temporale, tornavo da un pranzo, non dovevo mettermi alla guida. All'alcol test si è sottoposto volontariamente, la polizia stradale gli ha contestato la guida in stato di ebbrezza, ma lui nega tutto.
5: Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune.
4: Solo ieri in radio diceva così.
6: I fuochi d'artificio e i petardi non mi sono mai piaciuti, mi piacciono le armi.
4: Proprio un'arma l'aveva messo nei guai 2 anni fa per lo sparo partito a Capodanno dalla sua pistola durante una festa, un colpo che aveva ferito il genero del caposcorta dell'allora sottosegretario alla giustizia Del Mastro, che poi si è dimesso dopo le polemiche sulla società con un pregiudicato romano. Pozzolo era stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi a Biella per porto abusivo di armi e poi espulso da Fratelli d'Italia.
1: Dopo giorni di afa e temperature sopra la media, l'Italia è stata investita da un'ondata di maltempo, nubifragi al centro-sud, tromba d'aria a Roma, 14 le regioni in allerta. Elisa D'Alto.
7: Sono venuti giù paletti, alberi, roba dai balconi, di tutto.
8: Volava di tutto, cose surreali, da raccontare sembra quasi folle.
9: Tutto in una manciata di secondi, così racconta chi ha assistito alla tromba d'aria che stamattina ha travolto Roma, soprattutto

0: La zona nord, orario di punta, auto incolonnate verso scuola e lavoro, poi all'improvviso un tornado vero e proprio che sradica gli alberi, così.
1: Me l'hanno detto tutti, ci sei un sopravvissuto. In effetti, vedendo adesso la macchina, lo posso dire a gran voce.
0: Tante le auto distrutte e decine di interventi dei vigili del fuoco per rimuovere alberi e detriti. I danni sono ancora da calcolare. Qui nel quartiere Montesacro, dall'alto si nota cosa è successo a tetti, balconi e terrazzi. Un fenomeno violento e improvviso su cui è necessario invertire subito la tendenza.
2: Il modo di intervenire è quello di limitare il più possibile le emissioni di gas serra, in particolare passare alle energie rinnovabili quanto prima e cercare quindi di limitare questa tendenza.
0: Il nubifragio ha investito anche la Toscana, frane, esondazioni e smottamenti vicino Pistoia, dove il fango è entrato nelle case. Conta dei danni al nord, in provincia di Vercelli, iniziano i lavori per la messa in sicurezza di alcuni tetti scoperchiati dal forte vento.
3: Wim Wenders, il grande regista tedesco, ritira un suo film del 1975 e chiede scusa alla protagonista Natascha Kinski dopo una lunga polemica. Sentiamo Marco Cosenza.
4: Questo film non verrà più proiettato e sarà richiamato da ogni forma di distribuzione, almeno per il momento. Si tratta di Falso Movimento di Wim Wenders del 1975. Il passo falso, invece, è nelle scene di nudo che hanno portato l'attrice Natascha Kinski, allora appena tredicenne, a chiederne la censura. Una richiesta ripetuta negli ultimi 10 anni sull'onda del movimento MeToo. Anche se ero solo una ragazzina, ricorda lei, avevo capito subito che non era normale trovarsi in una situazione simile. Una scena girata tra l'altro senza la presenza dei genitori e quindi, hanno sempre sostenuto i suoi legali, priva di qualsiasi consenso. Oggi il regista le chiede scusa senza riserve. In quanto principale responsabile della pellicola all'epoca, si legge in una nota, avrei dovuto proteggerla meglio. Non l'unico set condiviso dalle stelle del cinema tedesco.
5: Ti dispiace se mi siedo?
4: Hanno lavorato insieme in Pari, Texas, Palma d'Oro a Cannes nel 1984 e poi ancora in Così lontano, così vicino del 1993.
5: È la tua prima volta qui?
4: E ora che la disputa si chiude, si riapre il dibattito sul rapporto, spesso stridente, tra opere del passato e sensibilità e tutele contemporanee. Solo se i due troveranno un comune accordo sul taglio della scena, il film potrà tornare nuovamente in circolazione.
3: Noa, la cantante israeliana da sempre impegnata per la pace, il dialogo in Medio Oriente, in Italia per promuovere il suo nuovo album, l'ha incontrata per noi Luciana Parisi. From the depths of sorrow,
6: from the deepest pain. So the album is
7: The
6: called...
7: River and the Sea è un gioco di parole sulla frase From the river to the sea, dal fiume al mare, cioè dal Giordano al Mediterraneo, frase che gli estremisti di opposte fazioni, israeliani e palestinesi, usano per dire da qui a qui è casa nostra e tu devi andartene.
6: You go away.
7: Io voglio trasformare un'espressione tossica in qualcosa di bello. The river è diventato the giver, colui che dona. Sì, scritto con due E, che significa luogo protetto.
8: Ci racconta del suo nuovo album, Noa, The Giver and the Sea. Un suono nuovo, i brani sono stati arrangiati per la prima volta da Raslan Sirota e non da Gil Dor, lo storico collaboratore della cantautrice israeliana. A fine luglio il tour in Italia, ma dal 10 al 12 dello stesso mese, Noa organizza con la cantante israelo-palestinese Mira Awad Reimagine Peace, concerti gratuiti, incontri, momenti di dialogo sulla pace in Medio Oriente.
6: Many critics of mine say
7: Molti critici mi dicono, tu non ami il tuo popolo, ami il nemico. La mia tribù, rispondo, è composta da persone che cercano vita, pace, dignità, diritti. Chi non appartiene alla mia tribù, quanti non vogliono capire che siamo tutti interconnessi, che siamo un'unica famiglia. We are all one family.
3: In prima serata su Rai 3 torna l'appuntamento con Chi l'ha visto, collegata con noi, la vedete, c'è cioè Federica Sciarelli. Buonasera Federica.
9: Buonasera Chiara e buonasera a tutti voi. Guardate, Adele incredibile, Nessy Guerra non riesce a tornare in Italia dall'Egitto con la sua bambina accusata di adulterio. Intanto Tamer, che dice di essere Gesù, se la prende con il nostro console onorario ad Hurghada e lo minaccia, ce lo conferma lui.
10: Mi ha minacciato, confermo, e prima ha cercato uno scontro fisico con me addirittura e poi mi ha detto Io a te ti faccio praticamente cambizzare.

0: sparare. Mi ha detto, io ti faccio sparare alle gambe, già in passato l'ho fatto fare in Italia.
1: Ci vediamo più tardi a Telelinea, Chiara, grazie.
2: E noi torniamo come sempre a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per averci seguito, l'augurio di una buona serata.

0: vado bene. Oggi paga Anthony, oggi paga.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità.
2: Visto che ha già un conto, attiviamo l'opzione risparmio smart.
3: Sì, va bene.
1: Sono rimasto io da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa.
4: Ettore, ti aspetto per il prossimo investimento.
5: Certo.
1: E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
6: L'ultimo che arriva paga da bere.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
7: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
8: Da MD c'è una grande novità. Ora puoi fare la spesa utilizzando i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred.
9: Oh? MD, buona spesa Italia!
10: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
11: Palla! Eccola, prendiamola!
12: Non andare lì, possono esserci zanzare e papataci!
11: Io non ho paura, nemmeno di pulci e zecche! Presa!
12: Ma come hai fatto?
11: Ho provato Advantix, che riduce anche il rischio di leishmaniosi.
12: Advantix.
13: Sono José Mourinho, gli ho sempre allenato i migliori team al mondo. Ma ora sembra che io sia uno con zero titoli.
14: Ma scusi!
13: No! José prima! José prima! José prima.
14: Certo, basta diventare cliente prima.
13: Però poi, José prima.
15: Per Prima Assicurazioni, i clienti vengono prima di tutto. Sottoscrivi la tua polizza auto su prima.it o in più di 1500 agenzie. Tu, prima.
16: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
17: Buona, vero chef? Questa settimana da Lidl, patate della Sila IGP a 1,99€. Mele Pinova dell'Alto Adige IGP a 1,19€. Lidl, vale davvero.
18: Hai anche tu un sogno nel cassetto? Scegli il buono 3x4 con premio.
19: Alla scadenza hai il 2,50% anno lordo più un premio del 6%.
20: E una tassazione agevolata sugli interessi.
19: Buono 3x4 con premio. Lo trovi in app su poste.it o vieni qui.
7: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
21: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
22: L'estate è arrivata, allaccia le scarpe e dai il giusto grip ai tuoi trekking e dormi al buio anche di giorno. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Ancora un morto sul lavoro in uno stabilimento di Poggioreale, un camion impegnato in una manovra di retromarcia investe e uccide sul colpo un uomo di 63 anni. Rapirono il figlio quindicenne di un imprenditore a San Giorgio a Cremano chiedendo un riscatto milionario. 3 condanne con il rito abbreviato, esclusa l'aggravante mafiosa. C'era anche un ring dove si scommetteva su incontri di box clandestini nella villa sequestrata a un clan di Torre Annunziata. L'obiettivo è restituirla alla collettività. 10 comuni al ballottaggio domenica e lunedì, sfide incerte a Pompei e Sorrento. Ad Angri candidati zio e nipote. Nel casertano si vota a San Nicola la strada. Allegri vicino alla risoluzione con il Milan, a breve sarà ufficialmente l'allenatore del Napoli. Partirà dalla certezza Rasmus Højlund, riscattato dagli azzurri. In Serie B, corsa contro il tempo per salvare la Juve Stabia. Buonasera. Tragedia sul lavoro oggi pomeriggio a Napoli. Un operaio, un uomo, è stato investito da un camion in retromarcia. Inutili i soccorsi. La cronaca con Letizia Caffiero.
1: Investito e ucciso da un camion in retromarcia, ennesima tragedia sul lavoro, stavolta a Napoli. Siamo in via Fasano, quartiere Poggioreale, nell'ex stabilimento Fiat, oggi centro logistico. Secondo una prima ricostruzione della polizia, l'uomo sarebbe stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra di retromarcia. Inutili soccorsi, la vittima, 63 anni, sarebbe deceduta subito dopo l'impatto. Sul posto, per i primi accertamenti, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli, verifiche in corso anche da parte dell'Ispettorato del Lavoro. La Procura ha aperto un'inchiesta. 2 morti sul lavoro in meno di 48 ore tra Napoli e l'area metropolitana, dice il segretario generale CGIL Napoli e Campania Nicola Ricci. Va rafforzata l'azione di controllo e prevenzione ed è necessario accertare subito le responsabilità. E ancora, occorre un'azione di crescita culturale nel modo di fare imprenditoria, conclude Ricci.
0: Sono arrivate le condanne per i 3 uomini che 14 mesi fa a San Giorgio a Cremano sequestrarono un adolescente a scopo estorsivo. Il servizio di Lara Martino.
2: Avevano rubato un'auto qualche giorno prima, avevano individuato un covo e si erano procurati delle utenze telefoniche non rintracciabili per chiedere il riscatto. È quanto è emerso dal processo che ha portato alla condanna con il rito abbreviato delle 3 persone accusate di aver rapito il figlio quindicenne di un imprenditore di San Giorgio a Cremano la mattina dell'8 aprile 2025. Bloccarono il ragazzino in strada e poi lo spinsero in auto per portarlo in un'abitazione dove fu tenuto legato per 8 ore e poi rilasciato. Il giudice Alessandra Zingales ha inflitto a Renato Franco, a suo cugino Giovanni Franco e ad Antonio Amaral Paceco de Oliveira rispettivamente 14 anni, 11 anni e 7 anni e 4 mesi di carcere, escludendo l'aggravante mafiosa, ma riconoscendo lo scopo estorsivo del sequestro. Le indagini della polizia, coordinate dal pubblico ministero Harry John Woodcock, portarono subito al fermo di Amaral Paceco de Oliveira. Successivamente, grazie alle immagini di videosorveglianza, alle dichiarazioni del primo fermato e ai riscontri sulle chat tra i rapitori e il padre del ragazzo, in cui fu chiesto un riscatto di 1,5 milioni di euro, si arrivò all'individuazione dei complici. Le condanne rappresentano ovviamente un primo grado di giudizio, ma la famiglia, tramite il suo legale Michele Rullo, fa sapere di essere soddisfatta per l'epilogo di una vicenda che ha lasciato comunque strascichi nella vita di un adolescente e dei suoi familiari.
0: Secondo le indagini della DDA di Napoli, sarebbe un caso di lupara bianca quello che vede coinvolto Francesco Vorraro, imprenditore di Poggio Marino, scomparso quasi 4 mesi fa. Vittorio Marotta.
3: Lo avrebbero rapito per ottenere denaro o fargli confessare i suoi investimenti probabilmente all'estero, ma qualcosa è andato storto in quella sera del 9 febbraio, data in cui si sono perse le tracce di Francesco Vorraro, imprenditore di Poggiomarino attivo nel campo di bevande e generi alimentari. Un rapimento sfociato probabilmente in un omicidio non previsto in origine. 4 le persone fermate a vario titolo con l'aggravante delle modalità mafiose. Volevano ottenere del denaro, a quanto pare affidato a Vorraro per investimenti e mai restituito del tutto. L'incontro con l'imprenditore in un bar di Bosco Reale. 2 persone salgono sulla sua auto, preceduti da un'altra vettura, si spostano a Terzigno. È qui che qualcosa va storto e presumibilmente Vorraro muore. La sua auto viene ritrovata ripulita, se non per 2 impronte che con un espediente i carabinieri di Torre Annunziata riescono a ricondurre a 2 degli indagati. Nell'inchiesta condotta dal pubblico ministero Giuseppe Visone, mesi di indagini dei militari coordinati dalla DDA, intercettazioni, i video delle telecamere di sorveglianza, che però non mostrano dove sia il corpo dell'imprenditore, da mesi al centro di ricerche approfondite, ma finora senza successo.
0: Nel primo pomeriggio la polizia è intervenuta a Napoli nel quartiere Avvocata per la segnalazione di un 37enne ferito da colpi di arma da taglio. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale Cardarelli, dinamica in fase di ricostruzione. Tragico incidente stradale questa mattina a Battipaglia, dove un camion frigorifero si è ribaltato provocando la morte dell'uomo che viaggiava al fianco del guidatore. Il servizio è di Alessio Aversa.
4: Grave incidente questa mattina intorno alle 12 a Battipaglia in provincia di Salerno. Lungo la provinciale Aversana un camion frigorifero si è ribaltato e nell'incidente è morto un giovane di 29 anni che viaggiava come passeggero in cabina. Ferito il conducente di 49 anni e

0: estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sulla dinamica dell'incidente e sulle cause che avrebbero provocato il ribaltamento si concentrano le indagini della polizia, del commissariato di Battipaglia e della stradale. Non ci sarebbero autovetture o altri mezzi coinvolti. La provinciale ha subito pesanti rallentamenti per i rilievi delle forze dell'ordine e la viabilità è tornata alla normalità nelle prime ore del pomeriggio. Resta alta l'attenzione su un'arteria come la Versana, via Spineta in particolare, già teatro di gravi incidenti come quello di oggi, che ha riportato l'attenzione sulla sicurezza di quel tratto di strada.
1: Disavventura oggi sull'autostrada Napoli-Salerno per una suora che a bordo della sua utilitaria ha imboccato contromano la carreggiata che porta a Napoli. Immediato l'intervento di una pattuglia della polizia che, accortasi del pericolo, ha azionato sirena e lampeggiante per mettere in allerta le altre vetture, fermando poi l'auto della suora trovata in stato confusionale. A Torre Annunziata, una villa sequestrata alla camorra e con alle spalle diverse storie di violenza potrebbe essere restituita alla collettività, ma per ora mancano i finanziamenti. L'inviato Enzo Perone.
2: Siamo nello scantinato di Villa Tamarisco, la villa di uno dei clan più cruenti della camorra del Vesuviano. Quello è un ring. In questo scantinato si disputavano degli incontri di box abusivi sui quali si scommetteva.
3: Restituire alla collettività un bene così importante sarebbe un passo verso la legalità. Per decenni è stato una vera e propria roccaforte, il quartier generale di uno dei più potenti e temibili gruppi malavitosi operanti qui a Torre Annunziata. In questo complesso sono stati decisi, deliberati, organizzati diversi delitti, si tenevano summit di camorra, si organizzava traffico di droga a livello internazionale. A pochissime centinaia di metri di qui c'è una scuola intitolata a una donna molto coraggiosa, Matilde Sorrentino. In questa scuola si è realizzato il sistematico abuso e stupro di diversi bambini da parte di una banda di pedofili. Venne assassinata per aver avuto il coraggio di ribellarsi.
2: L'esecutore materiale di quell'assassinio è stato condannato,
4: mentre il mandante, che sarebbe stato Francesco Tamarisco,
2: secondo l'accusa è stato assolto in appello, ma è ipotizzabile la Procura Generale possa proporre ricorso in Cassazione.
5: Il progetto è stato approvato, ma non ha ancora ricevuto finanziamenti. Noi auspichiamo fortemente di poterci dedicare al più presto al riuso ai fini sociali di questo bene, in modo da cancellare l'onta che vi è stata per la collettività e la memoria dei fatti tristi che sono avvenuti in questo luogo.
6: Vogliamo dedicarla al tema dei minori, a Matilde Sorrentino, quindi noi qua abbiamo pensato di realizzare un centro per minori, una sala polivalente dove i ragazzi possono fare conferenze ma anche vedere un film o fare attività, e poi anche la nostra sede istituzionale. Agro Rinascita oramai su Torre Annunziata sta facendo un lavoro importante di valorizzazione di tutti i beni confiscati, che richiede competenze ma richiedono anche risorse finanziarie pubbliche, e ce la metteremo tutta per dare un segnale forte anche a questo territorio.
1: Verso i ballottaggi di domenica e lunedì prossimi, in Campania sono 10 i comuni in cui si tornerà al voto. Francesca Martelli.
7: 6 comuni nel napoletano, 3 nel salernitano, 1 in provincia di Caserta. Saranno oltre 250.000 gli elettori al voto per i ballottaggi del 7 e 8 giugno. A Pompei la sfida è tra Giuseppe Tortora, appoggiato da 3 civiche, ma che ora può contare anche sull'endorsement di Forza Italia, e Salvatore Alfano, sostenuto da 9 liste, tra cui PD e 5 Stelle. A Sorrento, Ferdinando Pinto, centrosinistra, tenta il sorpasso su Corrado Fattorusso, centrodestra, ma si teme l'astensionismo. Ha presentato invece un esposto per presunte pressioni per inquinare il voto Nicoletta Romano, candidata del centrodestra a Casalnuovo di Napoli. Si contende il posto da primo cittadino con Giovanni Nappi, sostenuto da 4 liste di centrosinistra. Somma Vesuviana sceglie tra il campo largo con Silvia Svanera e Antonio Granato, centrodestra. A Frattamaggiore, derby interno nel centrosinistra tra Gino Casabella e Pasquale Del Prete. A Ottaviano, nel centrodestra tra Federico Ferdinando e Biagio Simonetti. A Cava dei Tirreni, Raffaele Giordano, civico di centrodestra, contro l'ex frate Luigi Petrone. A Campagna, Adele Amoruso contro Livio Moscato. Sfida in famiglia ad Angri tra Alfonso Scoppa e Pasquale Mauri, mentre a San Nicola la strada Maria Natale. Campo largo sfida Eligia Santucci, centrodestra.
1: La Giunta regionale ha fissato a sabato 4 luglio la data di avvio dei saldi estivi in Campania. Si svolgeranno per un periodo non superiore a 60 giorni. Le vendite promozionali non potranno essere effettuate nei 30 giorni precedenti la data di avvio. Un laboratorio di idee, ma anche un'opportunità di formazione. A Benevento si è svolta la giornata dell'arte e della creatività. Andrea Caruso.
8: Stiamo facendo delle illustrazioni varie con tante cose di diversi fandom e diverse opere messe insieme.
9: Schizzi d'arte estemporanei nel centro di Benevento. Può accadere questo ed altro quando il corso della città sannita viene occupato dagli studenti delle superiori per una giornata tutta dedicata all'arte e alla creatività, seguendo la traccia scelta per l'edizione 2026, il Sannio e l'Europa, dalle radici al futuro sulle ali della creatività, ogni istituto si è cimentato in mostre e performance.
10: È bello che a Benevento si abbia la possibilità di avere una giornata del genere per il futuro di noi studenti, per il nostro futuro anche universitario.
11: Il senso della scuola autonoma è proprio quello di crescere insieme al territorio, perché la scuola non può essere un'entità avulsa.
9: Un momento di scambio tra liceali sanniti, ma anche di approccio e confronto col mondo dell'università, della formazione professionale e del lavoro.
12: Abbiamo creato un percorso strutturato di interconnessione tra il mondo dell'accademico e il mondo delle imprese, affinché i nostri giovani possano essere informati e soprattutto possano venire a conoscenza delle numerose imprese che saranno sul nostro territorio.
9: Alla giornata è stato abbinato infatti un Career Day, durante il quale i manager di alcune aziende sannite hanno risposto alle curiosità degli studenti e realizzato anche colloqui di lavoro.
1: Sfilata di auto e moto d'epoca a San Sebastiano al Vesuvio per il Memorial Raffaele Nocerino e Giuseppe Calviati. Sentiamo Adriano Albano.
13: Un viaggio nel tempo, la lunga fila di auto che ha attraversato il centro di San Sebastiano al Vesuvio, una sorta di catalogo della produzione automobilistica mondiale degli ultimi 100 anni. Un secolo su ruote, questo e tanto altro ancora, è stato il Memorial Raffaele Nocerino e Giuseppe Calviati, 14ª edizione, ormai un appuntamento che attrae appassionati da tutta Italia.
14: Abbiamo superato i 450 partecipanti tra auto e moto. E abbiamo anche dei pezzi unici sul mercato motoristico, come questa Fiat 501 del 1920, vedete alle mie spalle, che è l'auto più antica del raduno. Inoltre ci sono degli esemplari unici della Ducati, in occasione del centenario di quest'anno c'è una Smart brandizzata Ducati, unico pezzo al mondo, più delle moto da competizione.
13: Il Memorial Nocerino Calviati è un'occasione per i tanti collezionisti per mettere in mostra le proprie vetture, veri gioielli da custodire con cura.
15: Questo fa sì che questi pezzi unici e rari riescano ad avere una lunga vita. Qui abbiamo vetture di 80, 90, anche 100 anni.
13: Una manifestazione che guarda anche al territorio e alla promozione delle produzioni locali.
16: Partiamo con una manifestazione molto piccola per allargarsi sempre di più. A seguire la manifestazione dei motori. Abbiamo sempre col tempo inserito qualcosa che richiami anche il territorio, la parte degustativa.
13: Sapori e motori antichi, appunto una vetrina per le tradizioni di San Sebastiano al Vesuvio, con i forni in strada a ricordare il primo motore dell'economia di queste terre.
1: Si intitola Il gesto e la memoria, l'evento con cui a Vico Equense è stato celebrato il ventennale del provolone del Monaco DOP. 3 giorni all'insegna della cucina, che è anche sinonimo di tradizione. Carlo Solimene.
17: Si può gustare semplice sulla pizza, accompagnato dal miele, grattugiato sulla pasta, persino sciolto in un dolce. Molteplici sono le declinazioni del provolone del Monaco in cucina. 20 invece gli anni del consorzio di tutela del provolone del Monaco DOP, una conquista celebrata con una 3 giorni del gusto a Vico Equense.
18: Siamo partiti piano piano con 60.000 kg marchiati, siamo arrivati nel 2025 223.000 kg marchiati. Quindi sono contento e orgoglioso, perché vuol dire che i consumatori hanno apprezzato questo prodotto.
19: Il consorzio ha vinto anche perché la parte economica è diventata una parte secondaria, perché la parte più importante a mio parere è la promozione del territorio, la parte turistica, la conferma delle tradizioni.
17: Dibattiti e show cooking aperti non solo agli operatori del settore, ma anche a cittadini e studenti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di far uscire la tradizione dai libri di ricette e permettere alle giovani generazioni di tramandarla.
20: A volte non ci rendiamo conto che abbiamo il privilegio di toccare, di accarezzare dei prodotti che sono il frutto di lavoro di generazioni passate, di artigiani, di contadini, di allevatori.
1: Restiamo in zona per il premio Capo d'Orlando, un appuntamento che unisce scienza, cultura e territorio. Tra i protagonisti, divulgatori, manager e anche un premio Nobel che è andato ad aggiungersi ai 21 già passati da Vico Equense. Lilli Viccaro.

0: Dall'universo a Napoli al ritorno non è solo il filo conduttore della 28ª edizione del premio scientifico internazionale Capo d'Orlando, ma anche la dichiarazione di intenti del Museo Mineralogico Campano di Vico Equense, ente fiore all'occhiello della costiera, che continua a raccogliere la sfida di guardare avanti ed oltre i confini. Il premio quest'anno è stato assegnato, tra gli altri, al Nobel per la fisica anno 2019 Michel Mayor.
1: C'est un énorme plaisir d'être ici.
2: Se guardiamo a questi 21 anni di premiazioni qui in questo luogo magnifico, non posso che essere estremamente felice ed onorato di essere in questo contesto meraviglioso.
0: Ancora una volta l'annuale appuntamento ha fornito la possibilità di coinvolgere un parterre di eccellenze che hanno dato vita ad una giornata speciale.
3: Sono onoratissima di ricevere questo premio prestigioso per la divulgazione scientifica. Io sono un astrofisico e praticamente sono il project scientist della collaborazione che ha dato la prima immagine di un buco nero nel 2019, e nel 2022 siamo riusciti anche a mostrare, diciamo, la prima foto del buco nero al centro della nostra galassia, il nostro buco nero.
4: Essere invitato qui a ricevere addirittura un premio, io a fianco di un prestigioso premio Nobel, mi onora e ritengo questo un privilegio.
5: Calcio: il Napoli riparte da Højlund ufficialmente riscattato. Fissata intanto la cifra per la ricapitalizzazione della Juve Stabia. Fabio Forlano.
6: Disegnano il Napoli che sarà Massimiliano Allegri e Giovanni Manna. Il tecnico è prossimo alla risoluzione del contratto con il Milan. A breve sarà ufficiale anche l'inizio dell'avventura azzurra. Primo colpo, il riscatto di Rasmus Højlund. A tutti gli effetti un calciatore del Napoli, scrive il club. 44 presenze e 16 gol in stagione. In attacco si riparte da lui. E poi, chissà, c'è Lorenzo Lucca di rientro dal prestito dal Nottingham Forest. E c'è Romelu Lukaku che in nazionale sta ritrovando gol e forma fisica. Ci potrebbe essere Dusan Vlahovic, senza intesa con la Juventus e dunque senza contratto dal 1 luglio. Lui, miglior marcatore della seconda vita bianconera di Max Allegri. In Serie B è corsa contro il tempo per la Juve Stabia. Nell'udienza al Tribunale di Napoli, gli amministratori giudiziari Ferrara e Scarpa hanno quantificato in 6.901.000 euro l'aumento di capitale necessario per l'iscrizione al prossimo campionato. Francesco Agnello, ancora titolare delle quote di Stabia Capital, può sottoscriverlo fino alle 23.59 dell'8 giugno. Dopodiché potranno farsi avanti le due società che hanno già manifestato interesse, la Swiss Gulf Holding e la Domus di Alfredo Guerri. Prossima udienza il 10 giugno, termine ultimo per l'iscrizione al campionato martedì 16 giugno.
5: Pallanuoto, tra pochi minuti con scatto al centro previsto alle 20, scendono in vasca le tre squadre campane di Serie A. Il Posillipo fa visita a Trieste in gara 2 dei quarti di finale playoff. I rossoverdi di Pino Porzio sono avanti 1-0 nella serie e in caso di vittoria staccherebbero il pass per la semifinale scudetto. In contemporanea è in programma il derby di playout tra Salerno e Canottieri Napoli in gara 1. Colpaccio in trasferta della Rarinantes di Mister Presciutti che stasera nella piscina amica di Santa Maria Capua Vetere si gioca il primo match point salvezza. La Canottieri di Enzo Massa invece è obbligata a vincere per riportare a Napoli la serie. In caso contrario disputerà la finale per non retrocedere con una tra Palermo e Ortigia. È tutto, buona serata.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o tutt'al più velato. Sull'Appennino campano annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Sul Salernitano condizioni di bel tempo nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Le temperature faranno registrare una diminuzione nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in aumento. La ventilazione si presenterà debole e variabile e tendente a provenire dai quadranti occidentali.

0: Brio Rossa, la potenza del gusto.
1: Guarda qua Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
2: Buona, vero chef? Questa settimana da Lidl, patate della Sila IGP a 1,99€. Mele Pinova dell'Alto Adige IGP a 1,19€. Lidl, vale davvero.
3: Engie presenta una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità. Noi di Engie lavoriamo ogni giorno per produrre energia pulita per la tua casa e ridurre le emissioni di CO2 in tutta Italia. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
5: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Col buon latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
6: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
7: Quanto è vicina l'estate? Vicina come il porto sotto casa, come il mare appena svegli, come Thomas e Giulia. Vicina come Barcellona, Santorini e Mykonos. E vicina come noi che ci prendiamo cura della tua vacanza per renderla la migliore di sempre. Con 14 porti d'imbarco e soluzioni flessibili, la tua estate è ancora più vicina. MSC, best holiday ever.
8: Questo hotel è fantastico!
9: Già, solo 310 euro a notte.
10: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
8: Devi usare Trivago.
10: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti. Stesso hotel a 100 euro in meno.
11: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
12: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
12: Prevedo che a comprarli provvedo.
16: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Alex, maratona di House of the Dragon da te.
18: Perché sono simpatico, giusto?
17: No, perché è la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
18: Effettivamente.
19: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Per il benessere del tuo intestino, ovunque tu sia, c'è Iovis Flaconcini. Con miliardi di probiotici, fermenti di generi, specie e ceppi diversi, rinforza l'unicità della flora intestinale. Iovis, una forza unica, come te.
0: Il mondo si unisce in un'unica grande passione. FIFA World Cup 2026. Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.

0: Francesco De Gregori in Nevergreen, perfette sconosciute, cose mai sentite. Domani alle 21:20 su Rai 3.
1: Sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità. Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
0: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, lunedì alle 21:15.

0: su Rai 3.
1: Amore, amore, ho fatto un sogno incredibile. Una donna che diventava presidente del consiglio.
2: Hello? Hello? Hey guys!

0: Per esempio, la tassa sugli extraprofitti delle banche, se si può dire la parola banche in televisione,
1: Certo.
0: il governo lo voleva fare, l'ha fatta la norma, poi l'ha dovuta svuotare, altrimenti sarebbero arrivati dei soldi con cui avrebbe potuto fare qualcosa di più.
1: Non l'ha
0: E invece non l'ha fatta, ed è una dimostrazione che non ha fatto neanche quello che voleva fare il governo, ma non ci è riuscito, purtroppo, dico io, purtroppo, se si può dire Bianca, perché sai che il tema è delicato.
2: si può dire.
1: Si può
0: È
1: dire.
0: delicatissimo. L'ho detta però, la devo dire, ma stava qua Bianca, mi sta qua da mesi, sta roba qua, lo sai che mi sta qua.
3: Vai chiuso, via, via, via, via, via. Via, via, via, chiuso, chiuso, chiuso. Vai qua a sinistra. Ne manca uno, regà.
4: Destra, sinistra, su e giù, di lato, di qua.
3: No, non è questo. Dice un'altra via però.
5: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
6: Presidente,
7: no, oggi è la festa della Repubblica, parliamo di questo, questo è importante, lo so, è tutto importante.
4: Stiamo lavorando,
7: dovremmo portare
4: stiamo lavorando quasi quotidianamente.
7: Ok.

0: Isabella se fosse viva, se fosse qua, mi difenderebbe.
1: Pregavo di fronte a Pamela, delle volte mi uscivo una lapide, la mettevo qua, detto, comunque delle volte picchiavo sulla parte qua della bara per fargli capire che ero ancora presente, gli dicevo Pamela, gli promettevo Pamela che non l'avevo dimenticata, che anche se tutti in vita l'avevano abbandonata, io comunque c'ero ancora, che lottavo ancora per lei, per dare giustizia contro tutte le persone che gli avevano fatto del male. The girls watch the boys and watch the girls go by. I do I. Irma Bandiera venne catturata da una squadra fascista e seviziata in ogni modo possibile per giorni affinché rivelasse informazioni sui propri compagni. Non lo fece. Venne accecata e uccisa da una raffica di mitra e il suo corpo fu esposto pubblicamente perché tutti vedessero qual era la fine che toccava ai nemici del regime.

0: scusa, stavo controllando la telecamera che la vedo diversa dal solito, ha un'inquadratura un po' diversa, quindi se la regia riesce ad aggiustarla mi fa una cortesia.
1: Cittadini e cittadine.

Quanto onore, presentor Schott. Onori al Presidente della Repubblica.

0: festa non è integrazione, è questa festa che non è integrazione.
1: Ma perché?
0: Perché? Ma perché? Perché a Roma non c'è la festa del sacrificio islamico. A Roma facciamo la festa dei noantri. In questi giorni Roma era piena di marciapiedi con gente in ginocchio.
1: Fatelo parlare.
0: Che pregava sui marciapiedi e impediva addirittura alle persone di passare a casa. Questa è arroganza. Stop!

0: grande pistola war, quatro
1: cortela, grande, grande para macchina. Queste no soldi per dai, io dai.
2: Le vittime dormivano proprio in questa casa, giovanissimi, ci mostrano le foto. Ogni giorno si svegliavano uno accanto all'altro.
1: Questo uno, dai, uno, dai,
0: amico mio, amico, finito, finito, uno, amico.
1: Per amico, tutti a fare amico.